0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages, evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: e le storie perse.
1: Radio Città Fucico, una scelta di classe.

0: italiano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
1: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro. Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.

Al Poliambulatorio Privato San Lazzaro puoi effettuare una visita cardiologica, elettrocardiogramma, ecocardiogramma color Doppler e Holter cardiaco 24 ore.

0: fragili e il peggioramento del quadro internazionale. Intanto spread e rendimenti dei titoli di Stato sono ancora in salita e la manovra economica, l'ultima di questo governo, resta aggrappata alle concessioni di Bruxelles.
1: A un mese esatto dalle elezioni di midterm negli Stati Uniti, Donald Trump è tornato a insistere con gli elettori del Partito Repubblicano di fingere che sulla scheda elettorale ci sia il suo nome. Parlando ad un evento elettorale in Alabama, ha invitato i suoi sostenitori a votare repubblicano per sconfiggere i comunisti. Il presidente degli Stati Uniti è poi tornato a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto nel paese se il Partito Repubblicano vincerà le elezioni. L'unica condizione è che siano spesi in America, ha detto Trump.
0: Almeno 5.700 persone sono state uccise o ferite ad Haiti dall'inizio dell'anno a causa della violenza delle gang o nelle operazioni condotte contro di essa dalla polizia. Lo ha riferito l'alto commissario dell'ONU per i diritti umani, Volker Turk, denunciando il continuo espandersi e riarmarsi dei gruppi criminali. Secondo il bilancio, oltre 230 persone sono state sequestrate, più di 1.000 donne sono state vittime di violenza sessuale. Turk ha sottolineato che il numero reale delle vittime è però probabilmente più alto e ha chiesto un'accelerazione del dispiegamento della forza di soppressione delle gang autorizzata dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che dispone attualmente di circa 1.500 effettivi sui 5.500 previsti.
1: Sono le 7:34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 8:30.
2: Popolare Network.

0: Buongiorno e bentrovati a tutti i radioascoltatori. Torniamo in studio per parlare di ricerca, di università, perché anche quest'anno è possibile donare il 5 per 1000 all'Università di Bologna. Lo facciamo insieme a Maria Letizia Guerra, delegata all'impegno pubblico dell'Università di Bologna. Bentrovata.
1: Buongiorno a tutti e bentrovati, grazie.
0: Dunque, quest'anno il tema per il 5 per 1000 è il sapere è un valore comune. Che cosa si intende con questa frase?
1: Immaginiamo il sapere un valore comune che possiamo osservare da un po' di punti di vista, come fosse un caleidoscopio. Nella campagna noi poniamo l'attenzione, è tutta basata su una serie di versi, immaginiamo una poesia raccontata, che i nostri giovani iscritti all'Università di Bologna hanno messo insieme, cercando un po' di trasmettere quelle emozioni che sono legate a sapere valore comune. Quindi il primo, diciamo, specchietto di questo caleidoscopio è l'occhio dei nostri giovani. E che cosa vuol dire sapere un bene comune? Vuol dire che io, stando all'università, studiando all'università, frequentando i luoghi dell'università, riesco a scambiare le mie esperienze personali con tutti quelli che sono i saperi con cui vengo a contatto, e quel bagaglio

0: un semplice gesto, donare il 5 per 1000 all'Università di Bologna.
1: Eh già, è semplice ma è estremamente significativo, perché appunto finanzia ricerca, formazione e creazione di bene comune.
2: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio, uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
3: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic, 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
4: Ciao, sono Patrizio.
5: E io sono Domizia.
4: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
5: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
4: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
5: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
4: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
6: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
7: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGEOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGEOP Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.
8: Action!
9: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
10: Sabato 3 ottobre, ore 21, al Medica 4K imperdibile anteprima. Rider incontra registi e cast per una chiacchierata tra musica, brindisi, foto e poster. Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite. Info e biglietti su popupcinema.it.
9: Pop-up Cinema Bologna ed è subito grande cinema.

Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo.

0: Lampedusa. 13 anni da allora, il Mediterraneo centrale si conferma una rotta sempre più letale. Secondo le Nazioni Unite, quasi 27.000 persone sono morte per naufragio dal 2014 ad oggi. Nel 2026, da inizio anno a fine settembre, circa 1.000 persone sono morte lungo questa tratta, una media di quasi 4 vittime al giorno. Moqtada Rezapur Mogaddam è un superstite del naufragio di Cutro del 26 febbraio 2023, nel quale morirono 94 migranti. Moqtada, 47 anni e due figli, fuggiva dall'Iran e oggi vive e lavora a Crotone. Ascoltiamo la sua testimonianza.
1: Sono Moqtada, però mi chiamano i miei amici, mi chiamano Zaccaria. E tutti a Crotone, al lavoro, tutti mi chiamano Zaccaria. Crotone è mia città, Crotone è mia nuova vita, Crotone è mio cuore, perché è la mia testa, il mio cervello, ho lasciato la prima città, prima che ho vissuto in Iran.
2: Che cosa vuole ricordare ancora di quella notte, perché sia importante? Le dice tutto.
1: Di più, tutti i bambini che sono felici perché tanti afghani, che poverini, non vivere giusto, non vivere belli. E loro, io quando anche adesso, dopo 3 anni di più, 3 anni e 7 mesi che ho visto bambini, ancora ricordo. Non lo so cosa fare, che questa storia è andata alla mia testa, ancora c'è, purtroppo ancora c'è. Non lo so, tante notti, tanti giorni, tutto sempre con me c'è, e io ho ricordato tutti questa notte, ancora secondo per secondo ricordato.
0: Oggi alle 15 a Milano, in Piazza della Scala, ci sarà un flash mob per ricordare le vittime delle stragi in mare, con lettura dei loro nomi. Veniamo alla politica italiana e alla corsa per la leadership del campo largo. Elly Schlein, ieri, durante la direzione della PD, ha rivendicato la guida della coalizione e ha sfidato Giuseppe Conte. Abbiamo il doppio dei vostri voti, ha detto la segretaria. Immediata la replica della leader 5 Stelle: non ci sono alternative alle primarie. Quella di Schlein è una doppia sfida, perché ieri la direzione del PD ha votato all'unanimità la sua relazione, ma l'ala riformista del partito non ha partecipato al voto. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
3: Elly Schlein sfida Conte facendo valere la forza elettorale del suo partito, rinviando al mittente la frase simbolo dei 5 Stelle: uno non vale uno. I partiti hanno pesi diversi, siamo generosi ma non ingenui, dice Schlein. Una sfida che Conte raccoglie e a cui risponde subito, ribadendo la necessità a questo punto di primarie. Elly Schlein in mattinata ci aveva provato ancora una volta ad imporre ciò che secondo lei è la regola in tutti i paesi: va al governo chi ottiene un voto in più, se non è così ci saranno le primarie. Il capo dei 5 Stelle a questo punto, visto il guanto di sfida e l'evidenza che Schlein non ha intenzione di fare nessun passo indietro, toglie dal tavolo l'idea del federatore, il terzo nome. Alle primarie si sfideranno i due leader e sull'uno vale uno Conte rilancia e dice che ciò che vale è la volontà dei cittadini, che per la stragrande maggioranza non vuole più spesa per le armi. I toni sono ormai ampiamente elettorali. Schlein rivendica che a Palazzo Chigi debba andare un leader di sinistra, anche se fa paura all'establishment. Un riferimento probabilmente anche a quell'area del partito che non ha voluto votare la relazione, che chiede al PD di controbattere sul piano delle armi e della guerra in Ucraina e che soprattutto vorrebbe un altro candidato oltre a Schlein alle primarie di coalizione. Zampa lo dice chiaramente: pluricandidature e doppio turno, una proposta che appare un giudizio negativo sulla capacità della segretaria di fare sintesi delle diverse aree del PD. Tutto ora andrà all'Assemblea Nazionale del 18, con l'unico punto al momento quello di prorogare il mandato della segretaria oltre marzo 2027. Linea allo studio.
0: prudenza, è difficile fare previsioni. Sono le parole chiave utilizzate dal ministro Giorgetti dopo il via libera del governo al documento programmatico di finanza pubblica. L'esecutivo ieri ha approvato anche la clausola di salvaguardia per chiedere fino a 29 miliardi di euro di maggiori spese in deficit. Di questi, 14 miliardi finiranno in spesa militare, nonostante i conti fragili e il peggioramento del quadro internazionale. Intanto spread e rendimenti dei titoli di Stato sono ancora in salita e la manovra economica, l'ultima di questo governo, resta aggrappata alle concessioni di Bruxelles. Sentiamo Massimo Alberti.
4: Il quadro di finanza pubblica tracciato dal Consiglio dei Ministri conferma la situazione incerta legata soprattutto alla crescita del debito che si prospetta con i rendimenti in salita e l'aumento dello spread, oltre all'inflazione, anche se prova a dare qualche decimale di ottimismo sulla crescita. Presto dunque per capire quale sarà l'effettiva disponibilità per la legge di bilancio, al di là delle molte ipotesi. Il piatto forte sarà dato dalla clausola di salvaguardia, i soldi a debito, per quanto scorporati dal deficit, concessi dall'Unione Europea per riarmo ed energia. In sostanza, nonostante le fragilità dei conti, il governo si indebiterà per ulteriori 14 miliardi di spese militari. Un controsenso. Crosetto ne avrebbe voluti addirittura di più, almeno altri 8, nel prossimo biennio, e non esclude che per il 2028 si creino le condizioni per rimetterli sul tavolo. Ma questa ad oggi è la mediazione politica che si è trovata nella maggioranza, con lo scostamento che andrà in Parlamento. Il basso profilo tenuto senza leader in conferenza stampa e le preoccupazioni sottolineate dallo stesso Giorgetti danno proprio l'idea dell'incertezza. Altri 14 miliardi andranno sull'energia, pannelli solari per edifici pubblici e bonus per efficientare le abitazioni, su cui l'Italia è peraltro sotto procedura, sono le due ipotesi circolate finora. Dunque, viste le ristrettezze economiche e il macigno della spesa militare, i possibili margini per soddisfare tutte le richieste dei partiti nella manovra per elezioni sono aggrappate all'Europa. Non solo l'Italia ha problemi dovuti all'inflazione, che ha fatto aumentare la spesa nominale, facendo sballare i conti sui cervellotici parametri europei. Resta da vedere se al vertice Ecofin di metà ottobre ci saranno sponde, rompendo l'ortodossia dei paesi più rigoristi.
0: Le risorse economiche dunque sono poche a farne le spese. La scuola slitta infatti al 2027, il bonus libero istituito nella scorsa manovra economica, che prevedeva 20 milioni di euro annui da destinare ai nuclei familiari con ISE sotto i 30.000 euro. Gianna Fracassi è la segretaria della FLC-CGL.
5: Ma in realtà è una partita di giro, perché loro utilizzano queste risorse per coprire l'autorizzazione di spesa per il 26, sempre per la fornitura gratuita, non è il bonus libri, ma è la fornitura gratuita dei libri di testo prevista da una legge del 2012, che aumentano di 21 milioni nel 2026, cioè prendono queste risorse previste dalla legge di bilancio e le mettono per un fondo per la fornitura gratuita dei libri di testo. Cioè, evidentemente o il fondo è incapiente, come immagino, rispetto alle necessità, quindi questo ci dice molto sulle necessità di introdurre risorse per la gratuità del materiale scolastico, o altrimenti questi soldi sono stati utilizzati diversamente. Stai riducendo le risorse per le famiglie italiane su una misura, una delle poche misure che non esaustiva, ma che andava nella direzione di in qualche modo alleviare l'aumento del costo della vita, quindi di dare una risposta a famiglie con un ISEE, diciamo, medio-basso.
0: A un mese esatto dalle elezioni di midterm negli Stati Uniti, Donald Trump è tornato a insistere con gli elettori del Partito Repubblicano di fingere che sulla scheda elettorale ci sia il suo nome, e ha promesso nuovamente un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto nel paese se il suo partito vincerà le elezioni. Il presidente ha iniziato un tour di un mese in tutto il paese da qui al 3 novembre, giorno del voto, per convincere gli elettori degli stati in bilico che in questa tornata elettorale sono più del solito. Sentiamo il servizio.

Democratici stanno cercando di parlare agli elettori delle zone rurali con un messaggio populista centrato su prezzi, agricoltura, salari. In Iowa, ad esempio, Josh Turek si sta definendo apertamente un populista delle praterie.

Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
7: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
8: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: quartiere e città.
1: Bentrovate e bentrovati a Liberi Dentro ed Euradio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che tutti i giorni vi fa compagnia. Oggi cominciamo, come ormai è di rito, il lunedì con la rassegna stampa. Ciao Ilaria, bentrovata e oggi ti saluto, ma ti do la parola soprattutto perché tra poco parleremo di un argomento molto molto importante che è proprio in corso di svolgimento, cioè parliamo dei detenuti del 41 bis che

0: che stanno o sono stati già trasferiti o molti verranno ancora trasferiti nelle carceri della Sardegna, riaprendo un concetto in questo modo, quello di portare le persone ristrette sulle isole, che ne so, da Pianosa, che un tempo era un carcere di massima sicurezza, l'Asinara, e ci fa venire un po' in mente Alcatraz o la Cayenne. Ti lascio la parola perché così tu ci puoi indicare veramente che cosa sta succedendo.
1: Sì, grazie Antonella e un saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo. Come dici, la rassegna stampa di oggi la dedichiamo a questi trasferimenti che stanno avvenendo in Sardegna e prendiamo ad esempio dalla notizia un articolo di Giulio Cavalli, Sardegna detenuti al 41 bis, l'isola protesta ma lo Stato tira dritto. 100 detenuti al 41 bis sono arrivati a Utah e il concetto di insularità era entrato in Costituzione il 7 novembre del 2022, scrive Giulio Cavalli, con una legge costituzionale che rimuoveva questi svantaggi di coloro che vivono circondati dal mare, ma appunto meno di 4 anni dopo la stessa condizione geografica diventa argomento con cui il Ministero della Giustizia porta in Sardegna i detenuti al 41 bis. È già successo tra il 5 e il 6 settembre e c'è stata una grandissima mobilitazione, 207 agenti, 10 voli militari e 2 droni sono oltre alle statali di Cagliari chiuse, leggo dall'articolo, che insomma hanno portato queste persone in Sardegna. E questo è un tentativo di svuotare le carceri di Viterbo e di Terni per ottenere più spazi e quindi ovviare alla questione del sovraffollamento. Ma prende la parola Irene Testa, garante dei detenuti della Sardegna, e vi invitiamo ad ascoltare la sua intervista su Radio Radicale, l'intervista completa, ma prendendone un estratto, Irene Testa dice che la Sardegna ha già dato tanto al sistema carcerario italiano, compresi i 6.000 ettari di terra per le colonie che lo Stato lascia in uno stato di semiabbandono. Far arrivare la Sardegna a ospitare oltre 300 detenuti, perché si prevede appunto un aumento di arrivi, oltre 300 detenuti in 41 bis non è sostenibile. L'arrivo di altri detenuti in 41 bis a Nuoro mette in difficoltà un sistema già in grande sofferenza.
0: Un'altra cosa importante, Ilaria, è che diciamo, il carico della salute, del carcere, delle persone che popolano il carcere è regionale e quindi noi ci immaginiamo anche quanta difficoltà possa avere un'isola come la Sardegna a ampliare questa copertura. Non mi sembra però che sia una realtà solo nostra quella di avere il problema del sovraffollamento. Anche l'Inghilterra e il Galles sono messi più o meno maluccio, diremmo, no? Con un sistema poi piuttosto strano perché stanno scarcerando meno persone di quante alla fine stanno rientrando. Ci racconti un pochino?
1: Sì, Antonella, abbiamo voluto dare un po' uno sguardo oltre i nostri confini nazionali proprio per capire in che situazione si trovano anche altri stati. E infatti le carceri in Inghilterra e Galles, riporta il The Guardian, sono alle prese con una grave crisi del sovraffollamento, esattamente come sta accadendo qui in Italia. Che cosa sta cercando di fare il governo per ovviare a tutto questo? Ovvero sta cercando di ridurre la popolazione carceraria attraverso, come dicevi, queste scarcerazioni anticipate, ma c'è una sorta di paradosso in tutto questo funzionamento, ovvero per la prima volta vengono richiamate in carcere più persone di quante ne vengono liberate. Infatti, i dati riportano che tra gennaio e marzo 2026 sono state scarcerate 12.977 persone, mentre 13.193, quindi molte di più, sono state richiamate in carcere dopo aver violato le condizioni della loro libertà su licenza. Uno dei principali problemi, è dettato da una questione che riguarda anche il sistema penitenziario italiano, ovvero il problema della post-detenzione. Una volta usciti, non ci sono i servizi che accompagnano al reinserimento. fra tutti la questione di trovare una casa, trovare un lavoro.
0: Tra l'altro solo il 22% delle persone arrestate ha commesso nuovi reati, invece gli altri hanno infranto appunto le regole della scarcerazione anticipata. Però c'è anche la BBC che ci racconta una cosa importante, che dal 1 ottobre entrerà in vigore una nuova riforma che regola la scarcerazione in Inghilterra e in Galles, e molti detenuti sconteranno meno della pena comminata. Molte persone usciranno dopo aver scontato un terzo della pena, però per esempio le persone che avevano già uno sconto, se così possiamo dire, ne avranno uno maggiore. C'è stata poi molta polemica perché non tutti i reati sono uguali e quindi hanno esonerato altri reati, quali appunto l'adescamento minori, l'abuso sessuale, gli omicidi, insomma i reati un poco più importanti, più forti. Certo, questa può essere un'ulteriore porta girevole, Ilaria, perché come si sa, se non c'è un sistema, come tu hai detto, di accoglienza o comunque strutturato in esterno, ma io aggiungerei anche attività diciamo formative, lavorative all'interno, e poi dopo diciamo certe conseguenze sono abbastanza scontate.
1: E a proposito di attività che vengono realizzate all'interno degli istituti penitenziari, entriamo alla Dozza, ovvero alla Casa Circondariale Rocco D'Amato di Bologna, perché come ormai da tantissimi anni, a fine agosto viene realizzato dal Poggeschi per il Carcere Estate Dozza, che è questa grandissima, mi viene da dire, occasione per le persone ristrette di essere impegnati in attività ludico-ricreative e sportive per una settimana intera. Il Poggeschi per il Carcere ogni anno raduna tantissimi volontari, volontarie e associazioni del territorio che si impegnano proprio a realizzare laboratori in tutte le sezioni del carcere. Chiaramente è qualcosa di molto complesso, come penso che possiate anche solo immaginare, e ce lo racconta Anna Mion del Poggeschi per il Carcere. Ascoltiamola.
2: Ciao a tutti, sono Anna del Poggeschi per il Carcere e quest'anno è stata andata bene, perché alla fine comunque siamo riusciti a svolgere tutte le attività pensate. E sono state realizzate tante attività, e appunto realizzate dal Poggeschi per il Carcere in collaborazione con altre associazioni, tutte di volontariato, che operano nel carcere di Bologna. Sono state svolte attività in tutte le sezioni del carcere, dalle più creative alle più riflessive alle più sportive, ed è stato molto bello. Quindi a fine settimana comunque possiamo dire di essere soddisfatti del progetto. È stato molto stancante anche da un punto di vista organizzativo, però alla fine è molto bello.
1: E tu ti occupi dell'organizzazione, lo fai ormai da 4 anni. Che cosa significa organizzare un evento come Estate Dozza e quali sono i principali ostacoli che si incontrano ogni volta che vi confrontate con l'istituzione carceraria?
2: Sì, io ormai organizzo l'iniziativa, il progetto da un pochino. Gli ostacoli principali sono ostacoli che riguardano la comunicazione, l'intrecciarsi sia da un punto di vista di associazioni, quindi tra di noi, il conoscerci, il collaborare, l'instaurare comunque un rapporto equilibrato, e poi sì, quando si inizia a lavorare comunque in stretto contatto con il carcere, con direttamente magari l'area educativa, le maggiori problematiche che noi riscontriamo sono legate ad una tempestività di risposta. Poi ci rendiamo conto che la mole di cose da fare all'interno dell'istituzione è talmente alta, talmente grande, che magari Estate Dozza, un'iniziativa di volontariato che comunque occupa una settimana, in cui le risorse all'interno del carcere sono ancora meno rispetto a quelle che si possono avere, si possono trovare durante l'anno, diventa molto difficile da organizzare. E quindi sì, sicuramente il primo ostacolo è un ostacolo comunicativo e poi si passa poi a un ostacolo organizzativo che riguarda il mettersi d'accordo sul quando vedersi, il come vedersi, l'incastro tra sezioni che poi parteciperanno al progetto e sì, quindi un incastro sia da un punto di vista di associazioni e quindi all'esterno che interno, una questione appunto di tempo nostro che comunque siamo tutte lavoratrici e poi sì, anche all'interno dell'istituzione un creare un rapporto alla pari con anche educatori, educatrici, direttrici eccetera.
1: E nell'arco appunto di questi 4 anni hai visto un cambiamento, un'evoluzione o qualcosa che invece vorresti tu come Anna Mion o come Poggeschi per il carcere vedere in futuro?
2: Sì, nel corso degli anni l'Estate d'Ozza tramite il Poggeschi per il carcere nasce comunque come progetto dell'associazione, quindi realizzato e gestito totalmente dall'associazione. Poi durante gli anni la direzione comunque del carcere si è sempre più inserita all'interno del progetto per garantire comunque una tutela del progetto e una collaborazione anche con diverse associazioni e altre iniziative presenti sul territorio e fare un po' da legame tra le diverse iniziative. E sicuramente rispetto a 4 anni fa vedo nei nostri confronti più fiducia e ci viene data sicuramente la possibilità di gestire comunque all'interno il progetto e ci vengono date tante responsabilità che magari qualche anno fa non avevamo, che può essere un po' un'arma a doppio taglio, spesso è sicuramente utile avere un po' il quadro della situazione su come viene gestito il progetto e sentirci noi stessi parte del progetto nel concreto, e però allo stesso tempo bisogna stare attenti e bisogna comunque sapere come gestire le cose, quindi la comunicazione è fondamentale e ci deve essere assolutamente, quindi vedo un po' questo cambiamento. Poi sicuramente c'è più collaborazione, ci sono sempre più attività di svariato genere, collaborazione con associazioni esterne che si possono conoscere anche appunto tramite la direzione o l'area educativa del carcere e basta. Io mi auguro, cioè nel futuro vorrei che questa collaborazione, questa comunicazione fosse sempre più trasparente e sì, da un punto di vista anche proprio di gestione anche non so dei materiali, queste cose più concrete, più pratiche, vorrei che ci fosse data un pochino più di responsabilità, ma nel senso fiducia anche sotto questo punto di vista. Poi appunto mi auguro di col tempo, anche tramite i laboratori che facciamo annualmente, raccogliere le necessità anche più banali dei ragazzi, cioè quello che vogliono fare all'interno del carcere, che può essere una partita organizzata da noi una volta al mese, come può essere un laboratorio di musica o laboratorio creativo, e mi auguro magari l'anno prossimo di fare solo attività che possono realmente interessare e che partono appunto da una loro richiesta, quindi far sentire ai ragazzi, ai detenuti dentro e alle ragazze un ascolto e un approccio proprio alla pari con loro da parte nostra, un ascolto attivo, e vorrei che loro capissero e percepissero che noi comunque li ascoltiamo quando facciamo le attività e che le attività sono per loro, non per noi.
1: E proprio rispetto alle persone ristrette che hai incontrato, che tutte le associazioni hanno incontrato durante i laboratori, che risposta hai visto quest'anno e cosa ti rimane e cosa vuoi lasciare loro? Un po' l'hai detto, ma
2: sì.
1: Un messaggio, un pensiero, un'immagine, qualsiasi cosa ti venga in mente a una settimana da Estate d'Ozza.
2: Allora, sì, la partecipazione è sempre molto attiva, molto calorosa, è sempre a mio parere bellissimo svolgere questa settimana e partecipare attivamente a tutte le attività. e quindi dai ragazzi vediamo, se percepiamo sempre una grande gratitudine nei nostri confronti, quindi li ringrazio perché comunque anche per noi è molto bello entrare e stare con loro e passare del tempo con loro, quindi ringrazio loro per il tempo che spendono con noi e per la fiducia che ci danno anche partecipando alle attività che organizziamo. E niente, li saluto se mai vedranno questa intervista e mando un grande abbraccio e mi auguro appunto come dicevo di avere l'opportunità e l'occasione di portare sempre dentro qualcosa magari che loro non fanno abitualmente e quindi poter far passare loro qualche ora di stacco e da quello che è il contesto carcerario chiuso.
0: E ringraziamo ovviamente Anna Mion e passiamo alla rubrica della settimana che è Sponda Sud. Ignazio De Francesco, che è islamologo e profondo conoscitore anche delle realtà diciamo lontane dalla nostra latitudine, ci parlerà delle mutilazioni genitali in Mali, un argomento molto caldo perché in Mali stanno succedendo delle cose piuttosto particolari. È una pratica infatti che sta avanzando. Lasciamo la parola a Ignazio.
3: Dedico quasi tutta questa trasmissione di Sponda Sud a un problema molto importante che riguarda la pratica delle mutilazioni genitali femminili in Africa e soprattutto in Mali. Perché in Mali? Perché è iniziata una campagna di influencer, politici e associazioni che la spingono, dove si dice oui à l'excision, sì alle mutilazioni genitali femminili. L'articolo è di Andrea Spinelli, Barrile, dove una Commissione Nazionale per i Diritti Umani recentemente ha emesso un suo comunicato in cui dice che questa pratica è un attacco all'integrità e alla dignità fisica, morale e psicologica di donne e ragazze, spiegando di essersi voluta mobilitare perché nelle ultime settimane diverse organizzazioni, politici e influencer sui social media stanno conducendo una campagna a favore della pratica. Da metà agosto, infatti, la città di Bamako, ma non solo, si è coperta di manifesti, spesso generati da queste associazioni e anche con l'uso di intelligenza artificiale a favore delle mutilazioni genitali femminili. Immagini che sono state anche riprese sui social media. Alcune immagini riportavano in particolare gli slogan «In Mali sì alle mutilazioni genitali femminili», «Vogliamo proteggerle», «Sì all'escissione», un dibattito che ha tracimato la società estendendosi alla comunità scientifica. Pensate che secondo l'indagine demografica e sanitaria fatta nel Mali nel 23-24, l'88,6% delle donne di età compresa tra i 15 e i 49 anni ha dichiarato di aver subito mutilazione genitale, una percentuale identica a quella del 18, superiore addirittura a quella del 2006, quindi invece di arretrare questa pratica, almeno in Mali, sta avanzando e con disparità anche notevole. Ci sono zone del paese dove la percentuale raggiunge il 95% delle donne, altre che scende per esempio a Timbuktu 11,7%, a Gao lo 0,5%, quindi ci sono delle anche differenze regionali. In Mali però rimane il dato complessivo altissimo, oltre l'80%. Il problema è che questa pratica gode ancora di una significativa accettazione sociale. Il 48% delle donne e degli uomini intervistati si è dichiarato favorevole, quindi non solo gli uomini ma anche le donne, alla sua continuazione, e diversi studi condotti in Mali evidenziano l'influenza delle decisioni familiari, delle pressioni della comunità e delle percezioni relative al matrimonio. E qua il giudizio deve essere, insomma, calibrato per quello che io so, quello che io ho studiato. Per esempio, in Palestina, dove ho abitato anni, in Giordania, in Libano, questi paesi assolutamente, cioè il Medio Oriente, la Mezzaluna fertile, l'Iraq, è raro, molto raro, non ho raccolto dati su questi. Invece, e quando ci si sposta verso l'Africa, a partire dall'Egitto, il Sudan e poi andando sempre più giù, che diventa una pratica molto, molto consueta. Le fonti, c'è un elemento di ambiguità, nel senso che si parla di circoncisione maschile, questa praticata anche nell'ebraismo, la conosciamo molto bene. E però si dice anche nelle fonti antiche islamiche che è un atto di onore, di karama che si fa alla donna. Per quale motivo? Cerchiamo di parlare in modo molto chiaro anche in una trasmissione radiofonica e televisiva, ma che deve poter affrontare anche questi problemi.

0: capolavoro di Céline, Viaggio al termine della notte, quando gli eserciti partono verso la guerra in festa con le donne che salutano felici, ma al ritorno sono solo distruzione, mutilati e vedove. Questo è un mondo che ci viene in mente, appunto, questa frase, questo passaggio di Céline, che ha fatto della guerra il suo modo di far politica. E quindi siamo costretti a partire ancora una volta da queste crisi del globo terracqueo. Per esempio, l'analisi di Guido Limpio sullo stretto di Hormuz, potremmo ribattezzarlo stretto di Trump, come l'ha detto lui, dove convergono la George Washington e la Bush, due portaerei, la Roosevelt fa rotta verso il Golfo, portaerei Marines e Patriot, gli USA preparano un nuovo round e tutto fa pensare che siamo alla recrudescenza dell'intervento. L'ipotesi di un'azione dopo le midterm, per prima fanno votare i gonzi, questa è l'idea di Trump, e poi fa la guerra. Ma i gonzi non sono così gonzi, quanto sembra anche in America. Dunque, a questa minaccia Teheran replica rappresaglia senza limiti, dicono i Pasdaran, e leggo dal Corriere sempre da Guido Limpio, le reazioni potrebbero portare conseguenze serie su basi americane e impianti petroliferi. Nel frattempo, sullo Fly Dubai, questo dirottamento aereo fortunatamente sventato, se viene fuori notizia che il copilota, un estremista, era Notting Oman, lì non poteva volare. E lo fa volare sulle rotte per Tel Aviv. La cosa naturalmente è ricca di mistero. E in più oggi leggiamo da un flash agenzia che il copilota sospettato del volo di questo era umanita, 29 anni, sui social aveva immagini di matrice terroristica, compresa l'immagine di Osama Bin Laden, Gerusalemme e la Mecca. Questo è quanto. Ma tutto questo ci porta all'intervento di Fabio Mini dal Fatto Quotidiano, che appunto ci parla di questo modello guerra, che poi si ripercuote, come racconta bene questo intervento, anche nelle relazioni tra le persone, quelle che incontriamo per strada. Bibi e il non detto sull'attentato, messo a giusta virgolette perché i sospetti sono tantissimi. Israele, gli USA e i governi vassalli hanno creato le condizioni perché ogni individuo pensi avere il diritto di ricorrere al terrore e alla violenza come risposta alle loro tante prevaricazioni. E questa è la cronaca nera che leggiamo tutti i giorni, vero? Questo è quello che arriva da pagina del Fatto Quotidiano. Ma venendo appunto alle prevaricazioni, a proposito, andiamo a Gaza. Almeno 5 palestinesi, tra cui 4 donne, vengono uccisi, assassinati, ed altri rimangono gravemente feriti in un raid aereo israeliano su Gaza City, alla faccia della tregua. Tutti i giorni bombardano e si intensificano i bombardamenti. Le autorità sanitarie locali hanno riferito che l'attacco ha colpito direttamente un condominio. È una zona residenziale densissimamente abitata da tutti i profughi sfollati. Il bombardamento ha distrutto diverse unità abitative e ha provocato incendi. L'attacco si inserisce in questo contesto, dice anche e conferma il Flash Agenzia, di intensificazione dei raid aerei israeliani nel centro di Gaza City con operazioni di demolizione. Ma devo dire che gli abitanti gazawi sono in buona compagnia, perché leggo caccia israeliani hanno effettuato raid aerei sulla località di Al-Mansur, siamo nel sud del Libano. Quindi vedi che si avvicinano le elezioni in Israele, più li ammazzo più mi votano. La zona è stata ripetutamente colpita da quando Israele ha iniziato a occupare le aree a sud del fiume Litani a marzo. Ore prima proiettili di artiglieria israeliana avevano colpito anche Al-Mansuri, oltre ad Wadi Zin e Wadi Salun. I Wadi sono i fiumi che poi sono in secca d'estate e diventano fiumi quando piove. E per quanto riguarda le elezioni in Israele, arriva questa cosa da Israele, che è una brutta notizia per Netanyahu. Israele, leggo dal Corriere, riammessa al voto i partiti arabi. La Corte Suprema rovescia la decisione della Commissione elettorale di escludere la tornata il 27 ottobre, perché insomma gli arabi è un paese democratico, Netanyahu non voleva farli votare gli arabi.
1: Grazie Alfredo, buongiorno a tutte e tutti, ben ritrovati e ben ritrovate all'ascolto. E in effetti noi vogliamo partire dalla cronaca di Gaza e della guerra in Medio Oriente, anche se i giornali mainstream si occupano più delle proteste, per smontare le proteste degli studenti in Spagna ma anche in Francia. E quindi pagina 14 del Resto del Carlino ci parla delle truppe degli Stati Uniti che si stanno muovendo verso l'Iran, c'è già un piano per l'escalation dopo le elezioni di midterm. Trump fa partire la terza portaerei con altri 10.000 soldati che raggiungeranno il Medio Oriente. La portaerei è la Roosevelt e appunto le cose probabilmente si stanno preparando per nuove offensive. E per quello che riguarda questo dirottamento fantomatico, anche il resto del Carlino si fa una serie di domande, soprattutto chi è che sta indagato sul volo Fly Dubai. Israele parteciperà agli accertamenti e si chiede anche perché è stato tentato il dirottamento. Netanyahu sostiene che il copilota avrebbe subito un processo di radicalizzazione islamista e che volesse far precipitare l'aereo. Verifiche sugli eventuali mandanti, ma ancora è tutto avvolto nel mistero. Sì, poi Alfredo, tu parlavi di questa parziale brutta notizia per il governo israeliano. Israele è bocciata all'ultradestra, i partiti arabi riammessi al voto. Francesca Cafferri da Tel Aviv, che ci parla appunto della Corte Suprema di Tel Aviv, che è della decisione del comitato elettorale per le elezioni del 27 ottobre, che possono votare appunto anche i partiti arabi. I manifesti si sprecano insieme alle fotonotizie di questa tornata elettorale in Israele. Appunto, anche qui si parla del volo Fly Dubai, ma anche delle portaerei, ma pochissimi, neanche qualche notizia particolare per quello che riguarda Gaza, dove ancora si sta appunto si sta sparando e le cose non sono affatto buone. Navi da guerra USA, lo dice anche il manifesto, in rotta verso l'Iran con altri 2.000 marines. Appunto, secondo le fonti iraniane, avrebbe offerto l'accesso agli ispettori di AIEA, quelli che verificano la portata delle armi nucleari. Questo era appunto la notizia principale sul quotidiano Il Manifesto di Francesca Luci, ma anche Michele Giorgio ci parla appunto dell'UNIFIL e del fatto che Israele vuole far arrivare in Libano una forza anti-Hezbollah, ma l'ONU pensa invece a una missione con poche migliaia di uomini. Appunto, tutto sta nel capire qual è la cosa migliore da fare. Pochi uomini, molti uomini, ma fatto sta che gli Hezbollah sono sotto il tiro delle forze israeliane.
2: Nel frattempo continua la campagna Dagli ai Propal. Allora, Il Giornale ha questo scoop con Matteo Basile. Amnesia dell'Albanese, la relatrice dell'ONU, Francesca Albanese. Risoluzioni contro tutti tranne sullo ZAR. Dice: non c'è nessuna signora dei diritti, così dice ironicamente Basile, non ha mai sottoscritto nessuna dichiarazione congiunta degli esperti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani riguardo gli abusi commessi dalla Russia, mai, nemmeno per sbaglio, l'ha fatto per la Palestina, l'Iran, Libano e in Siria. Quello che si dimentica di dire Il Giornale è che l'Albanese è la relatrice per il Medio Oriente e per la Palestina, non per la Russia. Quindi c'è un motivo banale. Ma tutto questo vede avanzare la legge forcaiola in Italia su parificare l'antisionismo all'antisemitismo. È un vero oltraggio alla Costituzione, ma allora prende posizione Michele Rec, che noi conosciamo come Zero Calcare, noto fumettista, e in un'intervista a tutta pagina dal Fatto Quotidiano: disegno di legge antisemitismo è censura. Identità collettiva in crisi, i cortei per Gaza per la pace dovrebbero essere un punto di partenza, dice Zero Calcare, e parla di NASA. È un film freddo e duro, non mi aspettavo una risposta così forte dalla gente. E allora ricordiamo che ci sarà NASA, verrà proiettato anche su Restory, quindi in chiaro, sabato prossimo la sera. Quindi, ma c'è il contro NASA però. E chi la fa? La fa l'IDF, cioè quelli che sono sotto accusa fanno i film per dire che sono innocenti, non è male come cosa, e un po' esagerano,
0: perché NASA Real Story controdoc pro soldati EDF e dicono nessun crimine a Gaza, ma neanche un pestato, ha fatto anche un pestato di piedi. Dicono che l'esercito israeliano è il più morale al mondo, e quando si esagera poi si ottiene l'effetto contrario. Contro il decreto legge antisemitismo intervengono a cercare un presidio che è stato portato avanti da dai fondi del collettivo dei giovani palestinesi, del potere del popolo, CUA, e si ricorda: accompagnatemi dove un anno fa il mio corpo è stato mutilato, tutti noi potremmo essere lince. Urla così ai microfoni la giovane che un anno fa perse la vista da un occhio dopo è stata colpita da un lacrimogeno delle forze dell'ordine. Questo è la... Ma è uscito questo ultimo numero di Yasini, questa rivista fondata da Fofi, che ancora è utile da leggere, e Abdullah Hayy Danier dice: piangere non è arrendersi. Nel 2004, tre anni dopo l'ottimamento dei Twin Towers, la filosofa Butler si chiedeva quale uso politico si possa fare del dolore, ovvero se l'esperienza della vulnerabilità e della perdita, quella che gli stessi statunitensi hanno provato l'11 settembre, avrebbe potuto diventare, attraverso un processo trasformativo di lutto collettivo, un'occasione per ridefinirsi in quanto membri di una comunità globale. L'occasione, come è noto, non fu colta. Ricordiamo Afghanistan, guerra in Iraq e tant'altro. La vulnerabilità, lungi da essere considerata di ognuno e quindi base di quello che ancora Butler chiama un possibile rincontro etico, viene letteralmente scaricata su soggetti dei paesi più deboli in una spirale di forza di cui non vediamo la fine. Anche il 7 ottobre del 2023 avrebbe potuto essere colto da Israele come un'occasione per ridefinirsi e ripensarsi rispetto alla terra così duramente colonizzata. Ma anche in questo caso le cose sono andate diversamente. E mentre una nuova Pax Americana sta estendendo il suo velo minaccioso su territori, donne e uomini in speranze dalla Palestina, siamo a più di 70.000 morti. Un numero agghiacciante, a quanto pare destinato ad aumentare, nell'indifferenza dei grandi della terra. Non possiamo quindi che far nostre le parole di Daher, scrittore e giornalista palestinese di Gaza, riportando al centro il dolore che ci vuole negare. E questo è Yasini, ma allora mi porto a oggi pomeriggio, perché a San Lazzaro, la Mediateca, con Teatri di Vita, Pace Palestina, RR, Comune, c'è Be My Voice, un diario per Gaza. È un giornalista palestinese che è riuscito finalmente a fuorire da Gaza, ed è Alassan Selmi, che ha fatto un diario giorno per giorno che si traducono in immagini con Marcella Brancaforte. E quindi ci sarà presente la mostra, in questa la mostra, e saranno Yuri Guidi, assessore, lo stesso giornalista Selmi, Marcella Brancaforte, più Raffaele Oriani, che è un video collegamento con un giornalista che da queste vicende ha tratto un libro. E questo è un appuntamento importante, prima a San Lazzaro, poi la Casa della Conoscenza a Casalecchio. Allora andiamo con i Modena City Rumbles, Terra di Fuoco.

0: Modena City Rumble, Era del Fuoco, e completiamo questo quadro drammatico sul Medio Oriente e sulla Palestina con l'Indipendente, che ci racconta che in tutta la Cisgiordania si moltiplicano gli assalti di coloni israeliani. Questo è il quadro: Libano, Gaza, Cisgiordania e guerra in tutto il Medio Oriente. Ma spostiamoci a un'altra guerra, ovviamente, l'altra guerra, quella del fronte est europeo, con Michela Iaccarino. Dall'Unione Europea altri militari a Kiev, altri miliardi, scusate, a Kiev, ma Zelensky, dice il Fatto Quotidiano, con Iaccarino si lagna ancora. Questo sulle raffinerie, l'altro use ignorato, continuano i raid sulle raffinerie, ovviamente, perché questo è il tema. Ma i giornali nostrani poi danno voce a tutti i guerrafondai più improvvidi, a cominciare da quella decerebrata che è la Kaya Kallas, che andrebbe messa da parte, diciamo così, per essere gentili, piuttosto che essere l'alto commissario, l'alto rappresentante per l'Unione Europea sugli esteri, il quale dice, papale con una leggerezza dell'essere di guerra che è terribile: dobbiamo prepararci a possibili attacchi da Mosca, Putin vuole spaventarci. L'alto rappresentante dell'Unione Europea, tre paesi pronti a contribuire ad Aspides. Questo là. E poi c'è il paese, la Lettonia rinnova il Parlamento, e Paolo Valentino, sempre dal Corriere: la Lettonia al voto tra gli aiuti a Kiev e il peso di russofoni. Per l'Otania, la Lettonia è piena di russofoni che perdono sempre più diritti, ma questo non interessa nessuno, perché dopo ci si lamenta delle guerre, però ciò che causa le guerre viene sempre ignorato. Ma sempre dei commenti filo bellici. Non possiamo tacere Marco Minniti, che già ben conosciuto sul pugno di ferro sui migranti, in tutt'uno è un uomo tutto tondo, l'ex dirigente del PD, forse ancora, nonché anche ex ministro dell'interno. Marco Minniti: la Russia vuole destabilizzare l'Unione Europea, piano di Putin influenzare le urne, mentre gli altri no. Solo Putin vuole influenzare. Gli americani ci pensano anche lontanamente a influenzare le urne, ma poveretti noi, altro che. Anche perché tutto questo è destinato a far che cosa? A aumentare le spese militari, perché è danno delle spese sociali. Tutto questo al lupo di Putin, al di là dei crimini di Putin medesimi, è un modo per ingrassare le tasche dei mercanti d'armi. Il Master of War, li chiamava così Bob Dylan. Guerra in Sardegna, si torna a sparare per l'esercitazione, piovono bombe. Il comitato misto coi civili aveva detto di no. Crosetto ha firmato il via libera. Avanti Savoia, vorrebbe dire qualcuno. E dal ministro di difesa a direttore generale della lobby delle armi a IAD. Lei è Ricciardi. Chi è questa Ricciardi? È stata appena nominata segretaria generale dell'AIAD, che sarebbe poi la Confindustria delle armi, della difesa. Tradotto, Ricciardi fino all'altro ieri si occupava dei sistemi d'arma delle forze armate e di tenere rapporti con le relative industrie. Da giovedì lavora per la lobby di quelle stesse imprese. Porte girevoli?
1: Più o meno sì. Invece il Resto del Carlino prende un articolo del New York Times e ci parla di Mosca e lancia un allarme: è prevista una nuova offensiva di Putin, sono già pronti 1000 missili da lanciare sulle centrali. Quello che si paventa appunto in questo articolo del New York Times è che una crisi umanitaria. Marta Ottaviani, la direttrice del quotidiano QN Resto del Carlino, appunto, ci fa sapere questa cosa, tanto per rinfocolare le questioni delle armi. A Kiev i droni russi hanno colpito ripetutamente in pieno giorno il Pivdeni, il ponte sud sul Dnipro, un'arteria strategica per la capitale. La linea metropolitana che lo attraversa è stata bloccata e, secondo Zelensky, l'obiettivo sarebbe paralizzare la città, impedendo alle persone di recarsi al lavoro e ai bambini di frequentare le scuole degli asili. Ma il timore maggiore riguarda però l'inverno. Secondo sempre il New York Times, la Russia si starebbe preparando alla più vasta campagna di attacchi contro il sistema energetico ucraino. Dall'inizio della guerra fino a 1000 missili potrebbero essere impiegati contro le centrali elettriche, sottostazioni, impianti idrici, e il piano potrebbe mirare a mettere fuori servizio le 3 centrali nucleari ucraine ancora operative, colpendo le sottostazioni che le collegano alla rete. Questo era il Carlino. E poi abbiamo Putin che si gioca la partita delle elezioni in patria, dice la figura che emerge fra i candidati, cioè quella di Sergei Kirienko, che ha attraversato tutte le stagioni del regime e il suo punto debole è l'ostilità dei servizi segreti. E appunto ci parla di queste elezioni. Il 7 ottobre l'autocrate avrà 74 anni, ma non ci sono eredi designati. L'ipotesi di affidare una futura successione a un comitato per evitare che vi siano delle guerre interne. Insomma, la cosa non è così semplice anche per Putin in patria, per appunto disciplinare le prossime elezioni. Chiudo con la questione trattata dal giornale Manifesto, che parla appunto di la questione che parla delle questioni legate alla guerra di Ucraina, con le stesse note per quello che riguarda appunto gli altri quotidiani.
0: E allora, di fronte a quello che abbiamo letto, è evidente che necessita una grande rivolta sociale contro questa logica di guerra e di sfruttamento dei popoli oppressi, dei lavoratori e delle lavoratrici. Beh, qualcosa sta succedendo. E allora, cominciando dalla Germania, di cui magari si parla meno, però ne parla contropiano. Migliaia di studenti manifestano contro la reintroduzione della leva militare. La scorsa settimana migliaia di studenti tedeschi sono scesi nuovamente in piazza, nuovamente. Avete mai letto qualcosa sui giornali di questa cosa? No, solo sui siti alternativi. Sono scesi nelle piazze in un centinaio di città contro la reintroduzione della leva militare. La scintilla delle proteste è scoccata quando alcuni diciottenni Kiel di Fribourg hanno ricevuto convocazione ufficiale per l'esame medico, nonostante avessero indicato chiaramente di non essere interessati al servizio. A sollecitare la mobilitazione, ancora da contropiano, degli studenti dell'alleanza Schulstreik gegen Wehrpflicht, cioè sciopero studentesco contro la leva, che sotto lo slogan "No la leva al servizio civile e dalla guerra" ha chiamato gli studenti in piazza. Dalla Germania invece alle più chiacchierate questioni francesi, e quindi troviamo scuole tenai chiuse in Francia, ma la protesta non si ferma. Tenete duro, compagni, dico io, ma questo leggo dal Corriere. Il ministro: paghino le famiglie, orribile ricatto, no, sulla testa di studenti e le loro famiglie. È la più classica delle repressioni, per una repressione durissima nelle piazze. Abbiamo visto naturalmente in TV il cassonetto in fiamme, e che sembrava che tutta la Francia bruciasse. Allora, l'intervista all'eurodeputato della sinistra Manon Aubry arriva dal Fatto Quotidiano. Qui a Parigi nessuno dà loro voce, in TV solo un cassonetto in fiamme. Ero là, quel fuoco è durato 10 minuti e le loro ragioni sono oscurate. Questo è come si funziona il meccanismo. Comunque, la cosa di sostanza, che i liceali francesi contro il riarmo non si arrendono alla repressione, non mancano le fake news, la storia del professore scuola su benzina era completamente falsa. Tutti i giornali l'hanno pubblicata e adesso ci vorrebbe altrettanta notorietà nello sconfessare questa fake news. Sono vere invece le parole del ministro Darmanin: i danni li pagano i loro genitori. La lettera della leader della protesta, Marius Mesnil: non vogliamo morire in guerra, noi lottiamo solo per poter studiare. Che è una frase orribile, è davvero delinquente questa cosa che arriva dalla pagina della Francia. E poi c'è la Spagna. Spagna, governo battuto sulla casa, le destre, quando si parla delle cose e dell'oppressione, hanno fatto un muro contro anche la logica degli sfratti tremenda che ha messo fuori casa questo 89enne, eccetera, eccetera, che ben è conosciuto. Perché dal sinistra, il centro-sinistra votato compatto, ha disertato i separatisti di Puigdemont, i catalani. Non passano i decreti voluti per placare le piazze, ma questo scatena l'ira delle piazze stesse, perché la situazione abitativa in Spagna, come in Italia, come in Germania, soprattutto, è davvero drammatica. La data possibile, se nel fine settimana il Premier optasse per il voto, la prima data utile sarebbe il 29 novembre, perché visto la mala parata in Parlamento, ma l'ottima parata nelle piazze, Sanchez sta pensando di sciogliere le Camere in elezioni anticipate. Questo è quanto. E il giornale allora dice: tracolla l'eurosinistra. In Spagna, viso di sfratto per Sanchez, in Francia paga le colpe di Macron. questo è. Allora, e poi c'è la reprimenda sull'Italia. Subito in piazza Salis e si compagni tifano la rivolta anche in Italia. Il loro parlamentare sta con i violenti, appunto. E guardate un po' che c'è in foto, il cassonetto che brucia. Ma guarda, e incita i collettivi. A Roma è occupato lo studentato Serafico, magari che questa volta di rivolta.

0: La Francia brucia, la Spagna non sta meglio e naturalmente i quotidiani cercano di smontare queste proteste e si focalizzano sulla crisi che Sánchez, sconfitto sui due decreti della casa, si prepara a fare manovre di governo. Il leader del PSOE cade sul provvedimento più popolare, la prospettiva sono le elezioni anticipate per il 29 novembre, male. Le proteste non si fermano, il sindacato degli inquilini tornerebbe nei quartieri, ma a Puerta del Sol, dove c'è la grande accampada, e i vicoli tra le tende hanno già dei nomi, la accampada ormai è una città e non ci sta, e gli studenti dicono: noi restiamo qui e lottiamo e parliamo appunto di queste manifestazioni. Centri sociali, ecologisti in azione, Extinction Rebellion, anticapitalisti, sinistra rivoluzionaria, studenti anticapitalisti, il sindacato anarchico, una trentina di sigle che non vuole mollare e appunto stanno portando avanti queste grandi proteste. Un altro quotidiano, quello La Repubblica, che appunto ci parla di Spagna va a guardare la polvere sotto il tappeto e parla di scandali e crisi politica, l'ultima sfida di Pedro Sánchez per resistere alla Moncloa, ovvero al partito avverso dei catalani e Puigdemont. Premier debole, adesso scelga in che modo preferisce perdere, secondo appunto il quotidiano Repubblica le questioni sono in questi termini. Ma sulla Francia invece si riscontra 400 licei chiusi e decine di presidi feriti, gli studenti dicono: andiamo avanti, nuovi incendi e nuovi scontri, i genitori saranno obbligati a risarcire i danni, questo si chiede appunto l'inviato da Parigi Anaïs Ginori, che fa il punto della situazione. La mobilitazione però continua e a quanto pare non è chiaro neanche cosa sta facendo Mélenchon, che soffia sulla protesta e lo chiamano già il candidato del disordine. Può regalare l'Eliseo a Le Pen se si pone di traverso e magari favorisce la destra più che...
1: E questa è La Repubblica, ovviamente.
0: Questa è la
1: Repubblica centrista.
0: Esatto, molto democratica, no? È questo che si riscontra appunto. Altro paese di cui parla il manifesto è non è il manifesto ma è Repubblica, ci parla del Brasile. Il Brasile, anche lì si avvicinano le elezioni, domani il paese sceglie fra Lula e Flavio Bolsonaro e la criminalità entra in gioco ed è in grado di decidere probabilmente per il voto. Purtroppo le banlieue e i barri e le favelas tifano per l'estrema destra. Appunto ci sono immagini di Rio de Janeiro e della favela di Rocinha, appunto gigantesca, e ci sono anche questioni legate alla violenza, la violenza delle strade, la violenza delle bande, le bande criminali che si sono inasprite in questi momenti. Cambiamo argomento?
1: No, rimaniamo al Brasile.
0: Rimaniamo al Brasile.
1: Perché leggo dal Corriere con Sara Gandolfi: dinastia, inchieste, debiti, un Brasile stanco va alle urne senza nemmeno il duello televisivo. Nei sondaggi Bolsonaro, Junior e Lula sono appaiati. Il primo turno il ballottaggio sarà probabile. Ma vediamo il clan Bolsonaro. Quindi Jair Bolsonaro, 71 anni, è in galera. E allora Michelle Bolsonaro, 44 anni, l'ex First Lady, la moglie, è candidata al Senato, mentre Flavio Bolsonaro, 45 anni, è candidato alla presidenza, è il figlio di Jair, e Carlos Bolsonaro, 43 anni, è candidato al Senato, è il fratello minore di Flavio. Quindi vedi che c'è una grande democrazia nella centrodestra brasiliana. Prima di guardare l'ambiente, segnalo che forse introduce questo tema questa mossa disperata dell'Unione Europea. C'è la crisi energetica.

0: Gasolio, l'Europa libera le sue riserve. Naturalmente ci liberiamo delle riserve e siamo più rimaniamo senza rete, ma l'importanza per molti governanti d'Europa è arrivare alle elezioni cercando di far soffrire il meno possibile il proprio elettorato, e dopo chi si è visto si è visto. Questo è il concetto della grande strategia europea. Il sì alla richiesta di USA evita il blocco dell'export. Trump e Meloni, rapporto molto buono, mi è sempre piaciuta, abbiamo visto come gli è piaciuta questo. Nel frattempo l'Unione è fragile, dice Federico Fubini, economista del Corriere. Su Banca Centrale Europea, debiti sovrani, inflazione tiraria di tempesta perfetta. La Francia, il rischio di contagio finanziario, rischio di punti di saltare la grande bolla.
1: E prima di arrivare all'ambiente, altri due paesi, l'India, ci parlano dell'India quotidiano Il Manifesto, e insieme anche alla Turchia. In India tornano gli scarafaggi, quest'estate c'era il movimento degli studenti indiani detti gli scarafaggi contro i ladri del voto, la generazione Z in piazza perché non si è dimesso Jhanesh Kumar, capo della commissione elettorale. Modi vuole trasformare la democrazia indiana in un regime monopartitico e Abdik Dike, un giornalista indiano, ci dice che Modi si comporta come Hitler, farebbe bene a ricordarsi come è finito il dittatore. E invece, per quello che riguarda la Turchia, non è un paese per giornalisti e neanche per persone LGBTQ. Intanto l'informazione indipendente sta subendo un brutale oscuramento in una delle più gravi offensive digitali degli ultimi anni. All'inizio di questo nuovo blackout informativo, gli account dei social e i siti personali di 194 giornalisti sono stati resi inaccessibili. Tutto ciò mentre infuria uno scandalo finanziario che fa tremare i palazzi del potere. Si parla appunto del partito di Erdogan, si parla di brogli di carattere elettorale. E veniamo al clima. C'è un bel festival a Bergamo e un partecipante che è Bargesi Ozinberger, che è una svizzera che è riuscita a mettere in mora il proprio stato, appunto per quello che riguarda che non aveva adottato misure sufficienti per proteggere i propri cittadini dagli effetti del cambiamento climatico. Lei è tra le fondatrici del movimento, appunto è una psicoterapeuta e attivista che l'8 ottobre sarà al Festival Bergamo Scienza per l'incontro La giustizia climatica non ha età, e sta fondando un nuovo movimento chiamato Anziani per il Clima. Chiudo parlando di clima e parlando dell'onda verde sulle città: più alberi per ogni abitante, queste sono le richieste. Un'osi di 33 metri quadri, pensate bene, in un decennio ne abbiamo guadagnati 1,4 a testa. Dopo l'estate la sensibilità è cresciuta anche riguardo i sindaci, ma c'è ancora molto molto da fare. Chiudo parlando dell'Europa occidentale, ed è stata attribuita la stagione più calda di sempre quest'estate. Abbiamo superato l'estate più calda mai registrata in Europa occidentale. Il servizio di monitoraggio del clima Copernicus, che conosciamo bene, che appunto ha calcolato che il 52% del continente si è trovato esposto a uno stress termico molto forte, con una temperatura percepita pari o al di sopra dei 38 gradi. L'80% dell'Europa ha sofferto uno stress termico classificato come forte. Questo era l'articolo riportato dalle pagine che riguardano l'ambiente del quotidiano Repubblica.
0: Per entrare poi in pagina politica, ritorniamo all'elemento economico, perché leggiamo BTP, lo spread sale a 132, poi scende con i dati americani. Ora tu mi segnalavi, per giustamente Andrea, che lo spread si calcola nel differenziale tra i titoli italiani e quelli tedeschi, e quando era alto perché i titoli tedeschi erano forti. Adesso i tedeschi sono così al macero, quindi la cosa si aggrava. Comunque sale a 132. Tutto questo alla vigilia della finanziaria italiana. Spesa extra per 29 miliardi. Giorgetti adesso prudenza. Giorgetti dovrà resistere da ministro del Tesoro all'assalto a diligenza delle spese clientelari che tutti vorranno metterci, chiedendo magari una flessibilità dall'Europa, che l'Europa ha già negato. Le raccomandazioni del ministro: via libera lo scostamento di bilancio per energia e difesa. Allora le opposizioni, dice Misiani, manovra modesta e senza idea. Bonelli, VS, soldi per le armi e non alla sanità. Ancora una volta abbiamo il PD che giustamente parla di stato confusionale, di propaganda del governo, ma non dice cosa vuol fare, mentre 5 Stelle e AVS dicono cosa vogliono fare, per cui per esempio investire dei soldi che sono oggi sul fondo di Messina sulle armi in spese sociali. Queste cose vedremo cosa dice il PD nella prossima assise generale che si appropinqua. Quindi se lei sfida Conte, uno non vale uno, cioè noi siamo più forti, decidiamo noi chi sarà il rappresentante, questo è il concetto, ma se fossero più forti non dovrebbero temere i gazebo in teoria. A messaggio all'alleato, lui: ora primarie inevitabili, chi dice stop alle armi conta. Il duello con Meloni, effettivamente se andiamo a vedere chi dice stop alle armi e chi invece è a favore, che è il grande elemento divisivo del centro-sinistro, campo largo se più vi piace, è la vicenda della politica estera, del riarmo, delle spese sociali, e lì il PD è davvero in minoranza. Ma il PD in questo momento ha un equilibrio asline nelle sue fazioni interne. Questo andrò avanti fino in fondo in retroscena, il patto con Franceschini per blindare la corsa ai gazebo. Questo mentre nel campo largo il partito braccio di ferro sugli assetti di potere, Palazzo Chigi, il Quirinale, i sospetti del capo 5 Stelle, il PD vuole prendere tutto. Questo è il Corriere della Sera, mentre ancora sera, ma pagina fronte, ci parla di Spadafora, ex ministro 5 Stelle, il centro faccia un bagno di umiltà, uniamoci o restiamo allo 0. Poi la dichiarazione ieri sera Conti dice: la Schlein si assume tutta la responsabilità di portare i centristi all'interno della centro-sinistra o campo largo. Devo dire che c'è una notizia che sconvolge il panorama internazionale della politica. Lo stesso Ruffini, sapete chi è? No, io no, che dice che entrerà nei centristi per dare una mano. Possiamo fare anche senza di Ruffini.
1: Direi proprio di sì, mentre il PD la Schlein che prende le difese di Renzi e si fa garante, mentre Conte dice che il PD deve essere esplicito per dire no alle armi, e il resto del Carlino mette in scena l'ennesimo bisticcio nel campo largo, dicono la partita è aperta, e compare il titolo che è sulle prime pagine di tutti i quotidiani di oggi: uno non vale uno, beh, forse vale due, chi lo sa. E poi c'è una stilettata di Più Europa che dice: abbiamo perso troppo tempo su candidato e primarie, e occorre il tavolo politico da affrontare in modo prioritario, e questo era appunto la questione affrontata dal resto del Carlino. Invece la questione sulle pagine del Manifesto, sempre all'attacco, parla della Schlein, dice il PD ha il doppio dei voti dei 5 Stelle, e la questione è in questi termini, però ancora si sta parlando di primarie e di titoli dei propri programmi. Per quello che riguarda il petrolio, sempre il governo, sono state sbloccate le scorte di petrolio e diesel. In un incontro ieri mattina l'Unione Europea aveva stoppato la richiesta degli Stati Uniti, e poi Macron ha riunito il G7 superando l'opposizione della Germania, e l'Italia e l'Europa si sono appunto uniformati alla questione. Si parla anche qui di spread, salgono i tassi di interesse sul mercato globale e i governi sono stretti tra debito e inflazione. C'è timori sul piano economico che verrà presentato nei prossimi giorni in Parlamento, fra cui ci sono da tenerne conto le emergenze sociali, il piano di transizione energetica, che purtroppo sono state ridotte alle esigenze dell'economia di guerra. Questo è il quotidiano Il Manifesto che ci sottolinea questo aspetto molto drammatico.
0: Parliamo allora del curriculum di ogni buon candidato del centrodestra. Leggiamo dalle cronache: indagato il marito di Bartolozzi, il PM arrestato per corruzione. lui era della compagine Renzi Calenda. Il Palermo perquisito anche lo studio della moglie, ex capo di gabinetto di Nordio. La procura di questo signore siciliano che presiedeva la commissione per l'autorizzazione ambientale in Sicilia, vedi che siamo sempre in terreno ambientale, no? La procura tangente in cambio di permessi, non ci posso credere, no. L'ex vicepresidente regionale, sbagliano, questo è quello che arriva, ma non solo. Sempre della serie curriculum, abbiamo il boss Graviano, siamo nel mondo della mafia, Berlusconi era socio di mio nonno, investiti 20 miliardi. Le accuse, il capomafia ripete la storia dei rapporti e gli incontri col cavaliere, mai provati, non voglio più far rispettare i patti. La foto con me, Berlusconi e Delfino è una falsità, l'ex premier, questa è la smentita, l'ex premier orologio da 500 milioni, mai visto, quella nella, e allora Forza Italia urla al complotto e rischia, perché abbiamo già chiamato Malpensa Berlusconi, poi facciamo dire che era in socio della mafia, e scrive il diritto, è un accanimento. Allora dice Travaglio, dopo aver parlato le accuse di Graviano, non aveva appena finito di parlare, già Marina Berlusconi strillava la giustizia capovolto, dove un feroce boss si traveste da PM per rilanciare infami accuse senza il minimo contraddittorio a chi non può difendersi. Il contraddittorio c'era e come, dice Travaglio. Infatti Graviano rispondeva alle domande di PM e avvocati e Berlusconi ha avuto una vita intera per chiarire la sua provenienza di quei capitali, ma se n'è ben guardato. Forse la signora dovrebbe leggersi la sentenza della Cassazione dopo che ha condannato l'amico di Dell'Utri a 7 anni per mafia e aver mediato l'accordo di protezione stipulato nel 74 tra gli esponenti mafiosi Bontade Teresi e Silvio Berlusconi.

0: Fabio Moro pensa a questa canzone dedicata appunto alla tragedia della mafia. Ma veniamo alle tasche in rosso, e allora l'economia del Corriere. In fondo, aspetta che l'economia va sempre in quella pagina, come sempre ripeto, che è un po' per detti lavori, finanza, borsa, listini, così difficilmente ci si arriva, eppure è una cosa che ci tocca così da vicino, perché bolletta del gas mai così alti, in un mese è cresciuto del 12,7%. Adesso vorrei sapere in quale dato di inflazione può essere questa cosa qua. Tariffe ARERA per i 2-3 milioni di clienti vulnerabili. Un trimestre in cari del 32%. Questo è quello che arriva dalla pagina del Welfare. Dei diritti, poi invece vado al Corriere di Bologna e torniamo a quell'omicidio di Fakir al Pilastro. Autopsia su Fakir, morto per ipossia, cioè vuol dire per soffocamento. Sono le conclusioni dei consulenti della procura, ma è scontro tra le parti sul ruolo della droga, perché i poliziotti, ma era un drogato, aveva la cocaina, e quindi qui se uno ha la cocaina soffocarlo, questo è il concetto. Per il legale della famiglia è deceduto come Magherini, altro personaggio fermato brutalmente dalla polizia e che ha perso la vita. L'avvocato dei poliziotti senza ossigeno per la cocaina, oddio, finché non lo strozzavano respirava, dopo però ha smesso, ma a colpa della cocaina.
1: Ma anche perché se tutti quelli che fanno uso di cocaina morissero soffocati, a quest'ora sarebbero...
0: E l'Apo sarebbe già morto.
1: Centinaia e centinaia e centinaia, esatto. E chiudiamo con la pagina del Welfare e dei diritti. A Bologna si parla di CPR ed salta subito fuori questo argomento che diventa campagna elettorale. Michele De Pascale, che fa appunto delle affermazioni, e Nicolas Masetti le riporta sul Resto del Carlino. I CPR non passano mai di moda, anzi queste tre lettere, acronimo di Centro di Permanenza per il Rimpatrio, finiscono sui tavoli politici e lo scontro è sempre alle porte, anche se ancora i progetti latitano, le voci corrono, come ha fatto il governo che punta a Bologna per quello dell'Emilia-Romagna, e le modalità e le tempistiche non ci sono. È successo ancora una volta, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi annuncia 6 nuove strutture in Italia, e una in Toscana, una in Campania, una in Calabria e 2 in Trentino, Alto Adige, poi l'Emilia-Romagna con un capoluogo in pole position. Appunto è proprio De Pascale, quando il tema dei CPR era ugualmente in voga, aveva aperto un dialogo per discutere delle soluzioni possibili. Questo ci riporta il Carlino. Mentre sempre sui migranti c'è un articolo di ActionAid che parla dei CPR e di quanto sia inefficace la loro presenza, perché sono stati rimpatriati solo il 25% dei migranti che sono passati attraverso i CPR. I CPR sono inutili e aumentano anche i detenuti. Nel 2025 gli ingressi nei CPR sono stati 6.835, il dato più alto del decennio. Nello stesso anno l'Italia ha eseguito 4.784 risparmi forzati, ma la maggior parte degli allontanamenti, 3.052, è stata effettuata per persone che non erano mai entrate nei CPR. Chiudo parlando di sanità, ormai è finito. La sanità dice, per quello che riguarda i medici, c'è la fuga negli ospedali del pubblico. Per quello che riguarda appunto i medici, 300 medici in fuga, le dimissioni superano le pensioni, e intanto la sanità va a rotoli.
0: E allora chiudiamo con delle voci che forse in qualche modo tra loro si tengono. La prima è sui studentati privati. È uscito ieri ai piani alti la finanziarizzazione dell'abito studentesco, dell'abitare studentesco a Bologna, con Mario Fiore, ricercatore. Poi c'è l'annuncio, una nuova lista che si presenta per le prossime elezioni, l'altra Bologna, e qui le voci tranquillo di Gruppi e che l'ex segretario CGIL. Allora, prima Mattia Fiore sui studentati e poi Gruppi sulla nuova lista.
2: strutture siano riconducibili a un processo più ampio che sta toccando in maniera massiccia le nostre città, che è appunto quello della finanziarizzazione. In parole povere significa che l'abitare, in particolare questi edifici, non sono più riconducibili solo a delle logiche immobiliari o a una domanda abitativa, ma prima di tutto alla domanda di investimenti redditizi da parte di grandi attori finanziari. Parliamo per esempio di fondi pensione o di compagnie assicurative. Ecco, questo processo porta l'immobiliare a essere una fonte di rendita per questi attori, che però è prima di tutto di matrice finanziaria. Quindi noi abbiamo un processo che trasforma l'operazione immobiliare in un'operazione di natura finanziaria, chiaramente con delle conseguenze. Prima di tutto, gli attori che sono riconducibili a questi studentati non sono del territorio, ma provengono appunto da dei contesti globali. E dopodiché la questione principale che argomenta il libro è che esista una tensione poi tra questa natura finanziaria e la funzione sociale invece che è connaturata a quello che è uno studentato e in generale all'abitare studentesco.
3: Questa è la nostra intenzione, naturalmente non da soli. La nostra proposta è quella di costruire una coalizione con intanto tutte le persone che in questi anni si sono mobilitate con le varie esperienze di lotte ambientali, poi con le forme di aggregazione che si sono già delineate, come appunto Prospettiva Comune, Uniti per Bologna e Bologna che Respira, più le tante formazioni che caratterizzano il mondo sparso della sinistra, insomma, alle quali proponiamo: smettiamola con questa storia che ognuno per sé e Dio per tutti, perché così non si combina niente. Proviamo a metterci insieme e a realizzare un obiettivo ambiziosissimo, che è il governo della città. Vorrei sottolinearlo questo punto: noi non siamo qui per rimarcare di nuovo un'identità a cui non frega niente a nessuno. Noi siamo qui per cambiare il governo della città e cambiare soprattutto le forme, i contenuti e le modalità con cui il governo della città si rapporta con la popolazione bolognese.
4: Al centro del vostro programma il tema sociale e quello ambientale.
3: Sì, anche qui, come abbiamo detto, noi pensiamo che Bologna sia di fronte a due autentiche emergenze, una sociale e una ambientale. Ambientale, adesso non c'è bisogno di aggiungere altro a quello che si è detto sull'ultima estate, che gli scienziati sostengono essere la più fresca dei prossimi anni. C'è un problema di riforestazione, di dotare la città di aria più pulita, di contrastare queste isole di calore e di fare in modo che la qualità della vita bolognese sia

Nina è sempre di corsa e Tina va al lavoro in bicicletta. Nei libri le nonne preparano torte e biscotti. A Nina piace cuocere di tutto sulla griglia in giardino. Tina ama la verdura e mangia sempre l'insalata. Nei libri le nonne sono piccoline e passano molto tempo sedute. Nina va in piscina e Tina fa yoga e ginnastica con le amiche. Nelle favole le nonne lavorano ai ferri, enormi sciarpe colorate. A Nina piace andare a comprarsi i vestiti al centro commerciale. Tina preferisce riciclare e va nei negozi dell'usato. Nei libri le nonne stanno sempre a casa. Nina viaggia con le sue amiche in tanti posti diversi. Tina qualche volta va al mare il fine settimana e fa il bagno anche se l'acqua è freddissima con la muta. Nei libri le nonne raccontano le favole. Nina mi legge le favole e mi porta a teatro e al cinema. Tina mi racconta le storie di quando era piccola e cantiamo insieme! Oggi abbiamo fatto una grande festa qui a casa e sono venute le mamme di Nina e Tina. Hanno i capelli bianchi, usano il bastone, hanno portato biscotti fatti in casa e un dolce appena sfornato! Ah! Ora finalmente ho capito tutto! Nei libri c'è un errore e non hanno messo bis davanti a nonne. Le nonne dei libri sono le nostre bisnonne o bisbisnonne.

0: ascoltato Nina e Tina di Beatriz Garcia Huidrobro, illustrato da Raquel Catalina, edito da Calandraca, appena uscito nelle librerie. Ne parliamo ora con l'editrice di Calandraca, Lola Barceló. Bentornata al Polverone Magico, Lola Barceló.
1: Ciao, ciao, buongiorno. Grazie Simona, grazie.
0: Eccoci, grazie, grazie mille di essere qua. Io adoro chiacchierare con te. Oggi parliamo di Nina e Tina, che ho appena letto ad ascoltatori e ascoltatrici. La storia lavora sullo stereotipo della figura delle nonne delle fiabe e si può dire che sia un libro che combatte l'ageismo. Puoi raccontarci come Beatriz Garcia Huidrobro e Raquel Catalina narrano queste nuove nonne con parole e illustrazioni?
1: Le nuove nonne era una richiesta praticamente dai nostri lettori, perché abbiamo un altro libro che si intitola Nonni, non so se lo conosci.
0: No.
1: È un libro che è un classico dentro della collana Libri per Sognare, e quando si andava alle fiere, quando si va alle fiere o quando si va alle scuole, le maestre, ma anche le nonne stesse, mi dicevano: il libro è molto bello, ma io non mi riconosco nelle illustrazioni, capito?
0: Certo.
1: Queste sono delle questioni che sono profondamente personali, ma che avevano messo in evidenza che c'era qualcosa che era cambiata nel fatto di essere nonna nel XXI secolo. E sono questioni che affettano direttamente al sociale, no?
0: Certo.
1: E forse a te e a me abbiamo avuto, forse noi, io sono spagnola, tu italiana, abbiamo avuto delle nonne dedicate a noi, se non al 100%, perché forse avevano anche un'attività economica da gestire o avevano ancora una famiglia da accudire. Però avevamo queste nonne sempre molto presenti, e che prendevano anche delle decisioni direttamente sulla nostra educazione. Ora come ora le nonne sono ancora attive nel mondo del lavoro, e questo si vede nelle illustrazioni e si capisce anche nel testo che hai letto di Beatriz. Le nostre nonne, quelle che abbiamo conosciuto noi e che le illustratrici del passato, ma anche gli illustratori, le illustratrici che hanno forse che sono nate negli anni 60, negli anni 70, rappresentavano ancora queste nonne caratterizzate dal punto di vista iconografico molto molto molto classiche.
0: Sì.
1: Non so se mi spiego. E nonne anche con la crocchia, nonne molto ferme, nonne ai fornelli, nonne alla cura, ma nonne poco presente nell'attività sociale. Invece le nonne che sono le protagoniste di Nina e Tina sono nonne come quelle con cui prendiamo l'autobus, nonne che lavorano a fianco a noi in ufficio, nonne che troviamo nel supermercato, nonne che sono attive. Di conseguenza sono nonne forse meno presenti nel quotidiano del bambino, però presenti in un modo diverso, ma tuttora molto significativo. Non so se mi spiego, perché non voglio anche andare sul testo.
0: No, no, ma è giustissimo. Poi sono le nonne che mi ritrovo a fianco alle manifestazioni, manifestazioni femministe, eccetera. Cioè sono nonne attive anche sul sociale politico.
1: Sì, sì, sì. Queste nonne che hanno avuto una giovinezza, sì?
0: Sì,
1: attiva politicamente, si sono costruite una vita lavorativa e si sono costruite una vita anche personale negli anni 70, negli anni 80.
0: Certo.
1: E che quindi hanno poco a vedere con le loro madri, sì?
0: Sì.
1: Da questo punto di vista, perché il mondo si è trasformato, perché le nostre società non sono le stesse del subito dopoguerra,
0: certo.
1: Non sono le stesse degli anni 30 del Novecento. Di conseguenza io posso capire bene che le mamme e anche le nonne che ci avvicinano negli SL ci avessero detto: guarda che questa nonna, illustrativamente la nonna del libro Nonni, ha poco da vedere con me. Invece il testo di Nonni parla della vita privata di questa coppia anziana. Quindi dobbiamo sempre fare, in questo caso come editore, il distinto fra quello che è il mondo iconografico e la realtà, capito? È la realtà, che può essere, perché siamo anche da questo punto di vista, scusa che mi stai per fare una domanda e voglio essere molto chiara, siamo in un momento profondamente prosaico, abbiamo bisogno di tanto teatro, abbiamo bisogno di tanta poesia, perché a volte mi rendo conto che i nostri lettori dicono: io non mi identifico con quella immagine. Va bene, però l'albo illustrato è un'opera nella quale l'illustrazione e il testo hanno un peso, hanno un equilibrio.
0: Certo.
1: Vai a vedere se la storia che racconta ti può convincere o meno.
0: A proposito, e ci puoi parlare un po' delle autrici, Beatriz García Huidobro, sì. Raquel Catalina, cosa ci puoi dire del loro lavoro anche oltre a questo libro?
1: Beatriz è una scrittrice fondamentalmente per adulti, ha scritto anche per bambini, per una scrittrice e giornalista cilena, ha conseguito una laurea in pedagogia, un dottorato in psicopedagogia e un altro in letteratura, però lei è... questo è uno dei testi fatti per ragazzi, però lei lavora più sull'attualità e lavora poi più sul saggio. Si occupa di ragazzi, però direttamente scrive poco per ragazzi. Scrive quando verifica che c'è veramente una mancanza di questo argomento tra tutta la letteratura che c'è, e quindi fa questo libro. Lei è nata nel 1960, è già nonna, e lei è anche una dei personaggi di questo libro.
0: Certo. Invece Raquel Catalina è giovane.
1: Sì, Raquel Catalina è nata nel 1973, ha due figli, è laureata nella Scuola di Belle Arti di Madrid, quindi poi ha seguito un corso post laurea in illustrazione presso l'Università di Valencia, è rimasta a vivere a Valencia, e lei sì che si occupa prevalentemente di albi illustrati, di illustrazione per l'infanzia. E quest'anno nel 2026 le è stato attribuito a un libro suo, ha vinto il Bologna, il premio degli illustratori, no? Della fiera del libro di Bologna, nella categoria di fiction, con un albo illustrato che si intitola Ingravida in spagnolo. L'autore del testo è Fran Pintadera, che è autore anche di un testo nostro, del nostro catalogo, Candido e gli altri. Questo invece, Ingravida, è stato pubblicato da una casa editrice che si chiama Buccolia, spagnola. Quindi è un grande momento dal punto di vista professionale per Raquel Cattalino in questo momento, sì.
0: Bello. Io ti terrei ancora un secondo in attesa, così ci ascoltiamo un po' di musica e continuiamo a chiacchierare. Le B52. Una cosa che sarebbe piaciuta alle nonne delle nostre di questa storia in Roam.

0: stiamo parlando del libro Nina e Tina di Calandraca, ne parliamo con Lola Barceló. Questo libro è nella collana Libri per Sognare. La bimba protagonista scopre che le nonne delle storie vecchie sono più simili alle bisnonne di oggi, e nell'immagine finale ci sono tutte le generazioni di donne a un tavolo a festeggiare. E Lola Barceló, secondo te cosa le bimbe di oggi possono raccogliere come testimone dalle loro nonne, cosa invece devono cambiare, superare rispetto a loro?
1: Allora, da queste nonne sicuramente la libertà, dalle bisnonne, le si vede a queste bisnonne che molto probabilmente hanno ancora un grado di autonomia importante, quindi se hai buona salute puoi continuare a vivere in società.
0: Certo.
1: Per conto proprio. Questo di sicuro all'immediato. Che cosa capirà e che cosa deve cambiare? Molto probabilmente la bambina di questo libro, che vive un ambiente familiare, anche si vede che il papà collabora, questo che ho detto di collabora è sbagliatissimo.
0: Si dividono il carico domestico.
1: Ecco, si prende del carico domestico al 50%, niente di collaborazione, ma tutt'altro. Imparerà anche che questa deve essere la realtà. E sicuramente che con questi due concetti di partenza che avrà molto chiari la protagonista bambina del nostro libro, le sue lotte saranno lotte che noi forse non possiamo immaginare, Simona.
0: Certo.
1: Perché saranno lotte di futuro di una ragazzina già della metà del XXI secolo in Occidente, e quello fa anche la differenza, no?
0: Certo. I bambini maschi cosa dovrebbero imparare dalle lotte per il cambiamento che hanno fatto le loro nonne e per usarlo nelle sue future relazioni con le ragazzine?
1: Senti, non cambio una parola di quello che ti ho detto prima. Non cambio una parola, perché loro devono imparare le stesse cose. Loro devono imparare le stesse cose e devono assumere le percezioni che hanno in una casa normale, in una famiglia dove le responsabilità sono al 50%. Basta. Se imparano questo, se percepiscono che il babbo e la mamma condividono tutto, e che le nonne hanno educato in questo modo al babbo,
0: siamo a posto.
1: Siamo a posto. non ho niente altro da dire.
0: Grazie, grazie Lola. Purtroppo il nostro tempo è finito, è sempre un piacere ascoltarti, e
1: grazie,
0: direi che
1: Simona.
0: I libri Calandraca sono straordinari in questo sostenere i piccoli e le piccole nella loro proiezione verso il futuro, verso i loro sogni. Grazie, grazie davvero. Alla prossima occasione. Noi ci ascoltiamo X Breathless. Ciao, ciao.

Anche noi siamo senza fiato, breathless. Oggi abbiamo parlato di donne, abbiamo fatto gli auguri a nonni e nonne, abbiamo cercato di ragionare sugli stereotipi che riguardano soprattutto le signore anziane, le nonne. Basandoci sui vecchi libri di fiabe, abbiamo l'idea che quelle nonnine siano un po' così, tra la vecchia strega, la bisbetta.

0: Sal peanuts. Jazz on megahertz.
1: Sal peanuts.
0: Alla console Sandro e Alfredo.
2: Ciao a tutti, sono Sandro Barone del Sal peanuts. Diciamo che questa prima puntata del periodo autunnale riprende con un'attenzione e anche il sottolineare il fatto che è sicuramente una trasmissione di jazz questa,

jazz inteso sia nelle nuove tendenze, come spesso accade, almeno nelle intenzioni delle ricerche che si fanno anche nelle nuove produzioni discografiche, ma anche per quello che riguarda la tradizione. Non mancano le occasioni perché le ristampe, no, o più che le ristampe, che queste ormai sono troppo frequenti, ma gli inediti che escono e che sono molti e che in alcuni casi rivestono una particolare importanza, questo almeno secondo il mio parere, e quindi la scelta viene fatta su queste pubblicazioni che ricordano alcuni personaggi, diventano occasione sia per ricordare musicisti importanti, sia per ricordare anche delle pagine della storia del jazz che sono particolarmente interessanti e da tenere presente, diciamo, quando, se si vuole seguire questo tipo di musica. Il primo disco dal quale ascolteremo una parte iniziale, ne spiego poi perché, Joe Henderson, del quale è stato pubblicato una registrazione in concerto, un concerto del 78 fatto a Chicago, registrato a Chicago, alla Jazz Showcase, e Joe Henderson è un personaggio che è interessante cercare di comprendere meglio, perché, questo anche perlomeno da parte mia, perché è stato un bravissimo, straordinario sassofonista incastrato nelle carriere di altri giganti. Quest'anno si parla molto di John Coltrane, centenario, eccetera. E Joe Henderson nasce, diciamo, incastrato tra John Coltrane e Sonny Rollins, e diventa difficile per un sassofonista tenore muoversi in questi confronti. Per la verità, poi, perlomeno questa è la definizione che hanno dato molti, la riflessione che hanno fatto molti critici. Per me c'è una piccola differenza. Coltrane e Rollins sono leggermente precedenti sia come generazione, ma soprattutto come generazione musicale, su quello che stava avvenendo. Diciamo che l'evoluzione inizia per Coltrane e Rollins negli anni 50, in sostanza, e per Coltrane continua poi negli anni 60. Joe Henderson è all'inizio negli anni 60 e non è il momento più maturo. Il momento più maturo probabilmente avviene proprio negli anni 70, e semmai il confronto diventa quello con Wayne Shorter, un altro gigante che ricercava linguaggi originali, diversi. Henderson si muove su un territorio che ribadisce quello che può essere la continuazione di Sonny Rollins, ma che cerca di continuare questa sorta di geometrie dove l'aspetto dello sviluppo tematico negli assoli è comunque essenziale. L'occasione registrata nel 78 è piuttosto interessante, un quartetto, perché vede un confronto, oltre alla batteria di Danny Spencer e al basso di Steve Rodby, che sono particolarmente personaggi che hanno lasciato traccia nella storia, ma un confronto tra Joe Henderson e Joan Brachin, una pianista che è tuttora vivente, molto anziana, e che sono poi poche le occasioni per poterne sottolineare le straordinarie, notevoli capacità e le qualità inventive e originali nel suo pianismo. E un'altra cosa è che Joe Henderson sicuramente rende molto di più nell'ambito del concerto dal vivo che non nelle registrazioni di sala d'incisione. E qui ce n'è una prova, tra l'altro il brano che ascolteremo, del quale ascolteremo l'incipit, l'inizio, insomma, perlomeno i primi 12 minuti, è Mr. PC, che è appunto portato alla fama da John Coltrane.
E quello che sentiamo è un lungo assolo di 12 minuti che, nel quale dà prova delle sue capacità di fantasia, creatività e sviluppo nell'improvvisazione. Veramente una prova magistrale. Ascoltiamo.

0: Sì, un assolo sfumato dopo 12 minuti e passa di assolo, dove non si ripete, non si ripete mai, riesce ad essere un'invenzione continua. Joe Henderson dà prova con un esempio di questo tipo, di una capacità creativa nell'ambito dell'improvvisazione che è veramente notevole. A questo punto Joe Henderson col quartetto, un quartetto buono anche oltre a John Brachin, che non abbiamo ascoltato, che poi è anche protagonista di alcuni assoli belli, ma sono molto bravi anche Danny Spencer alla batteria e Steve Rodby al contrabbasso, entrambi poco conosciuti ma decisamente bravi. Un'altra pagina, disco naturalmente uscito per la Resonance Records, che ormai si è resa protagonista negli ultimi anni per la scoperta, il ritrovamento di diversi nastri dal vivo di musicisti importanti e di momenti veramente storici, essenziali. Quindi merito alla Resonance. Passando ad un'altra etichetta che ha diversi meriti, la Storyville, un musicista dei più grandi sicuramente, più importanti, più conosciuti e anche, come dire, non certo parchi di pubblicazioni, si tratta di Duke Ellington. L'occasione, un'ennesima occasione di una registrazione in concerto, ha una ragione per me, perlomeno per quanto mi riguarda. È una registrazione fatta nel 64 a Copenaghen, in un concerto direi particolarmente felice, anche se bisogna pur dire che il livello qualitativo di tutti i concerti che Ellington proponeva era decisamente elevato. Anche riascoltare, mi è capitato qualche tempo fa di riascoltare il concerto fatto a Bologna al Palazzo dello Sport, già nel periodo più tardo, diciamo, di Ellington, e comunque non è un grande concerto ma sicuramente pregevole. In questo caso ho scelto questa pubblicazione perché si trova anche una medley che raramente Ellington propone, almeno per quanto ne so io, propone dei recuperi dei brani incisi composti negli anni 20. In questo caso è una medley che raccoglie Black and Tan Fantasy, che è sicuramente una delle prime registrazioni, composizioni più importanti di Ellington degli anni 20 naturalmente, poi The Mooch e Creole Love Call, quindi tre capolavori che sono stati registrati in quella fine degli anni 20, e lo fa sempre con la sua capacità di rinnovarsi, di impegnare i soliti vecchi leoni dei quali circondava, diciamo che era un'azienda che si muoveva per concerti, una formazione stabile e potente, una macchina stabile e potente, e alla tromba Cat Anderson, Cootie Williams poi si rende anche protagonista di assoli notevoli, Herbie Jones e Roffy Erickson, poi Lawrence Brown, Buster Cooper, Chuck Connors al trombone, Lawrence Brown che è uno dei vecchi diciamo che uno dei musicisti che ha iniziato con la sua carriera proprio quando l'ha iniziata Ellington, quindi Johnny Oates che era ancora presente e attivo, Russell Prokop molto attivo in questa medley. Poi Paul Gonsalves, che si ascolta meno, Jimmy Hamilton e Henry Carney, tutti sassofonisti di varie carature, comunque importanti. Poi Ernie Shepard al basso e Sam Woodway alla batteria. Ascoltiamo questa medley diventa l'evocazione della storia del jazz proprio in 10 minuti.
1: Our first selection will include three of our vintage oldies, the Black and Tan Fantasy, Creole Love Call, and the Mooch.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Scopri in Intrecci On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro. Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine. Uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604. info@teatrodellargine.org o teatrodellargine.org. Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini Haber a Pavullo, Stefano Corsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.

Questa era l'orchestra di Duke Ellington nel 64. È veramente notevole il fatto che ancora l'orchestra si compone per lo più di musicisti che hanno fatto parte della prima formazione orchestrale di Duke Ellington negli anni 20, all'inizio della seconda metà degli anni 20. Passando ad un altro personaggio sicuramente più recente, che però bisogna riuscire a ricordare, non bisogna rischiare di dimenticare. Si tratta di Carla Bley, una straordinaria musicista che ha segnato la storia della scrittura orchestrale, della moderna scrittura orchestrale. E Carla Bley, che inizia la sua attività molto giovane, all'inizio anni 60, fine anni 50, e già allora forse anche la conoscenza, il lavoro fatto insieme a George Russell, un straordinario musicista, la fa avere una capacità di costruire l'orchestra e gli arrangiamenti che ha una certa creatività, una certa innovazione. Alla fine degli anni 60 forma probabilmente la formazione orchestrale più d'avanguardia e più matura e importante di quegli anni, e legata al free jazz, eccetera. Poi negli anni 70 ha un'evoluzione che si avvicina poi alla fine degli anni 70 a una sorta di mainstream, sempre fatto con una ottima capacità compositiva, anche con la presenza di numerosi musicisti importanti nelle sue fila. Qui l'ascoltiamo, è stata una registrazione fatta a Amburgo nell'84. L'84 è stato un periodo nel quale la formazione dell'orchestra non si componeva, diciamo, di grandi musicisti importanti, diciamo, a parte alcuni. E però, per dire, i due sassofoni, il sax tenore e il sax contralto, erano rispettivamente Tony De Gradi e Steve Stegall, che francamente io non che conoscessi particolarmente, non credo che abbiano poi fatto molte cose. Però poi naturalmente ce ne sono altri, come il trombone sempre rilevante, importante, potente, di Gary Valente, che è stato uno dei pilastri dell'orchestra di Carla Bley per molti anni. Poi naturalmente Michael Mantler, che era anche stato marito di Carla Bley, uno dei tre mariti di Carla Bley. Il primo appunto era Paul Bley, il secondo Mantler, col quale poi avrà anche la figlia, che suona anche lei tastiere all'interno dell'orchestra, che ha continuato poi la sua tradizione, la sua attività. Poi altri musicisti come Bob Stewart alla tuba, Vincent Cheney al corno francese, poi alla batteria Victor Lewis, un punto importante di riferimento. Con questa orchestra si presenta ad Amburgo e con un repertorio anche, diciamo, fatto di composizioni che non sono poi tanto spesso ascoltate. Intanto c'è questo, cominciamo con due brani, perlomeno un primo brano e una medley. Tutti composti da Carla Bley. Il primo è una gospel, proprio tipico gospel, quindi si richiama direttamente alla tradizione della musica nera e a quello che è stata anche l'importanza del gospel gospel e blues, che sono stati i due motori che hanno portato costantemente la musica jazz ad evolversi. The Lord is learning to hear, hallelujah. Questo è il primo brano. Il secondo è una sorta di medley con copyright royalties, che, diciamo, nel quale si ascolta sia quindi il modo più tradizionale di orchestrare di Carla Bley, e nel secondo
più lungo, dove si ascoltano anche il clima particolare che riusciva ad evocare con la sua orchestra e con le sue composizioni.

0: ricordare. Questo era anche l'ultimo brano. Vi ricordo che l'intera trasmissione, anche le indicazioni discografiche, le trovate nel nostro sito Radio Città Fujiko, la sezione musica playlist. Salve a tutti, alla prossima.
1: Al poliambulatorio privato San Lazzaro puoi effettuare una visita cardiologica, elettrocardiogramma, ecocardiogramma color Doppler e Holter cardiaco 24 ore. Da oltre 30 anni a San Lazzaro professionalità e attenzione alla persona. Poliambulatorio privato San Lazzaro. Chiamalo 051 46 62 15. Direttore sanitario, dottoressa Silvana Rizzo.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli. Sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli. Tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ciao, sono Patrizio.
5: E io sono Domizia.
4: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
5: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
4: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
5: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
4: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
6: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
7: Diserta.
8: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
9: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
10: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
11: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.

0: Ho ho ho, ladies and gentlemen, bentornate e bentornati sulle frequenze 103.1 di Radio Città Fuji con la nostra fantastica Radio Libera. E siamo ritornati alla sigla primigenia e originale della canzone con la quale vi tormento da un paio di anni in apertura di programma, il buon vecchio Linton Kwesi Johnson. E ritorniamo qua nella console di via Zanardi 369, noi di altre connessioni incarnata nel bipede Alessandro Brighetti e la propria etichetta inesistente e fantomatica Aumma Aumma Records, oggi giornata di interviste impossibili, un grande classico della nostra trasmissione. E allora diamo il benvenuto a Patrizia Bottura, la mia mentore radiofonica, e al mio miglior scappato di casa preferito, Flavio. Ciao Patti, ciao Flavio.
1: Ciao Alessandro, ciao a tutti i radioascoltatori, e con questo passo lento che scandisce questa bellissima colonna sonora che apre la tua trasmissione, Alessandro, noi vi invitiamo ovviamente a partecipare a un evento che si tiene a Brisighella.

0: ormai da 4 anni, che è il Festival Itaca, che tutti conoscete a Bologna e che noi qui a Brisighella stiamo imparando a conoscere.
1: Beh, stati...
0: Passo lento.
1: Vai.
0: Passo lento perché questo è il motto del camminatore, della consapevolezza e soprattutto del fatto di stare insieme in modo diverso, che in un borgo, in un villaggio come quello di Brisighella, ma come in tanti altri posti delle nostre colline, ha la possibilità di più di applicare che non in quel di Bologna.
1: Decisamente, Patti. Passo lento, mi piace questa edizione di Itaca che noi sosteniamo da anni, grazie a te, grazie a voi, e mi piace questo tema di quest'anno, passo lento, perché passeggiare e quindi rallentare diventa un atto rivoluzionario, no? In un contesto sociale come il nostro, in cui tutto deve essere ultra performativo, ultra rapido e tutto in diretta.
2: Allora ti faccio una leggera correzione. Il tema di quest'anno non è passo lento, perché passo lento è un motto che vale per tutti gli anni di Itaca. Quest'anno abbiamo un titolo, diciamo, molto molto importante di questi tempi, che è Geografie di pace, e di pace ne abbiamo bisogno molto molto.
1: Un atto ancora più rivoluzionario.
2: Che quest'anno ci sia questo tema dove la pace la fa da padrona. E quindi quest'anno tutto è orientato a gridare forte questa parolina magica che è pace.
1: Che è un
0: Scusa
1: mondo.
0: Alessandro, se ti portiamo via un po' la scena, ma è già da tanto tempo che almeno io non parlo più in radio, quindi
1: vai, Patti, hai tutto lo spazio a disposizione.
0: Gran voglia di chiacchierare. E insomma, questa 2 giorni, perché la tappa di Brisighella cade sempre con il primo weekend di ottobre e fa parte comunque anche della tappa di Ravenna, che si svolge il weekend successivo, e in questi 2 giorni noi cerchiamo di adeguare il titolo nazionale, che è quello di Gesti di pace, a qualcosa che possiamo proporre qui in questo borgo. Sicuramente la proposta del trekking, quella va da sé, che viene sempre proposta, e partiremo domenica mattina in un trekking sulle colline brisighellesi, giocherà varie location bellissime, staremo insieme, siamo già una quarantina e cammineremo con questa guida, si chiama Stefano Schiazzi, che ci racconterà delle tradizioni del territorio e di tutte le particolarità sia morfologiche ma anche di
2: culturali
0: ma anche di si chiama legate all'ulivo,
2: alle coltivazioni locali, che sono ulivo, che sono il vino, insomma
0: conosceremo meglio il territorio stando insieme. Questo già è una gran bella cosa. Invece la giornata di oggi si svolgerà tutta dentro il centro storico, e casomai di questa giornata ve ne parlerà dopo Flavio, così facciamo parlare anche un po' lui per far condito, no?
1: Le quote azzurre in questo caso, Patti.
0: Per arrivare alla decisione di questo programma abbiamo pensato di fare un laboratorio preparatorio, perché io credo che i laboratori siano un modo molto rivoluzionario per stare insieme, cioè abbiamo bisogno di stare insieme, di uscire dai nostri social, e fare laboratori ci permette di costruire insieme delle relazioni. E così sta avvenendo, perché noi faremo una sorta di, va tanto di moda, flash mob, si dice così,
1: sì, volendo,
0: nella piazza di Brisighella. In questa piazza da ieri c'è un festival che si chiama Borgo Divino e già ieri pullulava di miliardi di persone, ma che hanno voglia di assaggiare i vini, di stare insieme, e quindi noi faremo questa performance già all'interno di un altro contesto, e così è anche bello, stemineremo gesti di pace al mondo.
2: Sì, credo che sia una bella occasione, anche se diciamo si renderà un pochettino la questione un po' complicata, perché già ieri qui nella piazza, appunto per questa manifestazione Borgo Divino, c'era tantissima gente, ma credo che più che una difficoltà sarà un'occasione per diciamo estendere questa nostra voglia di comunicare pace. E allora la Patti diceva, appunto, abbiamo partecipato a un laboratorio, a un breve laboratorio di 3 incontri, dove ci siamo inventati dei gesti che possano dare un'immagine di pace. Il corteo, questo corteo partirà verso le 6 e appunto in fila indiana gireremo per il borgo ripetendo in continuazione questi gesti che abbiamo ideato. E
1: parliamo di questi gesti, Flavio, per tutti i milioni di ascoltatrici e ascoltatori.
2: I gesti sono nati dentro questo laboratorio fatto, diciamo, tenuto da questa nostra amica danzatrice e educatrice somatica del movimento,
0: Paola Ponti.
1: Bella definizione.
2: E in questi 3 incontri, in maniera molto orizzontale, ci siamo appunto inventati dei gesti che potessero proprio esprimere un senso di pace. Ne abbiamo scelti 4 in particolare e ripeteremo questi gesti camminando per le strade del borgo.
1: Praticamente un mantra gestuale.
2: Esattamente. Adesso fin dall'inizio, anche durante il corso, abbiamo fatto riferimento, per chi lo conosce, al famoso corteo di Pina Bausch, che era intitolato Alle stagioni, e nella falsa riga di questo bellissimo corteo di anni fa di Pina Bausch vogliamo fare un corteo per la pace, gesti di pace, intramezzati in alcuni punti con alcune performance di coppie, di partecipanti. Quindi sarà una bella cosa, e alla fine di questo corteo ci ritroveremo al neo aperto Cinema Giardino di Brisighella, dove ci sarà un bellissimo concerto dal mitico Don Antonio alias Antonio Gramantieri, che farà un concerto, anche questo intitolato Alla pace.
1: Okay,
2: quindi una giornata densa, una giornata bella. Fortunatamente abbiamo un
1: ottobre che sembra un agosto
2: meraviglioso, c'è un cielo terso meraviglioso, una bella arietta di primo autunno, siamo tutti molto contenti e emozionati.
1: Allora,
0: e poi,
1: Flavio,
0: dopo ti lascio parlare, Ale. E soprattutto siete invitati a venire al Cinema Giardino, ovviamente l'entrata è gratuita, offerta libera se qualcuno ha voglia di dare qualcosa per sostenere queste iniziative. Il Cinema Giardino per noi qui a Brisighella, che non avevamo il cinema da 10 anni, è un bel punto di aggregazione. Si vedono delle proiezioni molto interessanti, che hanno partecipato anche ai concorsi nazionali e internazionali durante l'anno e vengono dai festival del cinema, insomma belle proiezioni. Siamo in tantissimi a sabato e la domenica a gremire questa sala, ed è bellissimo, insomma, uscire di casa senza dover prendere la macchina. Diciamo che questo
2: frizziamo.
0: Allora, Don
1: no,
0: Antonio,
1: no, ma facciamo un passi lenti anche qua in radio, che
0: qua mi fa già accendo il motore, ma io il motore non lo voglio accendere. Antonio Gramentieri farà questa performance con un disegnatore,
2: video artista, sì, mi ero dimenticato, oltre al concerto musicale ci sarà un artista locale qui di un paese vicino a Brisighella che dal vivo disegnerà proiettando i propri disegni sul grande schermo del cinema.
0: Lui si chiama Samuele Canestrari, che ha aperto insieme alla moglie anni fa un bellissimo spazio dedicato al fumetto, all'arte, a Modigliana. Perché insomma sono giovani che hanno voglia di investire le loro attività in questi paesi che altrimenti si spopolerebbero, e noi li sosteniamo.
2: E noi
0: Alessandro,
1: allora torniamo un po' sui nostri passi, che abbiamo messo tutto insieme e la cosa è anche giusta. Torniamo un po' sui nostri passi, che saranno poi i passi che verranno ripercorsi oggi all'interno della prima giornata di questo Festival Itaca. Domanda un po' ostica probabilmente, però non posso fare a meno perché mi sta balenando per la testa. Itaca è sempre stato un festival imperniato sul turismo responsabile, quindi sulla lentezza, contro qualsiasi overtourism. Come si fa a conciliare questa idea di turismo responsabile con l'idea di pace?
2: Oh, molto molto semplice, molto semplice. Voglio dire, pace necessariamente non vuol dire semplicemente assenza di guerra, perché pace è una condizione umana che presuppone una comunità che vuole stare insieme. Questi sono i presupposti per preparare un terreno privo di, non dico privo di conflitti perché io non sono contro al conflitto, ma privo di guerre sì, nel senso che se abbiamo comunità che hanno la capacità di vivere bene insieme, vuol dire anche vivere pacificamente e scartare a priori l'idea di confliggere in maniera armata.
1: Ottima. Quindi, risposta, Fla. Praticamente se la pace interiore dell'individuo è attiva, si attiva anche la pace sociale più facilmente.
2: Bene,
1: quantomeno.
2: Hai detto bene, io non sono così bravo come te.
1: Che piccione. Ebbene, queste mi piace un attimo tornare, se non è troppo spoiler, su questa idea di gesti reiterati che vogliono veicolare questo concetto di pace. Possiamo sapere quali sono questi gesti senza fare troppi spoiler?
0: Siamo molto curiosi. I gesti sono nati in maniera comunitaria all'interno dei laboratori, mettendo insieme delle parole che ognuno di noi ha segnato su un foglio. E quindi i fogli erano sparsi in tutta la palestra, abbiamo deciso di candidarne alcuni e poi su queste parole ognuno di noi ha cercato di rappresentare con un gesto l'idea di quella parola. Questa parola poi l'abbiamo dovuta inserire in questa sorta di performance di coppia, quindi a due abbiamo dato vita a una performance vera, una piccola azione vera e propria che praticamente si staccherà ogni tanto dal corteo. Nel corteo invece ci sarà, con cadenza ritmata sempre, una sequenza di gesti,
2: di quattro gesti reiterati in continuazione.
1: Not bad. Mi piace molto questo approccio al concetto e alla pace, ed è anche vero che per produrre pace bisogna insomma avere un metodo reiterato. si svilupperà in giro per tutta il paese di Brisighella, che da anni, grazie al vostro apporto pacifico e pacioso, accoglie appunto il Festival Itaca. Da lì ci si sposta, dicevamo, all'interno di questo cinema, come si chiama, Patti? Cinema Paradiso?
0: Giardino.
1: Questa
2: cinema.
1: È
2: cinema teatro, anzi, diciamo che abbiamo l'intenzione di animare questo luogo non solo con proiezioni, ma prossimamente stiamo pensando di animarlo anche con performance teatrali e tanto altro ancora.
1: Ottima idea. Stiamo facendo riferimento a quel cinema incredibile parrocchiale che ha quell'impianto lombardi stratosferico.
2: Bravissimo, proprio lui.
1: Mamma mia, anche solo quel cinema vale una visita a Brisighella, senza nulla togliere a Brisighella stessa. Veramente un luogo fuori dal tempo e ancora futuristico. All'interno di questo cinema si svilupperà poi il concerto di Don Antonio, che è un concerto performance, se non ho capito male.
0: Ci sono praticamente, ci sarà una violoncellista.
2: C'è Don Antonio chitarra, una violinista, che adesso mi sfugge il nome, ma magari la Patti se la ricorda.
1: Ma magari anche
2: va bene,
1: no.
0: E poi ci batteria. Sarà batteria Mao Bocchini.
1: Mao Zedong.
0: Cognome.
2: E questo Canestrari, Samuele Canestrari, che disegnerà dal vivo, proiettando i propri disegni sul grande schermo del cinema.
1: Beh, direi che è una programmazione di tutto rispetto. A che ora partirà questo concerto?
2: Alle 9.
0: Alle 21. Mm-hmm. Alle 21. Mm-hmm. Allora, alle 20, diamo un po' di orari. Alle 18. Al Cinema Giardino ci sarà la conferenza lezione di Paola su quelle che sono le tecniche di performing art, e dopodiché ci sarà il laboratorio aperto a chiunque voglia partecipare al corteo, perché noi che abbiamo fatto il laboratorio siamo il nucleo portante, però da lì si possono aggregare anche altre persone e che parteciperanno oggi a questo laboratorio. Alle 20:30 tutti insieme partiremo dal Cinema Giardino, attraverseremo la piazza di Brisighella per poi ritornare al Cinema Giardino e aprire così il concerto di Don Antonio. Ti piace?
1: Mi sembra un evento strepitoso. Ho recuperato i nomi per giustizia condivisa, quindi abbiamo Don Antonio, in arte Antonio Gramentieri, musicista, compositore, produttore, che da anni è attivo tra canzone, cinema e ricerca sonora, accompagnato da Elisabetta del Prato, voce, pianoforte, viola e violino, una polistrumentista, wow, e assieme in trio ad Enrico Mao Bocchini, che suona la batteria. Mao è un nome d'arte o
2: è un nome d'arte.
1: Ah, ok. No, pensavo che fossero bolscevichi convinti i genitori.
2: Conosciamo la storia di questo nomignolo d'arte.
1: Inoltre si aggiunge a complementare tutta questa performance sonora appunto Samuele Canestrari, che è un artista visivo e illustratore. Per quanto riguarda invece lo sviluppo del festival lì a Brisighella, domani ci sarà questo grande trekking che, se non dico boiate, si svolgerà a Brisighella, a Vespignano e a Castelnuovo, vero?
0: Allora, partiremo alle 9 dalla stazione di treni di Brisighella, non ovviamente in treno ma a piedi, e arriveremo e toccheremo i borghi che tu hai appena menzionato, e dopo quasi 4, il trek sarà di circa 5 ore, perché poi ci perderemo fra boschi e narrazioni che la nostra guida Stefano farà. E faremo una sosta di degustazione presso una delle cantine brisighellesi, Cantina Casadio, mm-hmm. Dove sarà possibile fermarsi o facendo al stacco, oppure fermandosi e mangiando lì. Il proprietario Antonio Casadio illustrerà i prodotti della sua cantina, dopodiché si ritornerà allegramente
2: Infortunati,
1: un po' anche spappolati, sanamente anche, spappolati.
0: Anche.
1: Sì, anche. Raccomandiamo, immagino, un abbigliamento adatto sia la stagione,
2: sì, ovvio,
1: soprattutto
2: ovvio, ovvio. Scarpe comode, ecco, scolpite,
0: possibilmente anche i bastoncini, perché comunque le nostre colline adesso non ha piovuto, quindi sono agevoli, però io preferisco sempre camminare con i bastoncini.
1: Ci sta. Allora andiamo più sull'astratto, ragazzi, voi siete diventati un alleato fondamentale di Itaca e dell'espansione del festival,
2: modestamente,
1: con falsa modestia, con giusta falsa modestia. Come procede questa collaborazione e come procede la ricezione da parte degli enti istituzionali?
2: Beh, allora, noi ormai compiamo 5 anni qui a di residenza qui a Brisighella, questo è il nostro 4º anno di Itaca e diciamo che la collaborazione con chi organizza Itaca a Ravenna e a Brisighella è un buon rapporto. Ovviamente l'organizzazione locale parte da me e da Patrizia,
1: che è appunto
2: la, diciamo, la parte istituzionale dell'organizzazione, ci aiuta ovviamente per la comunicazione, la promozione e quant'altro, però diciamo che tutto funziona allegramente e sta andando bene, quindi immagino che la cosa continuerà anche nei prossimi anni, perché comunque Itaca è un festival che fin da quando eravamo a Bologna ci piace nelle modalità e per gli scopi, perché questo è del turismo responsabile. E qui lo dico ai bolognesi che ormai stanno conoscendo la parte più
1: irresponsabile.
2: Irresponsabile del turismo, e noi ci teniamo molto che anche in questi borghi non nascano pullman o cose di questo genere qui. Preferiamo un turismo che magari porta 2 soldi in meno, ma 100 bei visi e bei sorrisi.
0: Queste sono 2 parole che vanno molto di moda, lento e consapevole. Non è così per tutti, perché il dio denaro purtroppo porta, acceca la gente, no? E poi dopo ci si ricrede quando forse è troppo tardi.
1: Queste 2 parole a cui hai fatto riferimento, Patti, che sono dei totem più che delle parole, fanno inevitabilmente tornare alla mente Thoreau e il suo libro Camminare, nel quale lui proprio sostiene che la lentezza della camminata porta alla consapevolezza dell'uomo, e mi sembra proprio che la vostra camminata lenta con gesti simbolici e rituali e il trekking di domani sostengano questa visione. E allora, ladies and gentlemen, tutte e tutti a Brisighella oggi e domani, che immagino sia anche in quel momento autunnale in cui è partito tutta quella miriade di colori strepitosa. O sbaglio?
2: Sì, la collina si sta colorando, piano piano si sta colorando di colori meravigliosi.
1: E verrà colorata anche il paese e i paesi limitrofi attraverso queste grandi camminate più o meno rituali. E allora, Patti, Flavio, grazie della vostra presenza, in bocca al lupo, non vi dico quelle 3 parole perché siamo in fascia protetta, quelle che si dicono a teatro, però è come se ve le avessi dette. E noi ci vediamo fisicamente oggi pomeriggio, perché vengo assolutamente a portare la mia patetica presenza, e spero che
2: e
1: i nostri
2: salutiamo i miliardi di ascoltatori
0: che invitiamo a partecipare a questi eventi di Itaca qui a Brisighella.
1: Strepitoso.
0: Grazie Alessandro.
1: Grazie bellezza, in bocca al lupo.
2: Ciao.
3: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
4: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800701-0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico. Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini Haber a Pavullo, Stefano Accorsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.

E ritorniamo in diretta sulle frequenze 103.1 della nostra fantastica radio libera, libera, libera, Radio Città Fujiko, altre connessioni, indefessamente in diretta il sabato dalle 12 alle 13, tranne sabato scorso quando ho avuto un pessimo inconveniente che mi ha impedito di venire qua in console e chiedo scusa a tutte e tutti. In questa seconda parte un po' di musica rilassante prima di consigli che mi sento di dover dare a tutte e tutti voi. Yeah.

E allora, ladies and gentlemen, i consigli che mi sento di darvi sono consigli autocelebrativi e me ne scuso, ma non posso esimermi perché, come sapete, la settimana che viene inizierà il Festival Robot di Bologna. Festival totemico della nostra città, che quest'anno giunge alla propria 17ª edizione, che ci offrirà una line-up di DJ set e concerti di tutto rispetto. Festival che come ogni anno si sviluppa a polline sull'intera città, occupando Palazzo Renzo come sempre, ma anche i Bastardini, il Dumbo, eccetera. Festival nel quale a Umma Umma Records, l'etichetta fantomatica e inesistente del sottoscritto bipede Alessandro Brighetti, metterà anche lei le proprie note a disposizione. Ebbene, nelle giornate dell'8, del 9 e del 10 ottobre, dalle 18 alle 19.30, a Umma Umma Records metterà le proprie playlist musicali all'interno dell'Ostello Bello, ostello in via del Porto, dove vengono ospitati tutti gli artisti della manifestazione e dove c'è il campo base della manifestazione stessa, dove si possono comprare i biglietti per il festival, il merchandising, farsi un bel aperitivo assieme agli artisti e alle artiste invitate. E io avrò questa responsabilità immane, immensa, ma anche altrettanto divertente, di sollazzare o quantomeno provarci i DJ. Faccio il DJ dei DJ, inizio a sudare ma anche a scodinzolare, e quindi a Umma Umma Records 8, 9, 10 ottobre dalle 18 alle 19.30 presso Ostello Bello in via del Porto, Bologna, per Robot Festival. E poi è anche il luogo dove proverò ad irretire un artista, o forse più, per portarla o portarlo in radio sabato prossimo a fare un The Locker, ovvero chiedere lei o lui di mettere i dischi che l'hanno formata o deformata, formato o deformato.

E anche per oggi il tempo volge al termine, lancette dell'orologio, non ci siamo mai trovati d'accordo noi due. Ladies and gentlemen, Altre Connessioni torna sabato prossimo in diretta sulle frequenze 103.1 della nostra fantastica Radio Libera, Radio Città Fujiko. Ci vediamo tutte e tutti all'Ostello Bello 8, 9, 10 ottobre dalle 18 alle 19.30 per Auma Auma Records, per gli artisti del robot. Ladies and gentlemen, a sabato prossimo.

prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. Bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è una fantastica.

0: manifestazioni sono già iniziate da questa mattina nella capitale. Il concentramento era alle 12, allora andiamo in diretta dalla piazza di Madrid con Giulio Maria Piantadosi. Giulio.
1: Sì, buongiorno. Giornata di grande mobilitazione, come potete sentire, in Spagna per il diritto alla casa. Sono state convocate più di 50 manifestazioni in diverse città. Madrid sarà di nuovo il centro delle proteste. Quattro cortei stanno attraversando la capitale per confluire verso la Plaza de Cibeles, la sede del Comune di Madrid. Io mi trovo nella Gran Via, una delle arterie più importanti della capitale. Ieri i partiti di destra hanno affossato nel Parlamento di Madrid lo scudo sociale sulla casa e ora il sindacato degli inquilini rilancia e chiede uno sciopero generale. Qui con me c'è Aitor, che ha partecipato alla campata della Plaza del Sol, e a lui gli chiediamo cosa farà ora il movimento dopo la sconfitta di ieri. Che farà ieri il movimento? Tu crees che va a crescere?
2: Yo creo que al fin y al cabo la gente está muy crispada, especialmente después de la decisión del Congreso de ayer. Y a pesar de que, por ejemplo, va a haber un montón de gente acampando en Sol, pero además todos está, la idea es como construir un movimiento e ir despertando a la gente para unirnos todos en pos de una huelga general.
1: Perfecto. Ci racconta Aitor, che dice che la gente è molto arrabbiata e lo è ancora di più dopo la decisione di ieri, e che si tratta di costruire passo dopo passo un movimento che porti appunto a questo sciopero generale. E ora tutti aspettano però di sapere cosa deciderà Pedro Sánchez. L'esito di queste manifestazioni potrebbe essere decisivo per spingere il premier spagnolo a cavalcare la mobilitazione sociale e indire elezioni anticipate. Il premier, come dicevate, si è preso il weekend per riflettere, ma nel Partito Socialista sono in molti a credere che non bisogna perdere questa occasione. A voi la linea.
0: Grazie a Giulio Maria Piantadosi da Madrid. E anche il movimento studentesco francese mobilitato da giovedì in tutto il paese contro le condizioni delle scuole e dell'insegnamento non sembra voler indietreggiare. Anche ieri ci sono state grandi manifestazioni e le associazioni degli studenti, liceali e universitari si preparano a scendere in piazza nuovamente all'inizio della prossima settimana. Sentiamo il servizio da Parigi.
3: La protesta esplosiva dei liceali francesi non si placa. Ieri erano ancora più di 700 licei bloccati o in agitazione in tutto il paese, mentre si moltiplicano le università, già quasi una trentina, che aderiscono al movimento. Tutto questo malgrado, ma anche in risposta ad una repressione che esibisce numeri da record, mai visti dai tempi del famigerato maggio 68. Solo ieri ancora più di 1700 fermati, per un totale dall'inizio della settimana di oltre 5000 giovani finiti in commissariato, di cui l'85% minorenni. Dopo la giornata di guerriglia urbana di giovedì, giorno di mobilitazione nazionale della protesta, finita con più di 300 feriti tra poliziotti e gendarmi, ieri per la prima volta dall'inizio del movimento polizia e gendarmeria hanno dispiegato i cannoni ad acqua a sostegno dei reparti antisommossa. Rapporto di forza in piazza e tentativo di dialogo nei saloni del governo. Ieri per la prima volta il ministro della pubblica istruzione ha ricevuto per tutta la giornata i sindacati degli insegnanti, le associazioni di genitori, ma soprattutto i rappresentanti dei sindacati studenteschi. Incontro costruttivo, ma risultati largamente insufficienti, non fosse altro che attenuare la protesta. Qualche promessa concreta sulle supplenze, per il resto disponibilità a discutere di tutto quasi, ma niente di tangibile a breve termine. Da cui la risposta prevedibile dei sindacati dei liceali, che salutano appunto la disponibilità e la capacità di ascolto del ministro, ma abbondantemente delusi dell'assenza di risposte concrete, confermano il proseguimento della protesta e la nuova giornata di mobilitazione nazionale per martedì prossimo. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Il Ministero degli Esteri russo ha lanciato un avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. La dichiarazione arriva dopo che nella notte l'esercito russo ha attaccato nuovamente la capitale, colpendo il ponte nord, uno dei ponti che collega le due sponde della città attraversate dal fiume Dnipro. Gli attacchi ai ponti, dopo che due giorni fa era stato colpito anche il ponte sud, sembrano inserirsi in una nuova strategia russa che sta colpendo con più vigore obiettivi infrastrutturali civili. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
4: È senz'altro un modo per complicare la vita all'interno della capitale ucraina, ma anche per far sentire che la guerra non è soltanto, non intacca soltanto l'infrastruttura energetica come è stato finora, o i centri militari, ma anche la possibilità stessa

0: di vivere nella capitale ucraina normalmente, tant'è che poi le conseguenze si sono sentite subito. Alcune indiscrezioni dicono che diversi stati occidentali starebbero pensando di spostare le ambasciate a Leopoli.
1: Zelensky ha parlato con il Financial Times e ha detto che Vladimir Putin ha ordinato ai suoi comandanti di abbandonare le regole di guerra e quindi di aumentare anche gli attacchi contro obiettivi civili. Questo potrebbe rientrare in questa ordine che arriva da Mosca?
0: Senz'altro c'è stato un incremento sia qualitativo sia quantitativo degli attacchi russi sull'Ucraina, in particolare su Kiev e Odessa. Questo coincide con la nuova strategia di bombardamenti russi, ovvero utilizzare droni come sempre per distrarre la contraerea ucraina e poi una gran quantità di missili balistici, cosa che prima di quest'anno non avevamo mai visto. Ed è vero che negli ultimi mesi questi attacchi hanno colpito obiettivi sempre più variegati. Sul fatto che sia stato dato un vero e proprio ordine da parte di Putin ai suoi generali di attaccare senza più remore, rientra comunque nella strategia comunicativa ucraina di dire che i russi stanno cercando di portare la guerra a un livello sempre più violento.
2: L'esercito israeliano ha lanciato un attacco aereo contro un condominio a Gaza City. Almeno 5 persone sono state uccise, altre 6 gravemente ferite. L'attacco è arrivato senza alcun preavviso, mentre le persone dormivano. Diversi appartamenti sono stati distrutti e sono scoppiati incendi nel palazzo. Il condominio si trova nel quartiere Remal, una delle zone residenziali più affollate di Gaza City. L'esercito israeliano ha detto che l'attacco mirava a colpire un alto funzionario di Hamas. Le vittime, secondo i reporter locali, sarebbero una donna e sua figlia, 2 donne adulte ed un ragazzo. L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul presunto attentato del volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv di mercoledì ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico e che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere i comandi dell'aereo, quanto affermato dal procuratore generale emiratino, che ha aggiunto che le indagini sull'accaduto a bordo del volo in questione proseguono. Un detenuto di 26 anni si è suicidato nel carcere di Reggio Emilia, si è impiccato ieri sera nella sua cella. Era stato arrestato domenica scorsa dopo aver aggredito e ferito 3 persone che non conosceva ad un distributore di benzina. Il giovane risultava in cura al centro di salute mentale di Reggio Emilia. Non è il primo caso del genere. In Emilia Romagna sono già 3 i detenuti con disagio mentale che si sono tolti la vita in cella. Complessivamente dall'inizio dell'anno oltre 50 persone si sono suicidate nei penitenziari italiani. Ascoltiamo Roberto Cavalieri, che è il garante dei detenuti dell'Emilia-Romagna.
3: Ieri sera sono stato informato dal responsabile della psichiatria del carcere. Mi è stato detto che l'uomo era stato rinvenuto verso le 8:15 di sera, impiccato nella sua cella. Era noto che era in carico al centro di salute mentale del territorio. Quello che deve far riflettere questo caso è che molto spesso si parla di suicidi legati al sovraffollamento, cioè disperazione indotta al sovraffollamento. Sta emergendo almeno per quanto riguarda l'Emilia Romagna, perché questo è il terzo caso di persone già conosciute come pazienti psichiatrici che poi vengono promulgate, condotte in carcere e poi entrando negli istituti si suicidano. Il carcere non è il luogo adatto per queste persone, andava con maggiore attenzione valutata un'alternativa, tenendo anche conto che le informazioni ci dicono che ultimamente aveva, diciamo, evitato i servizi, per cui bisogna vedere poi quanti servizi si sono stati proattivi nel reintercettarlo e di ricondurlo verso delle cure. Ricordiamoci che in carcere l'attenzione su questo tipo di pazienti non è mai all'altezza di quelli dei loro bisogni. Il mio interrogativo è anche come mai, come ha fatto a impiccarsi questa persona, perché è un nuovo giunto, ha una patologia psichiatrica appurata e già conosciuta. Per impiccarsi bisogna avere delle lenzuola, dei lacci, le cinture. Come mai questa persona era in possesso di questi oggetti?
2: La dignità umana non ha passaporto, sono le parole pronunciate dal cardinale Zuppi, presidente della CEI, in videocollegamento con Lampedusa, in occasione della giornata della memoria e dell'accoglienza istituita per commemorare le 368 vittime del naufragio del 3 ottobre 2013 a Lampedusa. 13 anni da allora il Mediterraneo centrale si conferma una rotta sempre più letale, secondo le Nazioni Unite quasi 27.000 persone sono morte per naufragio dal 2014 ad oggi. Moktaba Rezapur Magdami è un superstite del naufragio di Cutro del 26 febbraio 2023, nel quale morirono 94 migranti. Moktaba, 47 anni e due figli, fuggiva dall'Iran e oggi vive e lavora a Crotone. Ascoltiamola al microfono di Lele Liguori.
4: Sono Moktaba, però mi chiamano i miei amici, mi chiamano Zaccaria. E tutti a Crotone, al lavoro, tutti mi chiamano Zaccaria.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
2: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
3: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGEOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGEOP Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.
2: Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini Haber a Pavullo, Stefano Accorsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.

0: Mezz'ora d'aria.
1: Carcere.
0: Repressione.
1: Psichiatria.
0: Sfruttamento.
1: Immigrazione.
0: Errori giudiziari.
1: Rivolte.
0: Libertà.
1: Cultura.
0: Autodeterminazione.
1: Dalle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1.
0: Questa è Mezz'ora d'aria, settimanale di informazione e controinformazione.
2: Diciamo con l'orologio, se no bloccano anche quello TikTok. Perché oltre TikTok mi hanno bloccato.
3: Bisogna far vedere la realtà dei fatti, ragazzi, di veramente come si vive nelle prigioni italiane. Qua, in questo posto qua, siamo messi tutti male.
4: Queste che state ascoltando sono le registrazioni audio di una parte dei video che sono stati trasmessi mercoledì in diretta su TikTok, addirittura dagli stessi detenuti durante la rivolta nel carcere pisano Don Bosco.
5: Nella merda, guarda come viviamo.
3: Questo, così viviamo, con topi.
5: Guarda.
3: Con topi, con rani.
5: Guarda, guarda qua.
3: Cimici.
5: Guarda come si sta. Come. Guarda.
6: Non c'ho bocca al tuo, qua.
3: La squadretta sta salendo e vogliono bloccare tutto quanto. Vogliono usare la forza. Noi sì,
6: hanno usato
3: e vogliono continuare a usare la forza.
5: Prima hanno buttato le bombe, hanno buttato le bombe.
3: Noi vogliamo il magistrato di sorveglianza, non vogliamo fare rivolte violente o rivolte contro la polizia penitenziaria.
6: Condividono te video Burgo di Don Bosco, ingiustizia, repressione.
5: Guarda come vengono, siamo tutti disarmati, vengono tutti con la mazza di gomma e con casche e con tutto.
6: C'hanno pure pistole.
5: Una pistola addosso ce l'hanno.
6: Quello vuoi. Perché mi pagate per nuovo?
7: Perché lei fa questo?
6: Perché io sto scrivendo una lettera alla mia bambina. Accendo la TV per sentire la sua canzoncina e mi vede la mia faccia alla TV.
5: Ti sembra normale?
8: Uno va fuori di testa che è la...
6: Ma sta scherzando, dottore?
8: Comunità.
6: La mia bambina c'ha 15 anni! Guarda, mi viene e dove parte da prima?
5: Accendo la TV, guardo la mia faccia.
8: Sì, ma a me la pelle tocca, mi viene... Capito?
9: Sì.
8: Lui non vede i suoi figli, dottoressa, non li vede. E più vedersi di sentire la musica della sua figlia. Ma scusa, ascoltami per favore, hanno parlato. Tu al posto suo ti saresti impiccato, anche lui, capito?
9: Però,
8: lui è andato fuori di testa, giustamente.
9: Però a te.
8: Lo avete fatto andare fuori di testa.
9: Questo è sbagliato.
8: E ora domani Petrovi bastonato e chissà se vivo o morto.
6: Non gli ho dato la possibilità, voglio perché... Io tengo una faccia, non la faccia di merda come Anais. Questo va qua, a guinzaglio.
5: Vivo, io sono Mirta e Daniel, mi sentite bene? Siamo in diretta con 3.000 persone, fate virale questo video. A me, vivo non mi prendono.
4: Il carcere Don Bosco di Pisa fu progettato tra il 1928 ed il 1933. È costruito tra il 34 e il 35. Fu preso in consegna nel 41 ed iniziò la sua attività nel 44, pensate durante la Seconda Guerra Mondiale. La struttura era inizialmente composta da 8 palazzine collegate da corridoi. Nel 55 ne venne aggiunta un'altra per officine e lavanderia. Le sezioni detentive si trovano prevalentemente nei 3 piani del blocco centrale, mentre gli spazi per l'attività e principali spazi comuni sono collocati a pian

La capienza regolamentare di questo istituto è di 195 posti disponibili, ma ad oggi ci sono 300 persone detenute, di cui 33 sono donne. I detenuti di origine straniera sono 174, più della metà delle persone ristrette.

0: lega.
1: Un carcere vecchio che non è in grado di evitare criticità igieniche e strutturali. Gran parte delle celle misura dai 6 agli 8 metri quadri. Ma facciamo due misure. Secondo un decreto ministeriale del 5 luglio del 1975, una cameretta singola in un appartamento deve misurare per legge almeno 9 metri quadri. Qua invece parliamo di 3-4 persone compresse in uno spazio che è più piccolo di una cameretta singola. Le stesse criticità manifestate da quei detenuti che hanno opposto i loro corpi, il loro coraggio contro tutto ciò che noi denunciamo da sempre. Il carcere è un luogo di tortura che non rende nessun beneficio alla società, ma che rimarca la differenza tra chi possiede tutto e chi non possiede niente.

a queste persone che stanno venendo ora trasferite, che magari stanno subendo violenze e aggressioni da parte degli agenti, come la storia di tutte le rivolte ci ha insegnato. Beh, a tutte queste persone va tutta la nostra solidarietà e complicità contro quel mostro chiamato carcere.

lunga. Ciao a tutte e tutti e grazie per lo spazio nella trasmissione. Mercoledì 30 settembre, attorno alle 19, circa 40-50 detenuti nel carcere Don Bosco di Pisa hanno iniziato una rivolta barricandosi in una sezione dopo aver ritrovato almeno 15 microspie nelle celle, installate poco prima, quando, con la scusa di un'esercitazione per un'evacuazione di emergenza, sono stati fatti tutti insolitamente uscire dalle celle. La protesta, che inizialmente doveva essere un mancato rientro nelle celle, è stata repressa con forza dalla polizia penitenziaria e da lì è nata la rivolta, diffusa verso l'esterno con le dirette su TikTok. Nei video si sente dire: abbiamo fatto una protesta, volevamo fare un mancato rientro, hanno usato la forza contro di noi detenuti, hanno usato i manganelli, lo spray peperoncino, hanno usato tutto il possibile e hanno usato la forza contro di noi. Hanno denunciato le condizioni inumane a cui sono sottoposti in un carcere con un tasso di sovraffollamento del 150%. Blatte e topi nelle celle e nelle mense, 1640 ore di lavoro non pagate, una struttura che crolla, che va avanti a psicofarmaci e brufen. I psicofarmaci sono sempre presenti e in grandi quantità, mentre gli altri medicinali, come quelli per un detenuto con problemi al cuore, sono sempre negati. Riprendendo di nuovo le loro parole: i ragazzi che hanno bisogno di uscire dal carcere e andare in ospedale non li fanno andare in ospedale, gli danno solo il brufen. Ogni mattina li riempiono di terapia. Questi ragazzi sembrano degli zombie. Prima di entrare in quel carcere stavano bene. In quel carcere si sono ammalati. Hanno preso le peggiori malattie in quel carcere. Nei video sono stati anche nominati i diretti responsabili di queste condizioni, come l'ispettore Cuviello, l'ispettore Cioppi e la direttrice Alice Lazzarotto e gli agenti di polizia penitenziaria. Quando la notizia è iniziata a diffondersi in città, siamo arrivati sotto al carcere, dove era già in corso un presidio spontaneo di alcuni familiari e solidali davanti a decine di camionette, auto degli sbirri, giornalisti e ambulanze. Stando lì davanti qualche ora abbiamo contato almeno 5 ambulanze che andavano e venivano. Con alcuni familiari abbiamo deciso di spostarci più vicini, in un punto in cui di solito si riescono a vedere alcune celle di una sezione e parlare con loro. Alcuni familiari hanno parlato con i loro cari rinchiusi tra quelle mura e ci hanno detto che la rivolta in corso non era in quella sezione, ma in un'altra, cui non è possibile avvicinarsi dall'esterno, data la conformazione del carcere. A quel punto, da alcun consapevoli dell'inadeguatezza di noi fuori in quel momento, davanti al coraggio di quelle persone che da dentro stavano mettendo in gioco la loro vita, tra emergenzialità ed emotività è stato deciso di lanciare un presidio per il giorno seguente, giovedì 1 ottobre alle 18. La mattina seguente il presidio dei familiari era ancora in corso, ma la rivolta era già sedata da qualche ora, usando il bastone, i gruppi di intervento rapido inviati come rinforzi da Firenze, e la carota, un negoziatore inviato da Roma. Altri familiari hanno detto che all'alba erano già iniziati i trasferimenti delle persone identificate come leader della rivolta, almeno 4 secondo i giornali. Questi trasferimenti, oltre ad essere disciplinari, sono stati dettati dalla logistica, perché la sezione è stata resa inagibile dalle persone insorte. Al presidio delle 18 eravamo circa 60-70 persone solidali, tra cui qualche familiare conosciuto la sera prima. Da dentro c'è stata una buona risposta e i prigionieri con cui siamo riusciti a parlare hanno ribadito i messaggi della sera prima. Ci stanno ammazzando e qui le condizioni sono inumane, dicevano. Dopo un po' è partito un corteo che, bloccando le strade e lasciando qualche traccia sul percorso, ha creato dei disagi al normale svolgimento della vita in città ed è arrivato in centro per tentare, almeno minimamente, di rompere quel muro di silenzio che si erge tra il carcere e la società esterna. Riflettendo sulle giornate appena passate, sicuramente si è vista l'inadeguatezza di tutte nel sostenere da fuori il livello di scontro che mercoledì a Pisa, ma anche tante altre volte in giro per l'Italia, le persone detenute riescono a portare avanti. Sicuramente in quei momenti si sarebbe potuto fare qualcos'altro invece di andare lì sotto al carcere. Probabilmente sì, sono sicuramente riflessioni che hanno senso di essere sviluppate collettivamente. Un altro limite è stato anche il non avere lì a Pisa
un percorso anticarcerario né un rapporto diretto con detenute e familiari, cose che rendono complicate costruire quel rapporto dentro fuori di cui molte volte si parla. Nonostante ci siano stati negli ultimi anni alcuni presidi di solidarietà sotto al carcere. Guardando agli aspetti più positivi, invece, nonostante a Pisa, come dicevamo, non ci sia un percorso attualmente di lotta anticarcerario e una rivolta come questa abbia colto tutte impreparate, c'è stata comunque la capacità di auto-organizzarsi molto velocemente con individui e gruppi molto diversi tra di loro, ma con la consapevolezza comune che il carcere è lo specchio di questa società. Ne riflette le disuguaglianze, le contraddizioni e ne amplifica la violenza. Una vita dignitosa si potrà avere soltanto con la sua distruzione. Fuoco alle galere.

Cogliamo anche l'occasione per rilanciare un corteo che si terrà a Milano il 24 ottobre e leggiamo il comunicato di indizione. La mattina del 16 giugno 2026 si apre con numerose perquisizioni e arresti in tutta Italia a seguito dell'ennesima operazione repressiva antianarchica diretta dalla Procura di Roma. In 9 sono accusati di associazione sovversiva con finalità di terrorismo, articolo 270 bis. 5 persone vengono tradotte in carcere in misura cautelare, 2 agli arresti domiciliari, mentre 2 risultano indagati a piede libero. Fra queste alcune sono anche indagati insieme ad altri compagni per dei sabotaggi alla linea ferroviaria dell'alta velocità avvenuti durante le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. In questo frangente il bencivenga occupato viene sgomberato, mentre altri 2 compagni vengono condotti in carcere con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo, articolo 270 quinques ter, a seguito del ritrovamento di vari opuscoli nelle loro abitazioni. Questa nuova tipologia di reato, denominata terrorismo della parola, permette di reprimere le idee e le intenzioni piuttosto che le azioni compiute dalle persone. In sede di riesame sono poi cadute le misure cautelari a tutti. Uno dei termini più utilizzati dai media di regime per riferirsi a questi fatti è terrorismo. Ma sappiamo bene che lo Stato, che a tutela degli interessi padronali e forte della sua retorica di legittimità nell'utilizzo della violenza, devasta i territori in nome di un progresso di cui è il solo a trarne i benefici, che cancella interi quartieri perché considerati indecorosi, che costringe alla fame diverse fasce di popolazione. Secondo la filosofia del progresso, le Olimpiadi costituiscono un momento di vanto, un'occasione di sviluppo per l'economia locale. Peccato che ovunque si siano tenute, la popolazione e i territori hanno pagato il caro prezzo. Intorno alle Olimpiadi di Milano Cortina, come sempre, si è creata una coltre di menzogne per coprire un territorio intero devastato dalle ferrovie e dagli impianti sciistici, una città blindata, per non parlare della presenza delle squadracce dell'ICE. Mentre le voci critiche vengono additate come pericolose e chi cerca di opporsi viene ancora più sorvegliato, questo grande teatrino viene giustificato con la retorica della sicurezza, che nasconde la volontà politica di tutelare gli interessi di chi vuole mantenere gli attuali rapporti di forza. Sentiamo sempre più spesso come, secondo governi, giornali, burocrati e imprenditori, i fattori di insicurezza che attanagliano la popolazione sono dovuti a coloro che minano il decoro nelle città, l'integrità nazionale, la legittimità e indiscutibilità dello Stato e della proprietà privata. Come soluzioni vengono imposte e affinate diverse strategie di controllo e di repressione. Le prime si concretizzano in alcuni elementi materiali identificabili nelle varie forme di sorveglianza tecnologica. Esse vengono applicate ovunque sul territorio, dalle città sempre più interconnesse e smart, lungo le rotte migratorie e nei paesi di frontiera. Videocamere, droni, termoscanner, sensori, celle telefoniche, telecamere con intelligenza artificiale per il riconoscimento e barriere automatizzate. Tutti dispositivi che raccolgono tantissimi dati, che rappresentano oggi una grande risorsa economica e che vengono conservati in data center sparsi su tutto il territorio. Veri e propri fortini dal devastante impatto ambientale. E non dimentichiamo che uno dei più grandi laboratori di sviluppo delle tecniche di controllo è a Gaza e in Cisgiordania, dove la popolazione palestinese funge da cavia per la sperimentazione di tecnologie di sorveglianza, brevettate con un genocidio ed esportate da Israele nel resto del mondo.

Viceversa, la stessa Italia che predica pace è un attore fondamentale nella produzione e nell'esportazione di armamenti che insanguinano mezzo globo. Parallelamente si inasprisce la repressione. Negli ultimi anni sono state varate nuove leggi scritte su misura per reprimere coloro che non si allineano o integrano a questo sistema. Oggi in Italia, a seguito di tutti i decreti legge varati dall'ultimo governo, è praticamente vietata qualsiasi forma di protesta che non sia puramente formale e retorica. Chi sceglie di alzare la testa o è costretto a vivere fuori dalle strette maglie della legalità viene punito con anni di carcere. Queste soggettività non conformi diventano il nemico interno da temere e mettere poi alla sbarra, da utilizzare per legittimare la capillare securizzazione delle nostre vite. Sappiamo bene che la sicurezza non è qualcosa che può essere delegata, ma si costruisce nelle comunità che si abitano e nelle reti di alleanza che cospirano insieme contro questo mondo. Attaccare e sabotare questo mondo rappresenta una postura puntuale ed efficace per costruirsi dei reali spazi di vivibilità autentica. Contro la violenza esercitata da Stato e Capitale scendiamo in strada, a fianco di chiunque, dal basso, si appropria della violenza per rovesciare questo mondo di miseria e guerra.

il corteo sarà a Milano il 24 ottobre, il concentramento è previsto alle 14.30 in via Alberto da Giussano, angolo via Rasori, Conciliazione. Sarà anche un'occasione per portare tutta la solidarietà del caso ai rivoltosi al carcere di Pisa.

0: Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine, uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604. info@teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.
1: State ascoltando Radio Città Fujiko.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini Haber a Pavullo, Stefano Accorsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
5: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
4: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
6: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGEOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGEOP Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.
7: Action!
8: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti. Ed è subito grande cinema.
9: Sabato 3 ottobre, ore 21, al Medica 4K imperdibile anteprima. Rider incontra registi e cast per una chiacchierata tra musica, brindisi, foto e poster. Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso di...

0: Un fastidio che non passa? Un controllo da fare? A volte serve semplicemente vedere meglio. Al Poliambulatorio Privato San Lazzaro puoi effettuare ecografie addominali, tiroidee, mammarie, muscolotendinee, articolari, ginecologiche, urologiche e molte altre. Anche tramite Servizio Sanitario Nazionale, secondo prescrizione e disponibilità. Poliambulatorio Privato San Lazzaro. Chiamalo 051 46 62 15. Direttore sanitario, dottoressa Silvana Rizzo.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701-0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
3: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.

0: La cara vecchia buona musica non si dimentica mai, è come il primo concerto veramente all'età di 14 anni, parliamo di 42 anni fa, lo possiamo anche dire dalla nostra veneranda età. I gusti diciamo che sono un po' cambiati, nel meglio o nel peggio, dipende dai punti di vista. Tu hai portato una tua playlist, io ti volevo qua come esperto di musica black metal, ricordiamo anche la musica dei Venom, e poi metteremo in chiusura anche un omaggio al mitico Kronos che ci ha lasciato a 63 anni. Comunque il metal un po' ci ha forgiati, diciamo, più me dal soprannome Iron che tu che eri più su note psichedeliche, diciamo.
1: Sì, decisamente, sì. Ah, per il prossimo brano, così per rimanere in tema della California, ho scelto un brano di Bill Frisell, chitarrista americano. Andrea è un bravissimo batterista, io sono più interessato alle chitarre. Mi piace questa canzone perché inizia piano, poi si arrabbia, si inquieta, si distorce sempre di più.
0: Diventa tipo Venom.
1: Sì.
0: All'incirca.

0: Un pezzo molto bello, però mancava quella voce un po' alla Motley Crue e quegli assoli un po' alla Iron Maiden. A parte gli scherzi, atmosfere molto belle, notturne. Ti volevo chiedere, parlavamo della canzone Blues for Los Angeles, tu adesso vivi in California, e come hai ritrovato a sto giro la tua cara Bologna?
1: Sempre bello tornare, le cose cambiano, a volte la gente si stupisce quando faccio delle domande elementari su ristoranti e cose del genere, perché sente l'accento bolognese e non capisce che io sono via da 27 anni, però è sempre bello essere qui.
0: Bene, allora, altro concerto che abbiamo visto, ripercorriamo anche l'amicizia che ci lega in base alla musica. Andammo con la tua panda, se non sbaglio, in quella di Grassina, che è in provincia di Firenze, alla Casa del Popolo, anno, se non sbaglio, 1986.
1: Allora, non sai più... che siamo andati in treno, mi sa, perché io non avevo ancora la patente.
0: Questi però la Casa del Popolo c'era.
1: Sì, l'abbiamo raggiunto in corriera, mi sembra.
0: In corriera, a dirlo. Sì, io ho completamente rimosso questo viaggio in corriera, e comunque vedemmo la magica, la regina di Islanda. Se vuoi annunciare tu il prossimo pezzo che ci andiamo ad ascoltare.
1: Sì, la regina è Björk, ovviamente, e il pezzo cosa facciamo? Birthday?
0: No? Birthday. Vederla in questo, diciamo... teatrino, si può dire, un locale molto piccolo dove andammo appunto in corriera, e fu alle sue prime armi con i Sugar Cubes. Fu qualcosa di...
1: E c'erano pochissime persone quando siamo arrivati, c'erano tipo 7 persone. Abbiamo preso un caffè con lei, aveva la bambina piccola. Ha rimproverato Andrea perché stava fumando.
0: In un po' vicino al parco giochi.
1: Vicino a un parco giochi, sì.
0: Ma io non fumavo mica.
1: Ah, infatti.
0: Probabilmente fumavo. E c'era anche il mitico Clive di Video Music, chissà se ci sta ascoltando. Poi ci sarebbero anche degli aneddoti che mi ha ricordato lui, ma lasciamo stare. Birthday, Björk, Sugar Cubes, The Life's Too Good. Anno, no, è impossibile, perché questo è 1988, quindi 86.
1: Non ci ricordiamo più niente.
0: Non ci ricordiamo un cazzo, va bene. Comunque Björk c'era.

0: Ok, abbiamo appurato che era il 1988 e comunque Björk c'era. Tu l'hai più rivista dal vivo?
1: No, non l'ho più rivista.
0: Io ho avuto la fortuna di rivederla all'Unipol Arena e diciamo che la maglietta ricordo del concerto a 45 euro valeva praticamente tutto il nostro viaggio, più biglietto, più qualsiasi, i panini fuori dal concerto era tutta un'altra Björk, diciamo. Allora sembrava più una squatter londinese, anche se islandese. Adesso comunque è stato ugualmente un bel concerto. Passiamo al tuo prossimo pezzo.
1: Sì, per il prossimo pezzo ho scelto, vivendo nella baia di San Francisco, non potevo non fare qualcosa di collegato ai Grateful Dead. E ho scelto però una cover fatta da Suzanne Vega della canzone China Doll dei Grateful Dead, che si trova nell'album tributo Dedicated del 1991, una canzone molto bella sulla fragilità umana.
0: Andiamo, China Doll.

0: E si vede che c'è della classe sto giro di Afternoon Tunes, non come le solite cialtronaggini che uso fare.
1: Non tirarti giù.
0: Sono affranto dalla mia pochezza davanti a questa playlist. A parte gli scherzi, queste atmosfere ambient folk mi hanno fatto venire in mente che devo assolutamente, anche perché io ho già preso i biglietti, è un secret show, quindi potrebbe essere a Grassina, la casa del popolo, ma invece no, è qua a Bologna. Tiny Vipers insieme a Chantal Akda. Tiny Vipers, cantautrice appunto dalle tinte ambient, ma soprattutto folk di Seattle, quindi a nord dove stai te, suppongo. E Chantal Akda invece viene da Anversa. Il Secret Show sarà domenica 25 ottobre dalle 5:30 e per tutte le news vi rimando al sito dell'Antinational Noise di Sacrobosco, ovvero Giacomo Giunchedi. Ci ascoltiamo da Tiny Vipers questa The Ocean Song. Tu l'oceano ce l'hai proprio davanti, lei anche. Seattle è sul mare?
1: Sì, mi sembra di sì, a nord mio.
0: Non ti hanno fatto l'interrogatorio per diventare cittadino americano?
1: Ah no, sì, c'è stato, pioveva sempre.
0: Dicono che piove sempre a Seattle.
1: Sì, questo è il mio ricordo di Seattle, la pioggia, un McDonald's pieno di homeless.
0: E Kurt Cobain? Niente.
1: No. No,
0: era prima Kurt Cobain. Prima Kurt Cobain che andassi te.
1: Sì, esatto, sono andata a 12 anni. No.
0: The Ocean Song, Tiny Vipers.

0: la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
1: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
2: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGEOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGEOP Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.
3: Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine, uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604, info@teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.
4: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: Seconda parte di Afternoon Tunes, siamo passati dalle note degli Iron Maiden iniziali a questa Ocean Song per ricordare il Secret Show di Tiny Vipers. Vi rimando appunto all'Anti-National Noise per quel che riguarda i social, e continuiamo con questo tocco di classe, lasciamelo dire, caro Roberto, come va?
1: Bene, bene.
0: Torni anche il prossimo sabato.
1: Quasi quasi rimango in Italia solo per venire ogni sabato qui.
0: Lo sai che la paga qua è...
1: Lo faccio gratis.
0: Ecco.
1: lo dico qui. Sì.
0: Vedo che hai capito tutto. Anzi, dopo abbiamo delle magliette di Radio Città Fuggito che...
1: corrompimi.
0: E anche degli adesivi, quelli sono gratis però.
1: L'adesivo lo metto sulla valigia.
0: Mi sa che il biondo poi non ti fa rincasare, il biondo con la radio Fujiko.
1: Mi piace il rischio.
0: Ok, siamo alla... questo lo conosco, beh anche gli altri li conoscevo.
1: Vado io?
0: Vadi,
1: vado,
0: signore.
1: Vado. Prossima canzone è di Robin Hitchcock and the Egyptians, si chiama Vibrating, dell'album Globe of Frogs. E Robin Hitchcock è stato un personaggio per me molto importante, e ci sono arrivato da giovane attraverso Syd Barrett, con cui avevo una identificazione quasi totale. Syd Barrett, il fondatore dei Pink Floyd, che poi ebbe problemi mentali, e Robin è un po' nella stessa vena, testi surrealisti molto fantasiosi. Vibrating.

0: E l'hai chiamato, e quindi lui si è intromesso, il fantasma di Syd Barrett sempre presente. E diciamo un po', perché mi ricordo nella mia infanzia, noi che ascoltavamo gli album The Madcap Louts di Syd Barrett in camera tua, e c'era sempre un po' di inquietudine di questa figura.
1: Sì, lui fece i primi due album con i Pink Floyd, poi aveva preso un po' tante sostanze e insomma fece altri due album solisti. Nei Pink Floyd venne rimpiazzato da David Gilmour e poi passò tanti anni a vivere in cantina, praticamente dipingendo e allontanandosi dal mondo della musica. È venuto a mancare qualche anno fa. Tra l'altro ne approfitto per ricordare che ieri era l'anniversario dell'uscita di Atom Earth Mother dei Pink Floyd. In quel disco non c'era più Syd, però sì, è stata una grande figura, sempre innovativa sia nella musica che nei testi.
0: Sì, molti hanno seguito le sue tracce sia a livello mentale che, no, ma a parte gli scherzi, anche a livello musicale si sente proprio la diciamo precursore di tutto un movimento psicadelico.
1: Sì, decisamente, sì.
0: Bene, continuiamo col tuo tocco di classe. Non...
1: Per la prossima, Bari, allora, visto che parliamo di anni 70, rimaniamo negli anni 70 e 77, è una band che secondo me non è stata pienamente riconosciuta in Italia, sono i Little Feat. Un disco dal vivo del 77 che si intitola Waiting for Columbus, e la canzone è Willing. La band... era originariamente di Los Angeles, il leader era Lowell George, che poi sfortunatamente morì l'anno seguente nel 79, ma erano tutti musicisti bravissimi. In questo pezzo in particolare c'è un bellissimo assolo di pianoforte di Bill Payne, quindi Willing.

0: Devo dire una grande bella ballad, se la possiamo definire così. Un po' mi ricordava John Prine, un po' Johnny Cash, comunque sì, decisamente poco conosciuti, e approfondirò questo tema.
1: Sì, una cosa bella di sto disco, tra l'altro, che è stato registrato in parte a Londra e in parte a Washington, ed è bello vedere questi ragazzi inglesi che impazziscono per una band che più americana di così si muore.
0: Sì, è da saloon,
1: è
0: quasi.
1: Da saloon, quasi.
0: Sì, sì. Bene, altro gruppo che ci ha accomunato, Gli Amori Storici, album che ieri ha compiuto solo 45 anni. Noi eravamo veramente in fascia, eravamo praticamente appena nati, magari
1: i tre biondini
0: ossigenati, perché all'inizio non erano, si fecero ossigenati, erano un po' narcisisti.
1: Esatto, beh, specialmente uno di loro, ma
0: che sta anche in Toscana a far raccogliere le sue olive ai fan, questo è molto magnanimo.
1: Non facciamo nomi
0: facciamo solo il cognome. Ghost in the Machine ha compiuto 45 anni ieri, ci ascoltiamo Rehumanize Yourself.

0: E pare il frutto di un mondo che sia scomparso, però le canzoni rimangono sempre attuali, non mi sembra invecchiata più di tanto, sì. Almeno non quanto noi.
1: No, però a volte mi chiedo come sarebbe stato questo disco senza le trombette.
0: Infatti sì, sì. Cioè, no, l'introduzione un po' dei fiati che era atipico, era atipico per la band di Sting.
1: Facciamo noi.
0: E adesso si combattono più che altro Stuart Copeland e Sting con i legali. Andy Summers penso sia un po' defilato da tutte queste questioni, diciamo che ha più dignità.
1: Sì.
0: Va bene, continuiamo.
1: Ma la prossima è anche questa, è una cover. Una cover fatta da un artista non famosissimo, anche lui di californiano, di Pleasanton, quindi molto vicino a casa mia, San José, e si chiama Tony Furtado. La canzone è Fortunate Son, originariamente dei Creedence Clearwater Revival del 69, la cover invece del 2007. Quindi Fortunate Son erano un po' gli anni, è una canzone su come i ricchi hanno sempre un po' la vita più facile, un pochino, leggermente, ed era gli anni della guerra in Vietnam, quindi molti ricchi, anche non figli di ricchi, non andavano in Vietnam a combattere come invece facevano i figli dei poveri, però non faccio nomi anche qua.
0: C'era Sting di mezzo,
1: Sting e anche personaggi altolocati, ma sì, ascoltiamoci. Lui Tony Furtado è un bravissimo chitarrista, un bravissimo anche suonatore di banjo, quindi ecco Fortunate Son.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
5: Action!
6: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
7: Sabato 3 ottobre, ore 21, al Medica 4K imperdibile anteprima. Rider, incontra registi e cast per una chiacchierata tra musica, brindisi, foto e poster. Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite.
8: Info e biglietti su popupcinema.it.
6: Pop-up Cinema Bologna ed è subito grande cinema.
9: Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini e Haber a Pavullo, Stefano Corsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.
10: Hello, this is Oliver from A Place to Bury Strangers, and you are listening to Afternoon.

0: qua i due bro a conduzione di Afternoon Tunes. Caro Roberto, come andiamo?
1: Andiamo bene, benissimo.
0: Bene, molte delle canzoni che abbiamo messo mi riportano a un mitico viaggio indimenticabile in Panda 30. Alla tenera età di 20 anni abbiamo fatto Bologna-Helsinki passando dalla Spagna, perché dritto era troppo facile, e quindi tra le cassette che mettevamo c'erano sicuramente, c'era Robin Hitchcock, c'erano i Sugar Cubes, c'erano i Police, c'era un po' di tutto. Io ero più orientato verso il metal, c'era Syd Barrett anche, per me era anche in macchina con noi probabilmente, e sicuramente quelli che mi piacevano di più, pur essendo sempre su tonalità metallare il sottoscritto, erano questi Cure, che è vera, una nata proprio una mania, la Cure mania, o anche la maglietta The Cure, e quindi la maglietta mi ha riportato l'idea che devo mettere questa 17 Seconds, da 17 Seconds, questa M che hanno riproposto a Berlino, purtroppo l'unica che hanno fatto da 17 Seconds, secondo me, secondo noi.
1: Album stupendo.
0: Tra i più belli.
1: Tra i più belli, sì.
0: Esatto. Ce l'ascoltiamo. The Cure.

0: Probabilmente il gruppo che ho visto più volte dal vivo, anzi senza probabilmente, questi The Cure, la voce è rimasta sempre la stessa più o meno, forse da giovane ce l'aveva un pelo più alta, ma non andiamo troppo per il sottile. A te quindi tutto il resto della trasmissione.
1: E vai.
0: Fai ciò che vuoi.
1: Faccio ciò che vuoi, canto io.
0: Canti. A proposito, dovevi portare il banjo.

0: insieme al tuo amico e la prossima volta si farà un live in studio,
1: una bella jam session.
0: Esatto.
1: No, prossima canzone, ho scelto grande cantautore canadese Leonard Cohen, che sicuramente conoscerete. Spesso Cohen è conosciuto per la canzone Alleluia, per via della, also della cover di Jeff Beck, Jeff Buckley. Lapsus. Però Cohen ha tantissime canzoni molto molto belle. Io ho scelto Anthem dall'album The Future del 1992.

0: Leonard Cohen, visto veramente tantissimo tempo fa al Festival di Benicassin, veramente in un festival dove c'era di ogni, da Pete Doherty fino ai Justice, ai Sigur Rós, ai Bloody Valentine, e in mezzo a questa lineup avevano messo anche un mitico Leonard Cohen, che comunque non stonava, aveva già una certa età, ma tutti in silenzio rigoroso ad ascoltarlo.
1: Maestro. Prossimo maestro anche lui,
0: pensavo fosse un pilota di Formula 1 dal cognome
1: un aviatore, sì. Prossimo è Jorm Kaukonen, che come sapete era il chitarrista dei Jefferson Airplane e poi degli Hot Tuna, e poi ha fatto una carriera solista. L'album che ho scelto è Blue Country Heart del 2002, che è un album senza composizioni originali, sono tutte versioni di canzoni blues, bluegrass degli anni 20 e 30, fatto con un gruppo di musicisti straordinari, tra cui uno dei miei preferiti, che è Jerry Douglas alla chitarra dobro, e poi c'è anche Bella Fleck, anche se non in questa canzone, al banjo. La canzone che ho scelto si chiama Tomcat Blues, ha un ritmo completamente diverso da quella precedente, è una canzone su un gattone, ma ci sono molte metafore.

0: E questa la fate tu, la coverizzi questa canzone?
1: Uguale, beh, suoniamo uguale.
0: Mister Benjo, veramente molto molto bravo. E hai praticamente 10 minuti per mettere 8 canzoni, quindi ne mettiamo 8 un minuto al testa? No, penso.
1: Teniamo per l'anno prossimo.
0: Esatto, sabato prossimo, no?
1: Sabato prossimo che rimango qua.
0: Vai con la prossima.
1: Ah, vado. Okay.
0: Sì, a te.
1: Allora abbiamo tempo ancora per J.J. Cale, un altro chitarrista dell'Oklahoma. Anche lui è famoso soprattutto per la canzone Cocaine, perché l'ha fatta...
0: Non è di Eric Clapton.
1: Eric Clapton ha fatto la cover di J.J. Cale.
0: Ah, non sapevo che fosse una cover.
1: Infatti moltissimi non lo sanno, ma in realtà è una canzone di J.J. Cale.
0: Claptomane.
1: Io ho scelto la canzone Rock and Roll Records dall'album Okie del 1974.

0: 17:24, direi che c'è spazio per un'ultima canzone. Siamo ai saluti. Innanzitutto è stato un piacere passare dalla tua camera di tanto tempo fa, ascoltare più o meno le stesse cose, un po' più rivisitate in chiave americana, visto la tua storia, qua in radio. Spero tu ti sia divertito.
1: Mi sono divertito tantissimo. È bello far sentire alla gente le canzoni che per te sono importanti, diciamo.
0: Se vuoi salutare,
1: un saluto a tutti.
0: Al biondo, saluta al biondo, no, che non ti fa entrare. Dopo...
1: Salutiamo il biondo, non lo so. Un saluto a tutti e buona giornata, buon weekend. Spero che abbiate una bellissima giornata.
0: Bene, vuoi fare un saluto anche per gli amici americani? Dai, fammi sentire uno slego.
1: No, slego, no, faccio per i cinesi, no?
0: No. Vabbè, dai, concludiamo in bellezza con un bellissimo paesaggio, The Broad Majestic.

era il 1977, quando all'età di 32 anni, durante una partita di calcio, si procurò una ferita sotto l'unghia dell'alluce destro. Quel che sembrava un semplice infortunio rivelò una diagnosi spietata. Melanoma è un qualcosa che, ahimè, conosco. I medici dissero chiaramente che era necessario amputare l'alluce, ma Bob si rifiutò di farlo. La sua decisione affondava le radici nella sua fede. Rastafari. Che considera il corpo come un tempio sacro e integro, che non può essere mutilato. Rimosse solo il tessuto circostante, rifiutando l'amputazione. Da quel momento la sua vita è durata altri 4 anni vissuti intensamente, continuando a suonare e a diffondere la sua musica, nonostante il male.

Nel settembre del 1980 il tumore raggiunse il cervello e i polmoni. Nemmeno allora accettò le cure invasive della medicina occidentale. Quando capì che la fine era vicina, volle tornare in Giamaica. Ma l'aereo fu costretto a un atterraggio d'emergenza a Miami, dove l'11 maggio del 1981, a soli 36 anni, Bob Marley si è spento.

La sua resistenza non è stata solo la lotta contro le ingiustizie sociali o la forza di un ritmo che univa i popoli. È stata la coerenza feroce con cui ha affrontato la malattia, rimanendo fedele fino all'ultimo respiro alla sua identità e alla sua spiritualità.

ma nel coraggio di non aver mai ceduto. E questo riguarda ciascuno di noi.

perché in fondo tutti i giorni combattiamo le nostre battaglie contro i nostri mostri, le nostre fragilità e le avversità che la vita ci mette davanti. Resistere allora significa non farsi schiacciare dal peso del domani o dai rimpianti, ma vivere il presente intensamente. È l'unico tempo che ci è dato per amare, per prenderci cura di chi ci sta accanto e per lasciare giorno dopo giorno la nostra piccola grande eredità, fatta di dignità, giustizia e speranza.

quanto siamo disposti a lottare, a non arretrare di un millimetro e a custodire ciò in cui crediamo davvero, quando tutto intorno spinge per farci

0: If the Kids, perché siamo rimasti un po' nel traffico radioascoltatori, sì, no. Facevo
1: però sarebbe bello se avessimo come Virgin TV, che
0: esatto,
1: si vede.
0: No, facevo il verso a Mac Buongiorno,
1: sì, mi ricordo,
0: telespettatori. Vabbè, comunque, andiamo, cari avanti. Kids, si è perso un po' i cacchi, comunque sono rimaste un bel po' di cose fuori dalla scalestra delle playlist delle volte scorse, quindi infatti, tra cui questa novità. Parto io, ragazzi, che dite? Parto io con questa novità.
2: Sì.
0: Loro si chiamano i Gods of Gamble, vengono da Cagliari,
2: grandissimi,
0: hai visto? Grandissimi,
2: no, veramente un disco della Madonna,
0: è verissimo, ragazzi. È perché loro, ragazzi,
2: da top 10 del 2027, lo dico già,
0: E io ho preso il disco qualche mese fa. Loro vengono anche nel giro dei The Boogers.
2: Sì, c'è il chitarrista.
0: È gente che gli ammolla.
2: Certo.
0: Questa sigla, The Gods of Gamble, sono dei veterani del punk rock sardo. Non cantano in sardo, Vez, non mi guardare così, eh.
1: No, apprezzavo.
2: No, merda.
0: No, sono dei veterani che comunque sono in giro dal lontano 98.
2: Sì, sì.
0: Hanno avuto varie esperienze in questi anni, tra cui questi anche Boogers, che ho messo l'anno scorso
2: pub
0: tra
2: rock,
0: le novità pub rock and roll, e sono tornati con un nuovo album che esce per Take the City Records, etichetta
2: spagnola,
0: esatto,
2: Madrid, sì.
0: E che si avvale anche addirittura del featuring di Tony Cadena degli Adolescents.
1: Grande.
0: È un disco veramente di,
2: guarda,
0: punk rock and roll, che parte dai Motorhead, Social Distortion, Adolescence, ma anche qualcosa un po' di HC, quello giusto,
2: guarda,
0: Sacco Jacks, Black Flag, vero?
2: Io ci sento soprattutto dell'OC rock, te lo dico, quella Exploding White Mice, Celibat Rifles, quella roba lì, tantissimo. Ho proprio, non voglio personalizzare, ho scritto la recensione ieri per Gimme Danger, me lo sono sparato a proprio. Ok, però veramente mi ha fatto venire i brividi, era una cosa rarissima adesso. Gran disco,
0: vero?
2: Top 10 2026, fidati.
0: Gran disco, ragazzi. Vero. Acciappate questo disco, ragazzi, da Take the City Record, lo sono i Gods of Gamble. Ho portato il loro singoletto con Tony Reflex, ossia Tony Cadena degli Adolescents, ossia Creepy. Buon ascolto, Kids.
3: Your freaky habits and your behavior.

0: Questa bomba era a firma di Gods of Gamble, veterani del punk rock and roll sardo, con Creepy che si avvaleva, si avvale del featuring di Tony Reflex, ossia Tony Cadina degli Adolescents. E passo la palla a Lorenz.
1: Sì, a Lorenz, esatto. Stavamo combattendo io e Savio per la palla.
0: Vi ho visto da buon mediano,
1: campo da calcio.
0: Da buon ex mediano vi ho visto, ragazzi.
1: Hai notato
0: come vi muovevate nel sì. campo. Sì.
2: Fondamentale il movimento senza palla.
0: Cioè, quella è la priorità, del calcio.
1: Esattamente, esattamente. No, comunque, allora rimaniamo un po', diciamo, in tema, perché ti ho detto che ho parlato un po' di soul, un po' di roba polleggiata, invece rimane la cosa punk, diciamo, la novità punk che ho portato viene dal UK, da una città molto molto figa del UK, che è Bristol.
2: Bello.
1: Sto scherzando, bello. Sì. Bristol.
0: Lo dicono in molti, anche gli stessi inglesi. Dicono tra le città più belle d'Inghilterra.
1: La chiamano la Bologna d'Inghilterra.
2: I Banks.
1: Esatto. No, da Bristol vengono i Split Dogs, che sono un quartetto punk, che sono al loro terzo album. Dal 2020 si sono formati. Adesso vi dico anche il nome dell'album nuovo, che è uscito il 25 settembre, quindi da poco.
2: Si chiama
1: Nice and Rough. Bello come nome. E no, fanno, diciamo, punk garage, un po' Stooges, un po' molto più punk, più sono fighi. E oggi ho portato una delle canzoni del nuovo album, che si chiama Born to Lose. Non è la cover di Born to Lose, però molto molto figa. Mi direte cosa ne pensate.
2: Ok.

0: Beh, non mi aspettavo che l'Inghilterra, gli UK ancora sfornavano delle band che suonassero un po' australiane, un po' come sì, neo-australiane, come neo-garage rock and roll band americane. Cioè...
1: Sì, sì, sì, no, molto figo.
2: Bel tiro, bella Lawrence. Oh,
0: bella Lawrence, veramente.
2: Voce, diciamo voce che... un po'... Però vabbè.
1: A me piace.
0: No, voce, no, la voce è bella.
1: Quel grattato.
0: Sì, ma anche un po' fastidiosa, capisci? Sì, sì, un po', sì, un po' irriverente.
1: Un po' come
0: voce,
1: la voce del rap, un po' fastidiosa, però poi ti affeziona.
0: Ho una voce così fastidiosa?
1: No.
0: Non credo, no.
2: Anzi.
1: Diciamo, vedete grazie, l'australianità grazie, spesso nelle band.
0: No, ma in realtà c'è una grossa scena che suona in questo modo, cioè... Basti pensare che sono gli Split System e compagnia bella, cioè hanno questo tiro molto, sì, sì, molto americano più sì, che britannico, capito come voglio
1: dire? Un mix,
0: cioè, infatti mi sembrano dal nome più americani oppure australiani di quelle zone lì, cioè comunque gran bella roba, Born to Lose.
1: Born to Lose di Nice and Rough.
2: Sì.
0: E passiamo la palla al Bon Saviors.
2: Allora, guarda, viene proprio a fagiolo questa band che avevo scelto dall'ultima volta che ero venuto qua a maggio ed era rimasta fuori, di Bristol, quindi
1: vedi, colgo, non ci spostiamo,
2: colgo l'assist. Loro si chiamano The Heads, quindi nome proprio così, base Heads, e esistono ormai da più di 30 anni, fanno un disco ogni 10-15 anni e soprattutto pubblicano o in bootleg oppure nella loro Bandcamp delle lunghissime session piene di fuzz, muro del suono e tutte strumentali, abbastanza pallose devo ammettere. Album veri e propri ne fanno veramente pochi, tant'è che questo album intitolato tutto di seguito è Your Pretty Face Is Going To Hell, che fa un po' il verso a Your Pretty Face Is Going To Hell, il pezzo degli Stooges, e segue adesso il penultimo di 20 anni, cioè il penultimo è uscito 20 anni fa per la loro etichetta personale Rooster. Quindi niente, loro sono molto molto hard psichedelici. Adesso sentiamo se questo pezzo dura molto, magari lo accompagniamo anche gentilmente verso la chiusura in maniera arbitraria. Si chiama Sun Quaker. Io ci ho notato anche un po' di echi di Stooges, visto che abbiamo citato gli Stooges. Proviamo a sentirli. Heads.

0: molto Stooges. Beh, però la versione più acida, quella,
1: sì,
0: più...
1: quella col fuzz finale,
0: sì, molto molto drogata,
1: sì.
0: Una cavalcata sonica drogata, vero,
1: esatto,
0: eh?
1: Però dai, fighi,
0: no, molto fighi, molto fighi. Ads Sun era,
1: sì, Sun Quaker.
0: Sun Quaker.
2: Sì, all'inizio siamo preoccupati, Savio si è preoccupato di non aver sbagliato la canzone,
1: no, vabbè,
2: invece poi dopo
0: E vado io, ragazzi.
2: Vai,
0: sì, che dite? Vado,
2: vai,
0: io.
2: Vai, Big Boss.
0: Wow, wow.
1: Big Boss Man.
0: Quindi già ha fatto un assist, non ho capito. Cioè.
2: No, no, vedi tu, vedi tu.
0: Come vedo io?
2: Io adesso vedo un cane che sta prendendo le coccole.
0: Ah, perché possiamo dire ai nostri radioascoltatori, abbiamo una mascotte. Abbiamo una mascotte,
2: Giotto.
0: Esatto.
1: Saluta.
0: Giottino, la nostra mascotte.
2: Ciao, Giotto.
0: E comunque, allora, con cosa vado? Cosa posso allacciarmi a... Al sound di Savio, anche
2: adesso devi adesso... essere all'altezza.
0: No, beh, non posso essere all'altezza perché comunque
2: non hai nulla di Bristol.
0: Non ho nulla di Bristol, ma soprattutto non ho nulla di sonorità, neanche i Portishead, capito? Quindi
1: che sono di Portishead? No,
0: no, no, sono di Bristol, fanno parte del Bristol.
1: È vicinissima, poi
0: fanno parte del Bristol Sound, fanno parte loro, certo. I Portishead con i Massive Attack, capito? Comunque, no, non so come collegarmi adesso con il sound di Savios, che ho tutta roba abbastanza loud, ma molto più loud. Vabbè, comunque, cari kids,
2: aumentiamo
0: un po' i decibel. Con cosa posso andare? Allora vado con i Revanche. Loro sono una band che già ho messo l'anno scorso, vengono da Ginevra, ragazzi, dalla Svizzera, è vero, è tutto vero, e fanno uno straight punk o venato di influenze sia rock and roll, ma sì, anche glam degli anni 70.
1: Bello.
0: L'anno scorso sono usciti con il loro primo album in studio, che si chiama The Man, era, però abbiamo un po' di problemi col disco, vero? È vero? Quindi niente, allora cambio, Vez. Vabbè, cambio. Ragazzi, i Revanche li mettiamo un po' a sedere. Però comunque
1: sì,
0: rimango sempre in ambiti francofoni, perché è uscito finalmente il disco, questo nuovo, o meglio, questo side project di gente della scena street punk e parigina, tra cui si avvale anche di Watty, Victor, di Riggs, di Bromure, di Lions Law e compagnia bella, quindi un personaggio molto importante della scena neo-skin parigina. Però lui ha anche una grossa passione per quanto riguarda la New Wave, tant'è che sapete benissimo, cioè la Francia è quello proprio che ha unito l'Oi e con la New Wave, infatti adesso c'è questa forte propensione verso il Cold Oi.
2: Esattamente.
0: E l'anno scorso già avevo fatto ascoltare il loro primo singolo, che si chiamava Ela. Loro sono i Nuit Blanchet e fanno appunto, ragazzi, un Cold Oi, però... A volte sì, c'è un tanto punk di strada un po' duro, ma c'è anche un approccio, quello dancereccio anni 80, come era un po' il synth pop.
2: Un po' quello che piace a te, Rev, diciamolo.
0: Sì, però, sì, mi piace tantissimo, è vero, hai ragione. Io adoro la musica anni 80, ragazzi, anche le cose quelle più pop. Mi reputo un grande fan dei Tears for Fears, dei
1: Broski Beat,
0: Pet Shop Boys, ragazzi, a me piace un botto, poi mi ricorda proprio l'Inghilterra degli anni 80, non lo so, mi fa impazzire comunque. E insomma, ragazzi, abbiamo davanti un Cold Oi di punk rock venato veramente perpetuo, dove la fanno da padrone i sintetizzatori. Loro si chiamano appunto Nuit Blanchet. Ci ascoltiamo questa traccia, che non voglio dirvi il titolo perché è molto tosta a livello francese, anche se l'ho studiato, però non voglio fare delle cappelle oggi.
2: Ah, giusto, una traccia di Nuit Blanchet,
0: la nuova da Parigi, The Next Big Thing. Buon ascolto, kids.
1: Ok.

0: Un fastidio che non passa? Un controllo da fare? A volte serve semplicemente vedere meglio. Al Poliambulatorio Privato San Lazzaro puoi effettuare ecografie addominali, tiroidee, mammarie, muscolotendinee, articolari, ginecologiche, urologiche e molte altre. Anche tramite Servizio Sanitario Nazionale, secondo prescrizione e disponibilità. Poliambulatorio Privato San Lazzaro. Chiamalo 051 46 62 15. Direttore sanitario, dottoressa Silvana Rizzo.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
5: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
4: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
6: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGEOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGEOP Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.
7: Bentornati a If the Kids Are Reunited, seconda parte, terzo capitolo stagionale. Sono qui con Lorenz e il buon Saviots con le sue Tales of Saviots. Ce l'avamo lasciati con, non mi ricordo,
8: con Blanchet.
7: Che abbiamo un po' cercato di codificare questo francese, o meglio il titolo, però non lo diciamo, ragazzi. Comunque è un nuovo progetto di gente che già
8: incassa e vai avanti,
7: cioè incassa e lascia stare, dai. E così è traduzione in italiano. Farà parte del disco, fa parte del disco che si chiama Elà, che è uscita per La Vida es un Muse Discos. Quindi un'etichetta underground che è molto figa, tra cui quella dei Rixe e compagnia bella. Chi va, ragazzi, di voi due?
9: Lorenz.
8: Va Lorenz? Va bene.
9: Facciamo il giro.
8: Allora, dopo questo punk, new wave, coldoi, andiamo un po' nelle sonorità un po' più sensuali del soul. Okay. Ho portato una novità di una cantante che mi ha fatto conoscere Ciappo. Che salutiamo, Ciappo.
9: Ciao.
8: Che è Brooke Combe, penso che si pronunci così, cantante scozzese, quindi io non mi sposto dal UK, vado in Scozia. E che, allora, io ho un piccolo problema col soul moderno, che è un problema mio.
9: Sì.
8: Lo trovo spesso molto simile l'uno all'altro, e in più molto melenso rispetto a quello che piace a me del soul.
9: Molto pulito, forse.
8: Esatto,
9: anche.
8: Pulito. Sì. A me piace Motown, Stax, quella roba lì, Northern Soul. E invece questo è molto...
9: Capisco.
8: Non voglio dire quello che penso, però con cantanti sia maschili che femminili con voci bellissime, però non mi trasmettono molto. Questa Brooke Combe, molto giovane oltretutto, invece fa un soul molto più Motown, Northern Soul like, quindi è veramente quello che piace a noi. È uscita già con il suo primo album nel 2025, che si chiamava Dancing at the Edge of the World. Adesso ha registrato un nuovo singolo che si chiama Tears Won't Lie, prodotto da James Kelly dei Coral a Liverpool.
9: I miei idoli personali, grande Lorenz.
8: Vedi? E questo è un pezzo che ricorda molto il soul original e anche molto il Northern Soul. E quindi adesso vado a pescarlo e ci ascoltiamo Brooke Combe, Tears Won't Lie.

0: Coombe, There Tears Won't Lie. Bello, bel pezzo, sì, molto, sì, bello, sì. Molto bello,
1: molto bello,
0: molto bello, hai fatto una giusta descrizione, Vez, cioè
2: sembra old school,
0: sì, pezzo, sì, sembra... 70s, vero?
2: Esatto,
0: marcatamente, esatto. 70s, mm-hmm. Gran bella bombetta, grazie anche Ciappo, che sicuramente non ci ascolterà, che...
2: non ti ascolta, se avesse ascoltato si avrebbe insultato,
0: l'abbiamo lasciato, l'abbiamo visto prima comunque, Ciappo, un nostro amico, ragazzi, che suona dei Deadly Tonic, nonché è anche un DJ abbastanza bravo sul panorama black music giamaicano, ragazzi, quindi è uno che suona in giro anche fuori dai confini nazionali,
3: sì, sì.
0: E ripassiamo la palla in due, duettiamo io e Lorenz e lanciamo verso la profondità il nostro Saviots.
3: Ok, allora ti ricordi che la settimana scorsa ho messo un pezzo del buon Don Mariani, un singoletto, e quindi rimango sull'uomo, anche perché ultimamente appunto è molto prolifico, anzi sai che penso il prossimo Pop Tones di fare una puntata solo dedicata a lui, quindi se vi piace l'argomento state sintonizzati anche su Pop Tones. Datura 4 è, diciamo, la nuova creatura del buon Dom, una delle sue 20.000, però nonostante sia, diciamo, relativamente nuova, hanno già fatto 6 LP, tutti per la E-Live, che è la, diciamo, è uno spin-off della mitica Bump Records, del grande Greg Shaw, pace all'anima sua. I Datura 4 fanno questo misto fra hard rock anni 70, boogie rock, tocchi un po' di glam, però con tanta classe. Tra parentesi, colui che si affianca a Dom alla chitarra e voce è tal Greg Hitchcock, ex Bamboos, che è un'altra delle grandi e quasi sconosciute bands australiane degli anni 80, anche loro due singoli su Citadel molto molto molto succolenti. Bene, bando alle ciance, l'ultimo album uscito 2 settimane fa si chiama High on the Low Bro e il pezzo che ho scelto si intitola On the Rebound, Datura 4.

0: Beh, da Tuna Four, che da, bomba on the rebound, Sydney. Mm-hmm. Che bombazza, Vets. Molto molto Motorhead, vero?
1: Infatti, ho detto, boogie rock and roll, questo è bello tirato, eh?
0: E da Sydney, Australia, ci spostiamo verso Chicago, Illinois, e ragazzi, adesso è un po' un momento street punk neo-oi, perché loro sono i Lost Legion, tra le band più cool del momento del panorama street punk e oi, o meglio, non tanto, perché comunque sono in giro da 10 anni, anche se sfornano un bel po' di dischetti, e a quanto pare ormai si piazzano sempre nei cartelloni alti dei concerti street punk e oi, quindi è una band molto che nel tempo ha acquisito tanto seguito. Loro appunto vengono da Chicago, perché loro? Perché qualche settimana fa è uscita questa compilation che si chiama In My Skin, una compilation che raggruppa 20 tracce e demo anche, quindi singoli, demo, il loro meglio tra il 2015 e il 2025, quindi festeggiamo i loro 10 anni di mm-hmm. attività. Loro sono una band appunto di Chicago e fanno questo street punk e oi molto americano. Infatti, tra le scene migliori del panorama street punk e oi skinhead c'è sia ovviamente la Francia, ma anche adesso, ragazzi, USA più dell'Inghilterra. Ormai in UK è un suono un po' datato lo street punk e l'oi, a parte qualche esperienza come poi così Chisel. Ma sono rimasti veramente ben poche band in UK che suonano street punk e oi. Comunque c'è una grossa scena molto viva sia in Francia appunto che in USA. Loro mischiano in questa compilation, sì, sono 20 tracce, quindi singoli, demo, anche loro meglio, e c'è quello street punk e oi molto americano che strizza l'occhio sia un po' al garage punk del Midwest, mm-hmm. ma con sfumature anche adesso, infatti prima vi parlavo di questo cold oi, questa unione dell'oi e della wave, con sfumature post-punk. L'album è distribuito in USA dalla UTG Records, mentre in Europa dalla nostra Contra Records, etichetta ormai conosciutissima tedesca. Ci ascoltiamo questa traccia tratta da questa compilation delle Lost Legion, ossia No Wind Resistance. Buon ascolto, kids.

0: Lost Legion, No Wind Resistance, dalla loro compila uscita qualche giorno fa, meglio qualche settimana fa, che prende il nome di On My Skin, ragazzi. Anzi, In My Skin, ragazzi, per Contra Records, Lost Legion.
1: Una musica che non definirei musica leggera.
0: No, assolutamente una musica leggera, perché questa canzone, questo pezzo, sì, fa parte di questa compilation che celebra i 10 anni della band di Chicago, ma sì, fa parte anche dello split con i Simpos, questa nuova band street punk e oi che viene dal Nord Irlanda, ragazzi. Sì, gente giusta, ragazzi, molto giusta. Ovviamente schierata dalla parte nostra.
1: Se no non avresti detto gente
0: ovviamente,
1: giusta.
0: Se no l'avrei mai messi, dai. E adesso chi va? Va il buon Lorenz?
1: Ma sì, dai.
0: Ah, ho visto...
1: Ritorniamo un po' alla musica, un po' più leggera.
0: Va bene.
1: Cosa dice?
0: Scusa.
1: Ma sì.
0: Chiedo scusa, allora.
1: Mi sono un attimo agitato.
0: Mamma mia.
1: Ritorniamo alla musica leggera, dicevo, con un po' di ska, stile, diciamo, seconda ondata, terza ondata ska, quindi non ska original, premetto. Perché sono usciti con il primo e nuovo album, i Family Business Limited, LTD. Questa band dove troviamo Jordan Cardi dei Ratboy, Preston degli Ordinary Boys e Anthony First Class dei Beat.
2: Però.
1: Nell'album che hanno fatto hanno anche collaborazioni importanti, quali Tim Armstrong, che penso che abbia collaborato con qualsiasi band simile Rancid degli ultimi 20 anni, e Jesse Michaels degli Operation Ivy, altra grandissima band.
0: Beh, un po' ritordo, perché erano insieme con Tim Armstrong, vero? Esatto. Degli Operation Ivy.
1: E quindi hanno collaborato con questa nuova band per questo album che è uscito il 25 settembre, album omonimo, che si trova su tutte le piattaforme e anche in formato vinilico per la Hellcat Records.
2: Vabbè.
1: E ascoltiamo un brano di questo album che si chiama Shakedown. Buon ascolto, Keith.
2: Shake.

0: The Shake Family Down. Business Limited Shakedown. Beh,
1: classica. Più leggera, più leggera.
0: Più leggera, però comunque un tuffo degli early 90s, vero, no?
1: Sì, sì, anche inizio 2000, insomma.
0: Anche inizio 2000, quel, sì, quando andava tantissimo. Sì,
1: quel periodo lì.
0: Forse è the third wave of
1: esatto,
0: ska,
1: sì,
0: forse.
1: Sì, più la terza ondata.
0: Più la terza che la seconda. La seconda era un po' più legata agli specials, al punk, esatto. ska punk.
1: Però ancora più legato all'original, questo è veramente
0: a me non
1: solo...
0: mi piace la roba ska. Quando dico ska punk mi fa sento un brivido dentro la schiena, cioè, perché sì, comunque sì. Forse mi ricordano tanti gruppi della nostra adolescenza, che io sono irrivendicabili alcuni.
1: Sì, al momento sì, però anche io ascoltavo molto quando ero giovane.
0: Se definire gli specials ska punk,
1: specials no, però tutte Mad Caddies, sì. E quella compagnia lì, sì. Però dai.
0: Beh, Family Vediamo. Business, ragazzi, appuntatevi questo nome che veramente promette bene questo dischetto. E ripassiamo la palla al buon Savioz.
2: Vai. Poi io rimango in Australia, anzi rimango con l'amico Don Mariani, che appunto, oltre a far uscire il suo singolo a nome Don Mariani, oltre a far uscire un album con Candidatura 4, ha trovato il tempo anche per far uscire due bei pezzi dei suoi Stems, quindi il gruppo, diciamo, non il primo, che bensì il secondo, però quello, diciamo, che l'ha fatto conoscere al mondo. Stems, grandiosa band degli anni 80, poi si è riformata nel 2007, ha fatto anche un album che però, diciamo, non ha i livelli dei due singoli del mini LP e soprattutto dell'LP del 1987. Bene, torna questo singolo con due pezzi. La side B è un bellissimo strumentale con atmosfere anche un po' morriconiane, surf così. Noi invece ci concentriamo sulla side A, intitolata Your Kind of Love, uscita per questa etichetta relativamente nuova, ormai c'è da 4-5 anni, si chiama Cheer Squad Records e fa uscire delle cose veramente veramente interessanti, sempre su, diciamo, questi temi qua, quindi un po' power pop, un po' garage e tutto. Quindi due membri originali, ovviamente Don Mariani e Dave Shaw, che non sono mai usciti, si riaggiunge Julian Matthews al basso della formazione originale, uniti poi da Dave Lane degli UMI alla seconda chitarra. Quindi Stems, Your Kind of Love, 7 pollici.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
0: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
6: Bella ragazzi, bentornati a If the Kids Are United, terza e ultima parte di questo terzo capitolo stagionale. Ricordo anche kids che siamo, questa è la nostra 16ª stagione a nome di If the Kids Are United.
7: Un po' più di entusiasmo, Red, nel dire che questa... Un po' più di entusiasmo.
6: Compare, dopo 16 anni di sabati.
7: entusiasmo, dai, siamo entusiasti.
6: Pensa che ero ancora nei 20 anni quando ho iniziato, quindi... Ero proprio...
7: Ero un ragazzino.
6: Ero proprio verso la fine dei 20, però comunque ero nei 20, ragazzi. Adesso sono over 40, cioè, vabbè, comunque l'entusiasmo c'è sempre, ragazzi. Vabbè, lo potete anche ascoltare sia dalla nostra grinta che abbiamo ogni sabato, ma anche da quello che mettiamo, sì. Certo. Anche nelle cose più suadenti, da Lorenz, però...
7: Io sono suadente.
6: Più metto nel solo, un po' più suadente.
7: Io forse musica o io sono suadente.
6: Anche tu. Quindi se volete appurare questa suadenza del nostro Lorenz, scrivete al numero
7: 051 3446 458.
6: Sì, abbiamo, questa è la diretta, ragazzi. Abbiamo anche il nostro WhatsApp che è 333 1809 494. Chiamare ore Lorenz.
7: Okay. Ma visto che è sabato, Rev, ricordiamo, perché noi siamo appunto kids e viviamo un po' il weekend oltre alla settimana. Quindi il weekend ricordiamo un po' di eventi e in particolare ne ricordiamo uno sul territorio bolognese, perché stasera c'è l'opening day del Hub 14 o Hub 14, non lo so.
6: Ah, è 14, pezzo
7: 14.
6: Dai. 14.
7: Hub 14 in Bolognina, vicino a Via Zampieri.
8: In Via Zampieri. Indovina il numero?
7: 14.
8: Bravo.
7: Sai che non pensavo. Quindi dalle 18, quindi è già aperto, a 14 ci sarà un DJ set incredibile di Savio, che come potrete capire inizierà un po' più tardi delle 18.
6: Comunque Savio ormai ovunque, dischi.
7: Il nostro non Savio. E dalle 20 penso sarà, dalle 20, circa alle 23.
8: Dipende quanto Savio ci metti a mollarmi lì.
7: In realtà via Zampieri 14A a Bologna, dicevo, e quindi ci sarà Savio. Grazie. Domani invece c'è un altro evento in via Zampieri, che è il l'anniversario di Black Panda Tattoo di Martino. Ci saranno concerti, cioè un concerto di due band, i Stanis e i By All Means. Dalle non so quando, dal pomeriggio.
6: Al pomeriggio, sì, esatto.
7: Inizia orario a pranzo, diciamo, e quindi sarà la strada chiusa. Solito musica, birre dal Black Fire. Anche Roberto penso sarà aperto.
8: Sì.
7: E quindi in via Zampieri tra oggi e domani.
8: E DJ set di?
7: Si diverte. DJ set di Savio, questo non sapevo.
6: Ho ragione io, Vez. Scusa, ho ragione.
7: DJ set di Savio e solo Savio.
8: No, c'è quella tipa reggae. Aspetta.
6: Cioè, quella tipa reggae.
8: Vabbè.
7: Cioè, comunque Savio sicuramente, e c'è Rocksteady.
6: Ho ragione, stasera, domani, Vez.
7: Ci sta, ci sta. E vabbè, comunque c'è anche il compleanno appunto
8: Lady Rocksteady.
7: Lady Rocksteady, e quindi oggi e domani in via Zampieri. Questi sono gli eventi che vi proponiamo.
6: Ormai il Black Panda Tattoo, cioè il Black Panda Party, ormai è un appuntamento fisso di fine estate, inizio autunno. Perché
7: inizio l'autunno.
6: Cioè, sono ormai un appuntamento veramente fisso in strada di via Zampieri. Si sta veramente bene, quindi un momento anche per beccarsi. Cioè, si sta veramente bene, un bel appuntamento. Dai.
7: E poi, visto che parliamo di appuntamento oltre stasera, anche in prospettiva, quelle che si chiamano marchette. Il 17 ottobre a Sghetto torna Reggae from the Sghetto.
6: Quando è?
7: 17 ottobre, sabato. Con il 17 mio e dei Vinyl Club ritorna Reggae from the Sghetto. E il invece venerdì 30 ottobre ritorna Dance Crazy al binario 69.
6: Mamma mia!
8: Finalmente! Via

0: grandissima Rhoda, no, Rhoda da
1: Cali, Pauline,
0: Pauline Black.
1: Pauline Black.
0: Pauline Black. Pauline Black, saremo all'Estragon e all'Orenz con i nostri dischi, quindi grande appuntamento anche con i selector di ritorno qui in Italia, a Bologna. Esatto. Mm-hmm. Noi con il Muro del Canto prima e poi noi di G7, quindi esatto. Ragazzi.
2: E un altro appuntamento ancora, oddio, se non siete oddio, soddisfatti oddio, di tutto oddio, questo, oddio.
1: Sì?
2: Sarà venerdì 16 settembre. 16 ottobre, scusate, alla birreria Bellazzi a Idice San Lazzaro,
0: è vero,
2: di Savena, Bologna, dei 10 anni di Bellazzi, che fa una festa tutta la settimana, da giovedì a domenica mi pare,
0: esatto,
2: qualche giorno, e venerdì sera vi allieteremo con i nostri dischi,
1: allora?
2: Io e Felix, ma infatti io te l'ho detto, Savio, no, è Felix che ti ha detto questa cosa.
1: No, hai ragione.
2: Però questi sono un po' gli appuntamenti che riguardano, diciamo, noi, però ovviamente a Bologna come sempre sono un sacco di appuntamenti, sono riaperti, hanno riaperto i club invernali finalmente, anche se non si sente ancora quest'autunno, ma ragazzi, è ritornata la stagione
0: giusta,
2: invernale bolognese, e quindi siamo
0: anche contenti. Da livello climatico ancora sembra un fine maggio,
2: ancora sembra fine maggio,
0: sembra fine maggio.
1: Qui segna 31 il...
0: Sì, è vero, ma comunque ho fatto la gag Vez del Savio ovunque, perché lo sa benissimo, questa è una gag nostra privata, vabbè, comunque se farti felice ritorno un po' a sonorità abbastanza dure, aspre, wild, cioè è punto e basta, comunque If The Kids Are Not nasce comunque una band che era fautrice dello street punk britannico,
2: certo,
0: nel nostro caso di Sham 69. Ovviamente noi continuiamo con quel spirito, guardando anche oltre al punk, allo street punk e a lui, come al soul, al garage e a tante robe. Però torniamo un po' anche alle nostre origini e anche comunque soprattutto alla nuova scena street punk e oi, perché questo è il progetto, infatti è il suo secondo disco, di una band che io e Lorenzo abbiamo avuto anche modo di vedere dal vivo e di mettere un dischi un lunedì di tanti anni fa, i Bishop Green, ti ricordi?
2: Yes.
0: Una grande band canadese di street punk e oi, molto melodico,
2: Al Mikasa vecchio in Biazzago.
0: Parliamo di 10 anni fa, lunedì comunque pieno, comunque una band
2: sì,
0: già aveva sì, all'epoca un grosso seguito. A quanto pare, non so se sono sciolti ufficialmente, però comunque il cantante e fondatore dei Bishop Green, ossia Greg Uff, ha messo in pausa, oppure ha sciolto, ha congelato questi grandissimi Bishop Green, fondando altri progetti, tra cui gli Alternate Action di qualche anno fa, sempre di street rock and roll più che street punk e oi, e questi First Attack, che sono al loro secondo disco. L'anno scorso abbiamo ascoltato qualcosa del loro primissimo disco, è uscito qualche giorno fa per la Longshot Music per l'America e la TSM Records per l'Europa. Appunto, street punk e oi, veramente fatto bene, moderno, con riff mid-tempo e cori, come sa essere lui, veramente trascinanti. Ci ascoltiamo More Sorrow, First Attack. Buon ascolto, Kids.

0: More Sorrow, First Attack, nuovo progetto col suo secondo disco. Il primo, se non erro, era un mini LP. Comunque, il sound è sempre debitore al sound dei Bishop Green e anche degli Alternate Action, quindi questo street rock and roll molto, molto melodico, molto cantato con riff mid-tempo, quindi tanta roba, ragazzi, tantissima roba. Tenete sott'occhio questa band, appunto, First Attack dal Canada, la nuova creatura di Jeff Uff, ossia chitarrista off, chitarrista dei cantante, anzi cantante dei Bishop Green. E siamo verso la chiusura, cari kids, e facciamo un tributo a una figura del rock estremo che ha lasciato il mondo dei vivi qualche giorno fa. Parlo di Kronos,
1: grandissimo.
0: Grandissimo, ragazzi. Kronos, bassista, fondatore dei grandissimi seminali Venom, ragazzi. Sì. Cioè, una band che ha saputo unire il sound primordiale del street punk con il nuovo metal più estremo. Tant'è che Doom. Loro sono stati anche coloro che hanno messo il nome al black metal con il loro secondo album.
1: Sì.
0: Quindi una band seminale, un trio con, ragazzi, iconico le loro primi due dischi, ossia Welcome to Hell e Black Metal con il caprone satanico, sì, con la stella a 5 punte. Infatti loro in un'intervista dicevano: ragazzi, se seguite a noi in queste cose del diavolo, delle sette sataniche, siete dei cazzoni, non lo facciamo per provocare e sì, per scherzare, perché alcuni all'epoca ci andavano veramente sotto su questo, capito? Però comunque una band seminale, ragazzi. Infatti ho visto anche sul web che ha avuto tributi da tante band, sì, da Napalm Death, dai Black Flag, cioè comunque un band culto, ragazzi, Venom. Purtroppo
1: Gli eredi dei Black Sabbath.
0: Dei Black Sabbath,
1: con
0: però
1: tutto con, rispetto, con tutte le tre.
0: Diverso, però con,
1: sì, sì,
0: con loro inglesi, cioè del nord Inghilterra, e con il punk,
1: sì, sì,
0: molto vivo, perché il primo disco, se non era Welcome to Hell, dell'81.
1: Esatto.
0: Cioè, quindi il punk era molto vivo. Quindi, ragazzi, ringrazio Lorenz, ringrazio il buon Savioz. Ci lasciamo con un pezzo da Welcome to Hell. Il mio preferito sia Schizo, Venom. Venom, buon ascolto.
1: Ciao. Pizzi.

0: Natale e Mosca torna a minacciare via dalla città diplomatici e stranieri. Oltre 30.000 i morti dei mancati soccorsi in mare. Oggi è stata la giornata della memoria e dell'accoglienza per ricordare le vittime delle stragi dei migranti. 13 anni fa, il 3 ottobre, il naufragio al largo di Lampedusa con 368 vittime. Nel milanese la lotta contro i data center. Oggi un corteo a Rola, cittadina di Expo, che nei progetti dovrebbe ospitarne addirittura 3. La prossima settimana mobilitazione nazionale a Milano. Sono le 19:31 minuti, questo è Popolare Network, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio che cominciamo con la Spagna, teatro oggi di grandi, in alcuni casi oceaniche, manifestazioni per il diritto alla casa. Oltre 500.000 di persone sono scese in piazza dopo la bocciatura da parte del Congresso dei decreti sulla casa voluti dal premier Sanchez, mentre il primo ministro ragiona sulla possibilità di portare il paese alle urne dopo la sconfitta parlamentare. Oggi hanno ripreso parola, lo dicevamo, i movimenti sindacati degli inquilini da Madrid a Barcellona, Toledo, Vigo, Alicante, molte città anche dalle Canarie, insomma decine di cortei hanno attraversato il paese, dalle piazze anche la richiesta di sciopero generale. L'epicentro, uno degli epicentri della protesta è certamente la Puerta del Sol di Madrid, dove ci colleghiamo con il nostro Giulio Maria Piantadosi. Giulio.
1: Sì, buonasera, io mi trovo appunto nella Plaza del Sol, dove l'accampamento per il diritto della casa è cresciuto fino ad estendersi alle strade vicine. Ci si prepara per la pioggia prevista per stanotte con teloni impermeabili, e c'è così tanta gente che l'accesso al centro del campamento è stato chiuso. Questa mattina 4 cortei hanno attraversato il centro della capitale spagnola. Una risposta moltitudinaria al no del Parlamento spagnolo al decreto sulla casa, bocciato dalle destre e dall'estrema destra. Con me c'è un rappresentante del sindacato della casa di Tetuán, un quartiere di Madrid, Fabián. Fabián, come continua adesso il movimento? Come sigue il movimento?
2: Pues desde el movimiento, desde mi sindicato de vivienda de Tetuán, vamos a continuar en la acampada. Y vamos a continuar el acampado por la insuficiencia, primero, de las medidas que propuso el gobierno, después porque han caído y porque queremos, porque sabemos que nuestras propuestas políticas le tienen que desbordar al gobierno. Y sobre todo vamos a seguir porque con esto lo que queremos es engordar, es fortalecer las organizaciones de la clase trabajadora como los sindicatos de vivienda.
1: Ecco, Fabián dice che la campada continuerà e continuerà perché il decreto era insufficiente e l'obiettivo è quello di far crescere questo movimento per i diritti della classe lavoratrice, appunto proprio verso uno sciopero generale, come dicevate. Il sindacato degli inquilini vuole dare questo ulteriore passo avanti, uno sciopero generale per il diritto alla casa, e sono già in corso le conversazioni con i sindacati confederali spagnoli per stabilire una data comune. Ci tiene però il sindacato degli inquilini a slegare lo sciopero dalla convocazione di elezioni che potrebbe annunciare Pedro Sánchez. Ancora non è chiaro cosa deciderà il premier spagnolo. Nel Partito Socialista sono in molti a considerare che le mobilitazioni hanno aperto un'opportunità unica, ma c'è anche chi crede che la distanza con le destre è ormai troppo grande per pensare a una rimontata. A voi la linea in studio.
0: Grazie a Giulio Maria Piantadosi. Adesso andiamo in Ucraina. Dalla prossima settimana Kiev inizierà la costruzione di ponte galleggianti sul fiume Dnipro, il fiume che attraversa la città. Lo hanno fatto sapere le autorità cittadine. I bombardamenti degli ultimi giorni, l'ultimo questa notte sulle infrastrutture civili, hanno infatti reso praticamente impossibile spostarsi da un lato all'altro della capitale. Oggi poi il Ministero degli Esteri russo ha invitato diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la città. Come impattano questi attacchi sulla vita quotidiana degli abitanti della capitale ucraina? Come viene letta Kiev questa ultima minaccia? Sentiamo Piero Meda dell'ONG WeWord.
3: L'obiettivo sembra paralizzare la città, e tra questo anche gli attacchi al ponte dimostrano la volontà proprio di dividere la città a metà e di creare caos agli abitanti della città. Quello che è successo quindi stanotte al ponte, hanno dovuto chiudere preventivamente il ponte viene controllato maggiormente e questo ha creato grande traffico perché ci sono tantissime persone che dalla left bank si spostano alla right bank per lavorare o per andare negli uffici pubblici o per altre altre cose, e questo crea un po' scompenso alle persone, perché i ponti sono un collegamento tra le due parti della città. Sicuramente l'inverno, l'ultimo inverno, gennaio e febbraio, è stato molto rigido e ci sono stati molti problemi tra elettrici e anche del riscaldamento, e molte persone, chi lo poteva, si è spostata fuori dalla città, dove ci sono le casette di campagna che sono riscaldate da gas, sono riscaldate dalla legna, ma questo è solamente chi è fortunato che ha un'alternativa, e non le persone che invece lavorano e vivono in centro città.
0: Gli attacchi alle infrastrutture civili di questi giorni arrivano a poca distanza dal fallimento del tentativo di concordare una tregua energetica per l'inverno. Arrivano a un paio di giorni dalle bellicose dichiarazioni di Putin contro i paesi europei accusati di fomentare la guerra. Infine arrivano all'indomani di una intervista di Volodymyr Zelensky al Financial Times, in cui il presidente ucraino ha attribuito proprio al presidente russo di avere ordinato ai suoi generali di non seguire più nessuna regola di guerra. Sentiamo su questo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
4: Senz'altro c'è stato un incremento sia qualitativo sia quantitativo degli attacchi russi sull'Ucraina, in particolare su Kiev e Odessa. Questo coincide con la nuova strategia di bombardamenti russi, ovvero utilizzare droni come sempre per distrarre la contraerea ucraina, e poi una gran quantità di missili balistici, cosa che prima di quest'anno non avevamo mai visto. Ed è vero che negli ultimi mesi questi attacchi hanno colpito obiettivi sempre più variegati. Ora, sul fatto che sia stato dato un vero e proprio ordine da parte di Putin ai suoi generali di attaccare senza più remore, questo dipende, perché nel senso rientra comunque nella strategia comunicativa ucraina di dire che i russi stanno cercando di portare la guerra a un livello sempre più violento. Non so se nella teoria è successo, però nella pratica mi sembra molto plausibile che si verificherà una situazione del genere.
0: Circa un centinaio di persone hanno preso parte al flash mob di questo pomeriggio in Piazza della Scala a Milano. Era una delle iniziative per la giornata della memoria e dell'accoglienza, una giornata proclamata per ricordare le vittime dei mancati soccorsi in mare. Secondo la Fondazione ISMU, si occupa di migrazioni, sono 35.000 le persone morte in mare nel Mediterraneo negli ultimi 13 anni, e cioè dalla data simbolo, la data scelta per la commemorazione, quella del 3 ottobre 2013, quando nel naufragio di una imbarcazione vicino Lampedusa morirono 368 persone. Sentiamo Giovanna Procacci, sociologa della rete milanese Nessuna Persona è Illegale, ci racconta del flash mob milanese.
5: Siamo stati in questo presidio non molto numeroso, però comunque più che decente, eravamo 60-70 persone, c'era una discreta atmosfera di accoglimento, devo dire, che mi è piaciuta. I discorsi sono stati tutti molto brevi, sono intervenute le ONG del mare, Rescue, poi è intervenuta la Camera del Lavoro, ma insomma discorsi molto brevi, tutti quanti tesi a sottolineare l'importanza della memoria dei naufragi, ma soprattutto l'importanza che i naufragi non ci siano più, e quindi è stata generale, diciamo, un po' la condanna delle politiche anche europee che hanno solo peggiorato nel frattempo la situazione dei migranti, e quindi solo aumentato il rischio dei naufragi. Non possiamo più accettare una situazione del genere, quindi abbiamo ribadito, diciamo, questo nostro impegno, e poi abbiamo ascoltato in chiusura i nomi dei morti, diciamo, dei 368 vittime di Lampedusa, che erano appunto registrati in silenzio. Questo è un po', diciamo, il carattere del presidio. Domani mattina ci ritroviamo invece all'Anteo con un film sul naufragio di Cutro, e quindi continueremo questo momento di concentrazione su questa tragedia che ci accompagna purtroppo da tanti anni.
0: Famiglia del 26enne Mena Istafanus ora vuole sapere la verità, cioè cosa è successo al loro figlio trovato impiccato nella cella del carcere di Reggio Emilia. Il giovane era in cura presso il centro di salute mentale di Reggio Emilia. Domenica scorsa era stato arrestato dopo aver aggredito e ferito tre persone. Il GIP aveva convalidato l'arresto, disponendo il carcere su richiesta della procura. Lui, il 26enne, si era avvalso della facoltà di non rispondere e poi il ritrovamento del corpo senza vita. Non è il primo caso di questo genere in Emilia Romagna, anzi sono già 3 i detenuti con problemi di salute mentale che si sono suicidati in cella. Sentiamo Roberto Cavalieri, garante dei diritti dei detenuti dell'Emilia Romagna.
6: Quello che deve far riflettere questo caso è che molto spesso si parla di suicidi legati al sovraffollamento, cioè disperazione indotta al sovraffollamento. Sta emergendo, almeno per quanto riguarda l'Emilia Romagna, perché questo è il terzo caso, di persone già conosciute come pazienti psichiatrici che poi vengono provate, condotte in carcere e poi entrando negli istituti si suicidano. Il carcere non è il luogo adatto per queste persone, andava con maggiore attenzione valutata un'alternativa, tenendo anche conto che le informazioni ci dicono che ultimamente aveva, diciamo, evitato i servizi, per cui bisogna vedere poi quanti servizi ci sono stati proattivi nel reintercettarlo e di ricondurlo verso delle cure. Ricordiamoci che in carcere l'attenzione su questo tipo di pazienti non è mai all'altezza di quelli dei loro bisogni. Il mio interrogativo è anche come mai, come ha fatto a impiccarsi questa persona, perché è un nuovo giunto, ha una patologia psichiatrica appurata e già conosciuta. Per impiccarsi bisogna avere delle lenzuole, dei lacci, le cinture. Come mai questa persona era in possesso di questi oggetti?
0: Il GIP di Caltanissetta Santi Bologna ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti sulle stragi di Capaci e via D'Amelio, dove furono uccisi i giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte dei due magistrati. Si tratta del filone di indagine che riguarda il dossier Mafia e Appalti, un dossier prodotto dai carabinieri del ROS nel 1991. L'inchiesta Mafia Appalti, come responsabile di una vendetta mafiosa contro Falcone e soprattutto Borsellino, avrebbe permesso di sviare l'attenzione investigativa dall'ipotesi che dietro le stragi del 92 ci fossero non solo i boss della mafia Riina e Provenzano, ma anche dei mandanti esterni a Cosa Nostra che occupavano posizioni di rilievo nello Stato. L'indagine Mafia Appalti è diventata nel corso degli anni uno dei temi più controversi nella ricostruzione delle stragi del 1992, in particolare di quella di via D'Amelio, dove fu assassinato Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. Fermare i data center a Rho per fermarli ovunque. Dopo le molte partecipate assemblee dei mesi scorsi, oggi nel Milanese si è tenuta una manifestazione contro la costruzione dei data center. Secondo i progetti, la cittadina alle porte di Milano, già sede di Expo, dovrebbe arrivare ad ospitarne 3, con tutte le conseguenze ambientali ed energetiche del caso. Nel nord-ovest milanese insistono addirittura 21 progetti. Ha seguito per noi la giornata Luca Parena.
7: Dai balconi delle loro case, gli abitanti di via Moscova, ai confini di Rho, espongono degli striscioni con le scritte Stop Data Center, No Data Center. A 35 passi dal pianerottolo, qualcuno li ha contati, potrebbe essere costruito un nuovo impianto, sviluppato da una multinazionale australiana, in quella che al momento è un'area industriale dismessa anni fa. L'azione simbolica con fumogeni e bombolette spray all'interno del cantiere è stata il momento più importante di una manifestazione con oltre 600 persone, più di 1000 secondo gli organizzatori. Una partecipazione che a Rho, città delle dimensioni di un grande quartiere di Milano, non si vede spesso. La moltiplicazione dei piani per costruire nuovi data center qui preoccupa più che altrove. 3 siti potrebbero aprire nello spazio di poche centinaia di metri. Se si allarga il raggio di una decina di chilometri, le richieste sono più di 20. Comitati di abitanti contrari sono stati creati in diversi comuni del milanese. Oggi erano in corteo insieme al centro sociale Fornace di Rho, ad alcuni collettivi milanesi, a sigle dei sindacati di base, associazioni e qualche rappresentante della politica. Le preoccupazioni per le conseguenze sull'ambiente, per l'inquinamento acustico, il consumo di acqua, di suolo, di energia elettrica, sono per il singolo piano, ma anche e soprattutto per la somma delle richieste. Da qui l'appello alla politica a interrompere le nuove autorizzazioni, a fissare dei paletti in un settore di fatto senza regole, per fermare i nuovi data center prima di averli sotto casa.
0: Tra ufficiali dell'esercito israeliano in congedo, ora imprenditori del settore alimentare hanno realizzato e pubblicato un documentario che nelle intenzioni vorrebbe smentire quanto denunciato da Naza, il film dei registi premi Oscar Yuval Abraham e Rachel Zohar. Girato in modo artigianale, senza un produttore esplicito alle spalle, il film riprende il format di Naza, interviste sui tetti di Tel Aviv a soldati dell'IDF, per ripetere ossessivamente la tesi israeliana per cui a Gaza non ci sono innocenti. Intanto Nazza quello vero, il documentario premiato alla Mostra del Cinema di Venezia, continua a riempire le sale in tutta Italia. Dopo i primi 3 giorni di tutto esaurito, molti cinema hanno deciso di tenerlo in programmazione almeno ancora fino alla metà della prossima settimana. Queste sono le impressioni che abbiamo raccolto al termine di una proiezione fuori da un cinema milanese.
8: Senso di rabbia, di disillusione, di che nessuno fa niente, di impotenza.
9: È qualcosa che non ti aspetti, cioè è una scala che non ti aspetti.
10: Ci sono delle testimonianze che ti fanno pensare molto alla zona di interesse, ti fanno pensare molto a Arendt, alla banalità del male, è quella roba lì.
11: Penso che sia rivoluzionario aver fatto questo lavoro, aver osato fare questo lavoro. Esco molto preoccupata per tutti noi.
12: Alla fine usciamo, andiamo a cena, torniamo a casa e non lo so, rimani talmente non è lo shock, è renderti conto che appunto c'è una dimensione che è completamente incommensurabile rispetto a noi.
13: Devastato.
0: Hai imparato qualcosa tu? Hai scoperto qualcosa di nuovo?
13: Di nuovo no, si sa che comunque succedono queste cose, vederlo però è devastante.
14: Io rabbia soprattutto.
13: A chi parla?
14: A chi già sa, chi non vuole sapere non viene a guardarlo.
15: Comunque io invece sono uscito con la sensazione di, cioè, sono già assuefatto.
13: Impotenza assoluta e deluso, perché in un certo senso veniamo abituati a queste immagini, no?
16: Com'è la cosa interessante di questo film, è che ti lascia molte domande.
0: Minuti è tutto per questa edizione curata da Diana Santini, Lele Liguori. Le notizie tornano alle 22:30. A tutti voi grazie per l'ascolto e buona serata.
17: Popolare Network.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGEOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici. Perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGEOP Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.
2: Action!
3: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
4: Sabato 3 ottobre, ore 21, al Medica 4K imperdibile anteprima. Rider incontra registi e cast per una chiacchierata tra musica, brindisi, foto e poster. Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite.
5: Info e biglietti su popupcinema.it.
3: Pop-up Cinema Bologna. Ed è subito grande cinema.

amici e amiche del programma operativo psichiatrico, è un piacere avere a che fare con voi un altro sabato insieme dalle 8 alle 9 come ogni sabato sera, insomma, da qui fino a che morte non ci separi. Partiamo subito con la nostra scaletta musicale. Partiamo con un gruppo molto particolare, vengono da Orlando ma non fanno generalmente quello che si pensano, musica solare ed estiva. Crooks, Shadows, Deception.

molto, molto particolare l'inserimento dei violini in questo contesto che non c'entra veramente una mazza, però alla fine il risultato è molto buono e interessante. Bene, chiunque avesse voluto conoscere Lily Fontaine nel 2015 avrebbe dovuto frequentare il conservatorio di Leeds, è lì che sono nati Frank nel 2018, band che ha debuttato facendo dream pop con la voce di Lily a fare da assoluta ciliegina sulla torta. Poi qualche anno dopo il cambiamento, il nome English Teacher, per iniziare poi il sound più grezzo, sgarbato, ma con in sella sempre lei, la voce di Lily. Ce ne andiamo a ascoltare, English Teacher, questa è RB.

English teacher, li aspetto con ansia, live dico in Italia, io spero a Bologna ovviamente, poi dopo chissà. E Dublino ultimamente è diventata madre di una nuova scena musicale, capitanata certo ovviamente dai Fontaine D.C., ma va menzionata

questa band che ci andiamo ad ascoltare, ovvero i Murder Capital, che è una band più oscura, introspettiva. I testi delle loro canzoni sono molto intensi, rappresentati sul palco da Jamie McGovern. Ce li andiamo a sentire? Murder Capital.

Tanta roba vivere a Dublino in questo periodo storico, soprattutto per chi come noi ama un certo tipo di musica. Andiamo avanti con la trasmissione, con il nostro programma operativo psichiatrico, e parliamo degli Ruby Hunt, precedentemente noto come Hunt. Sono un progetto musicale americano nato nel 2015 da due amici d'infanzia, Wyatt Innes e Victor Packpour. La cosa curiosa è che i due amici, durante l'adolescenza, per motivi svariati, si sono separati proprio nei due lati opposti del continente statunitense, e hanno scritto i loro primi tre EP vivendo appunto in questi due lati opposti. Wyatt praticamente dalla parte di Los Angeles e Victor invece a Portland, scambiandosi idee, curiosità musicali via mail. Pazzesco cosa si riesce a fare effettivamente oggigiorno. Noi ci andiamo ad ascoltare Destroyer, Ruby Hunt.

grandissimi Orange Ruby Hound. Stavo preparando già la traccia dopo, purtroppo essere in regia o preparare la trasmissione, fare la trasmissione è più complicato. Sergio, fratello mio, dove sei? Va bene, dai, andiamo avanti. Matt Drake, Matt Harris e Jim Lindsay hanno sempre suonato insieme, prima negli Overwhelming Color Fest, poi negli Stick Figures, facendosi il mazzo su e giù per i palchi. Nel 1997 formarono gli Oranger, presentandosi per la prima volta al Noise Pop Festival di San Francisco, che è la loro città di provenienza, facendo poi il mazzo a tutti lì. Il resto è storia. Oranger, ec tutto.

Oranger, San Francisco Uberalles. Andiamo avanti. I Secret Mountain sono una band originaria di Hansbury Park nel New Jersey, fondata nel 2013 da Alex Bevacqui, il leader è Yvonne Won. Alex Bevacqui presumo abbia chiare origini italiane. Sono molto interessanti e a questo punto non resta altro che farveli sentire. Instagram Death Threat, Secret Mountain. What a f-

0: Al Poliambulatorio Privato San Lazzaro puoi effettuare una visita cardiologica, elettrocardiogramma, ecocardiogramma color Doppler e Holter cardiaco 24 ore. Da oltre 30 anni a San Lazzaro professionalità e attenzione alla persona. Poliambulatorio Privato San Lazzaro. Chiamalo 051 46 62 15. Direttore sanitario, dottoressa Silvana Rizzo.
1: Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
2: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

E questi erano i grandissimi Tears for Fears che, come ben sapete, nel quale mi stanno e li metto sempre quando posso. Mi fa un po' ridere quando si parla di Tears for Fears, perché i due, diciamo, componenti storici, Kurt Smith e Roland Orbal, noto a tutti ormai, hanno sempre litigato. Hanno litigato per la stessa donna da ragazzini, che poi è diventata la moglie di uno dei due, non mi ricordo chi di preciso. E in seguito hanno litigato anche per chi doveva cantare, perché è chiaro che è Roland Orzabal che scriveva tutto, ha sempre scritto tutto, ma per esempio nel primo album The Hurting le canzoni le canta quasi tutte Kurt Smith, mentre nel secondo album, dove abbiamo estrapolato Head Over Heels, questo pezzo, l'album è Song from the Big Chair, totale capolavoro. Roland ha fatto valere il fatto che appunto era lui a scrivere e lui deve cantare. Molti dicono che hanno più o meno la stessa voce, non è proprio così, eh? Se sentite bene la differenza si nota, e come. Bene, andiamo avanti. Parliamo di un gruppo, i Backseat Vinyl. Fa ridere, ma inizialmente questo gruppo, che è danese, si faceva chiamare Backseat Boys, con chiaro riferimento, spero ironico. Poi il gruppo di Ivan Pedersen ha variato con un più dignitoso, appunto, Backseat Vinyl. Ci andiamo ad ascoltare dal loro ultimo album, Thanks, Backseat Vinyl.

Allora, pezzo da 1 minuto e 54, degno dei più grandissimi Ramones, che appunto avevano anche loro pezzi così cortissimi. Allora, New Dead, scritto così, tutto attaccato, New Dead, sono una band indie rock di Galway, città portuale dell'Eire. Si sono formati nel 2018, la leader è assolutamente la bellissima e rossissima Julie Dawson, ipnotica, soprattutto una voce che tiene il palco in maniera splendida. Ci andiamo ad ascoltare Angel, New Dead.

New Dead. Allora, ci sono tantissimi gruppi, tantissime band con voce femminile, soprattutto nella, diciamo, nella genere musicale che ascoltiamo con noi del programma operativo psichiatrico. Molti dicono che sono tutte uguali, cioè ci sono delle volte che qualche voce fa la differenza. Lily Fontaine prima e anche Julie Dawson ora, secondo me, hanno una marcia in più. Andiamo avanti con i Sunshine Underground, abbreviati TSU. Sono un gruppo dance alternativo inglese con sede a Leeds, anche loro a Leeds, stasera tanta roba a Leeds. Poi si sono evoluti ed hanno abbracciato la musica elettronica. Il gruppo di Craig Wellington, il leader, si era sciolto una decina di anni fa, ma dopo 15 anni di carriera hanno deciso di ritornare in sella e nel 2025 si sono riuniti per un nuovo tour. Ci andiamo ad ascoltare i Borders, la loro canzone The Sunshine Underground.

I Phantogram sono un duo musicale statunitense originario di Saratoga Springs. Ho sempre sognato di pronunciare la parola Saratoga Springs, New York. Josh Carter e Sarah Bertel, amici sin dalle scuole medie. Il primo nome della band era Charlie Everywhere. In seguito poi viene cambiato in Phantogram, un po' meglio secondo me rispetto a Charlie Everywhere. Il nome è ispirato ad una illusione ottica nella quale due immagini bidimensionali sembrano essere tridimensionali. Bene, interessante, no? Facciamo anche un po' di scienza e ci andiamo ad ascoltare Fall in Love, Phantogram.

Molto interessanti i Fantogram. Bene, intanto ci stiamo avvicinando, ahimè, alla fine della trasmissione. E prima di salutarvi, volevo parlare del prossimo gruppo che ci andiamo ad ascoltare. Allora, una presentazione un po' così, dai, che è carina. Nashville in Tennessee, dove il sole ti spacca la testa, come diceva il mitico Dan Peterson in una nota pubblicità, non è solo la parte del country, altrimenti Ben Trimble non sarebbe riuscito a dar vita ai suoi Fly Golden, gruppo psica, rock, glam, funk e che più ne ha più ne metta. Il loro primo lavoro, Swaggin', risale al 2011 e quindi ve li voglio fare ascoltare. E con l'ascolto dei Fly Golden Eagle vi voglio anche salutare, vi voglio dare appuntamento alla prossima settimana, come sempre. E passate una buona domenica e non smettete di ascoltare chiaramente Radio Città Fujiko e soprattutto il programma operativo psichiatrico Fly Golden Eagle.

0: sto parlando dell'ingresso del Distretto 9, il campo profughi realizzato per tenere separati gli alieni dalla popolazione locale.
1: Meglio mettersi il giubbotto.
2: Non preoccuparti, te la caverai.

0: Dio!
1: Non puoi crederti Dio, figliolo. Deve finire con me. Il solo fatto che sei qui può uccidere tua madre.
2: Sono tutte balle. Senti, ti manderò una...

0: senti? Lo senti l'odore?
1: Cosa? Andiamo!
0: Napalm, figliolo! Non c'è nient'altro al mondo che odora così!
1: Muoveteli! Muoveteli! Muoveteli!
0: Mi piace l'odore del napalm di mattina. Una volta una collina la bombardammo per 12 ore e finita l'azione andai lì sotto. Non ci trovammo più nessuno, neanche un lurido cadavere di Viet. Ma quell'odore, si sentiva quell'odore di benzina. Tutta la collina odorava di vittoria.

I miei pensieri vanno di nuovo ai capezzoli eretti, alle eiaculazioni notturne, ai sogni bagnati di Mary Jane Ficarotta, alle fantasie dell'immensa scopata al ritorno a casa. Sono proprio contento di essere vivo. Tutto d'un pezzo. Prossimo al congedo. Certo, vivo in un mondo di merda, questo sì. Ma sono vivo. E non ho più paura.

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
4: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: tornare indietro con me.
1: Dove?
0: Indietro nel futuro.
2: Doc, ci vuole più rincorsa, non c'è strada sufficiente per arrivare a 88.000.
0: Strade? Dove andiamo noi non ci servono. Strade.
3: La New Wave sono io con Massimo Sid.

0: Ehi, dico, tu non hai pagato il conto.
1: Cosa?
0: Tu non hai pagato il conto, bello mio.
1: Ah, ma certo che l'ho pagato.
0: Te lo sei infilato in tasca.
1: Ha ragione. Ok, glielo pago immediatamente, spiacente. Non so come sia successo, è che io... Ecco, avevo un sacco di cose per la testa, problemi di lavoro, e così mi è passato di mente, ecco tutto.
0: No, tu te la sei filata senza pagare il conto.
2: I'm a real wild one.
3: Wild one.
2: Wild one.
3: Wild one.

0: Chi sei tu?
1: Sono la morte.
0: Sei venuta a prendermi?
1: È già da molto che ti cammino a fianco.
0: Me ne ero accorto.
1: Sei pronto?
0: Il mio spirito lo è, non il mio corpo.

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
4: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
5: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGEOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGEOP Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.
6: Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine. Uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604. Info @teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.

Io so che questa bistecca non esiste. So che quando la infilerò in bocca, Matrix suggerirà al mio cervello che è succosa e deliziosa. Dopo 9 anni, sa che cosa ho capito? Che l'ignoranza è un bene.

0: Alice Kingsley, vuoi diventare mia moglie?
1: Beh, scusa, ho bisogno di un momento.
2: Right, well, we got something to say, so listen up.

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
3: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
2: Grazie!
3: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. www.vitz.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
6: Benvenuti. Siete pregati di indossare le cuffie e di premere il pulsante di riproduzione dopo il segnale acustico. Che il piacere abbia inizio. Si ricorda che nessun animale è stato maltrattato durante le riprese di questo esperimento. Anzi, tutt'altro.

0: Signori e signore, buonasera. Dalle frequenze di Radio Città Fujiko state per ascoltare The Boogeyman. Musiche di ieri, oggi e domani, selezionate e mixate da Black Mighty Wax. Ogni sabato dalle 23 all'1. Buon ascolto.
1: Ciao a tutti, questa sera il primo set è specialmente incentrato su cose disco, funk, 70, inizio 80 massimo. Parto con la versione di Always There più bella in assoluto, che era quella dei Side Effect. Ovviamente tutti nati anni 90 e sopra hanno nelle orecchie Incognito, ma questa è la versione top. Poi Wayne Anderson, Lance Love Affair, trombonista fantastico, dai Crusaders. E poi The Jammers, Always There. E poi i Roxy, il loro Midnight Lover, Dynasty, Day and Night, qui è proprio un boogie disco dannata. Flashlight, Thank You Baby. E chiudo con Opus 7, era il 79, con Bustle. State lì, a dopo.

0: Boogie, the Boogeyman.
1: Music chosen and mixed by Cesare Cera.
2: Diciamo che quando vengono ripresi da DJ di livello, ovviamente, certi brani che stanno un crossover fra il pop, rock, la new wave, mi trovo davanti a cose spesso molto interessanti, tipo il grande Serge Gainsbourg, la bassa naturelle ripreso dai Phase Action, fantastico team degli anni 90. Poi Talking Heads, eh sì, Once in a Lifetime, remixati da The Reflex, e poi Doors, Riders on the Storm, un remix di Pause di cui non ho trovato l'autore, Tracy Chapman, Lucas Tusherman, Fascar, questo è quel mondo un po' future house morbido che va negli ultimi anni. E poi chiudo il set con Sade, sì, I Never Thought I'd See the Day. Questo è un remix del 2013, ripreso da allora, remixato da Fepples. Perciò godetevela tutta questo compendio di brani anni fine 70, 80, tutti ripresi in versione assolutamente modernizzata.

and water.

0: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Scopri in 3C On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro. Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini Haber a Pavullo, Stefano Accorsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.
4: It's midnight and you're with Cesare Cher.
5: Beh, diciamo che ho l'ispirazione per un set disco con cose abbastanza intuitive e molto piacevoli da ascoltare, oltre a qualche chicca molto particolare. Donna McGee è da quanto che cerco questo LP a un prezzo umano. You Should Have Told Me. E poi Cool and the Gang, Everybody's Dancing, molto commercialino, ma ci sta bene a quest'ora. Poi The Tramps, Let's Groove Tonight, però completamente ribaltata dall'intelligenza artificiale. Ascoltatela che è una cosa molto interessante. Poi gli Ozone, la loro Low Zone. Poi O'Connor, anche questo è un album che vorrei trovare. Emergency, era il 1981. Emergency, Steve Shelton, Don't You Give Your Love Away, e poi Le 80 Ladies, disco veramente bello, proprio di grande classe. Questo, il prezzo migliore che ho trovato è $240. Ascoltiamo I Need That Love, e poi Silver, Platinum, Gold chiude questo terzo set con Dance With Me.

0: Boogie, the boogeyman.
1: Ultimo set per questa notte. L'ho un po' infarcito di cose più soulful, disco house, perché diciamo che gli amanti della disco funk di una volta è il suono, lo stile che amano di più delle musiche di oggi da club. Raheem Devogan, You, Terry Hunter al remix, grande ritorno di un DJ fantastico. J Soul Ronarey per You Got It, e qui c'è le manine di Richard Earnshaw, bravissimo. Soul Drifter con Tommy Cotton, Begin Again. E poi Doug Willis, Dave Lee e Mike Dunn. Beh, questo è un trio abbastanza interessante, direi, no? Love to Dance. E poi Disco Steps con Lee Wilson, Last Night. Diplomats of Soul con Sweet Power, Your Embrace. Ancora Terry Hunter a remix. E chiudo con Ashari, Don't Stop Pushing On. Con questo vi saluto. Vi do appuntamento il prossimo sabato notte. State bene.

0: Avete ascoltato Segnali Notturni, una selezione di musica elettronica mixata da Lights of Dusk.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.

stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.